Per la rubrica Solo avete ascoltato composizioni di Antonio Lauro, Alfonso Broca, Astor Piazzolla, Roberto Vallini alla chitarra e per concludere Maurice L'Archange alla fisarmonica.

Con la musica di Maurice L'Arcangio alla fisarmonica si conclude la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti al programma dedicato alla musica da camera, un programma su generis quello di oggi, perché più che trovarsi in una camera, in un auditorio dove appunto normalmente avviene la musica da camera, ci troviamo idealmente in un teatro. È questa la base del disco di oggi ed è questa forse la base del clarinettista che stiamo per ascoltare. Oggi il protagonista è infatti Corrado Giuffredi, che non a caso ha iniziato i propri studi presso il Conservatorio di Parma, e forse a Parma si respira proprio aria di melodramma. E allora ecco spiegato il programma di oggi, un programma tutto dedicato all'opera lirica, ai brani per clarinetto che ci sono nelle tante opere dell'Ottocento, una scoperta e una riscoperta nello stesso tempo, e perché andremo a ascoltare persone come Verdi, Ponchielli, Puccini, Bellini, e quindi persone insomma molto note a chi si interessa di lirica, ma tra queste pagine delle loro opere il nostro clarinettista Corrado Giuffredi ha voluto scorgere e riscoprire, tirar fuori alcune gemme per clarinetto. Adriano Amore lo ha aiutato a trovare, a ricercare sulle fonti. Michele Mangani invece lo ha aiutato a fare delle trascrizioni per clarinetto e pianoforte. Allora iniziamo questo nostro ideale percorso operistico partendo come fare altrimenti da Giuseppe Verdi. Ascoltiamo dalle Vepro Sicilienne l'atto terzo, un estratto dall'atto terzo, e dalla Forza del Destino anche un estratto dall'atto terzo, con protagonista, neanche a dirlo ovviamente, il clarinetto, con Corrado Giuffredi. C'è Leonora Armellini al pianoforte.

un navigato, clarinettista come Corrado Giuffredi, una rampante pianista come Leonora Armellini, ci hanno fatto ascoltare due brani da Giuseppe Verdi, dalle Vepre Siciliane e dalla Forza del Destino. Stiamo percorrendo con Giuffredi un percorso di estrazione dalle opere liriche di brani dove è protagonista il clarinetto, questo clarinetto che era affidato ai grandi clarinettisti, ai maestri professori d'orchestra dell'Ottocento, era uno strumento che si era imposto alla fine, nella seconda metà del Settecento e che quindi aveva una forte carica di innovazione e quindi veniva molto spesso sfruttato. Adesso passiamo dal Verdi dei Vespri Siciliane della Forza del Destino alla Gioconda di Amilcare Ponchielli. Siamo nel 1876, l'estratto è dall'atto quarto.

Un estratto dal quarto atto della Gioconda di Amilcare Ponchielli nella versione per clarinetto e pianoforte con Corrado Giuffredi al clarinetto e Eleonora Armellini al pianoforte. E dopo Ponchielli un brano altrettanto nazional popolare dalla Tosca di Giacomo Puccini, un piccolo estratto dall'atto terzo, forse non vale neanche la pena di presentarlo.

Corrado Giuffredi al clarinetto, Leonora Armellini al pianoforte, in questo estratto dalla Tosca di Giacomo Puccini. Stiamo ripercorrendo i momenti in cui il clarinetto si affaccia e ruba la scena ai cantanti. Lo abbiamo fatto con Verdi, con Ponchielli, con Puccini, è il momento di Vincenzo Bellini dai Capuleti e Montecchi del 1830, un estratto dal secondo atto. Ancora una volta ovviamente sono Corrado Giuffredi al clarinetto e Leonora Armellini al pianoforte a farci compagnia.

Abbiamo ascoltato dai Capuleti e Montecchi un estratto dal secondo atto, l'opera ovviamente di Vincenzo Bellini. Il clarinetto era quello di Corrado Giuffredi, il pianoforte quello di Leonora Armellini. Delle trascrizioni di questi piccole gemme per clarinetto tra tante opere liriche. Allora adesso passiamo a un altro dei capisaldi del bel canto e dell'opera lirica, Gaetano Donizetti. Di Donizetti ascolteremo di seguito Dal Poliuto 1838, estratto dal primo atto, poi Sancia di Castiglia 1832, secondo atto, L'assedio di Calais 1836, secondo atto, La romanziera e l'uomo nero 1831, primo atto, Torquato Tasso 1833, primo atto. Corrado Giuffredi clarinetto, Leonora Armellini pianoforte.

Abbiamo ascoltato una serie di estratti operistici nella loro versione per clarinetto e pianoforte. Lo abbiamo detto, questa nostra trasmissione di oggi è tutta volta a tirar fuori il clarinetto dalla scena operistica. Questa serie di brani che abbiamo ascoltati erano brani di Gaetano Donizetti, dal Poliuto, da Sancia di Castiglia, dall'Assedio di Calais, da La Romanziere, L'Uomo Nero e da Torquato Tasso. Questa cavalcata di Corrado Giuffredi veramente ci fa entrare non solo ovviamente in quello che sono i ricordi delle opere liriche, ma anche ci fa capire meglio l'importanza di questo clarinetto in questo momento come l'Ottocento, in cui veramente il clarinetto si impone sempre più fortemente come strumento importante, e i professori d'orchestra delle varie orchestre che eseguivano le opere, ecco, venivano esaltati da questi momenti. Momenti che riviviamo anche in Saverio Mercadante con la Elena da Feltre del 1838, un estratto dal secondo atto. Ovviamente con Corrado Giuffredi al clarinetto, c'è Eleonora Armellini al pianoforte.

Abbiamo ascoltato dalla Elena da Filtre del 1838 di Saverio Mercadante un estratto dal secondo atto con Corrado Giuffredi al clarinetto e Leonora Armellini al pianoforte. È il momento di Giovanni Pacini, Saffo 1840 atto terzo, Maria Regina d'Inghilterra 1843 atto terzo, Bondelmonte 1845 atto terzo. Godiamoci questo clarinetto che ruba la scena ai cantanti grazie a Corrado Giuffredi al clarinetto appunto e colui Leonora Armellini al pianoforte che fa la parte dell'intera orchestra.

Abbiamo ascoltato Corrado Giuffredi al clarinetto, Leonora Armellini al pianoforte, in una serie di estratti da opere di Giovanni Pacini, Saffo 1840, Maria Regina d'Inghilterra 1843, Buondelmonte 1845. Questi momenti in cui il clarinetto, lo abbiamo detto, lo ripetiamo più volte, ruba la scena ai cantanti, sono veramente dei momenti molto belli, molto significativi, sempre all'interno delle singole opere. Allora passiamo, dopo tanti autori molto molto famosi, a un autore un po' meno famoso, Enrico Petrella. Dalla sua Ione del 1858 ascoltiamo un estratto dall'atto terzo.

Un estratto dal terzo atto della Ione del 1858 di Enrico Petrella con Corrado Giuffredi al clarinetto e Leonora Armellini al pianoforte, e passiamo a Luigi Cherubini dal suo Anacreon 1803, atto primo.

Piccolo ma significativo questo estratto da Cherubini con Corrado Giuffredi al clarinetto e Eleonora Armellini al pianoforte, un estratto di meno di 2 minuti che però ci serve un po' anche da preludio al gran finale dedicato a Gioachino Rossini. Di Rossini stiamo per ascoltare degli estratti dal Maometto II del 1820, il secondo atto, Ricciardo e Zoraide, atto primo del 1818, Mosè in Egitto, anche questo del 1818, stavolta l'estratto del secondo atto, e poi La Donna del Lago del 1819, primo atto. E facciamolo questo sforzo di, attraverso il clarinetto di Corrado Giuffredi, di ricordarci anche del resto dell'opera, pur apprezzando sempre questi momenti clarinettistici, appunto, di tutte le opere liriche che abbiamo ascoltato fin qui. Con Giuffredi c'è Eleonora Armellini al pianoforte in queste trascrizioni per pianoforte e clarinetto, trascrizioni che appunto ci servono un po' per rimanere in camera, come si addice a questo programma, ma nello stesso tempo invadere un po' anche il palcoscenico.

0: erano una serie di estratti da opere di Gioachino Rossini con Corrado Giuffredi al clarinetto e Eleonora Armellini al pianoforte, precisamente Maometto II, Ricciardo e Zoraide, Mosè in Egitto, La donna del lago. Tutte opere scritte tra il 1818 e il 1820, un degno finale per questa nostra trasmissione dedicata all'opera lirica, o meglio al clarinetto nell'opera lirica. Grazie alla bellissima interpretazione di Corrado Giuffredi al clarinetto e con Leonora Armellini al pianoforte, lo avevamo detto, due musicisti dalla storia diversa, ma anche dal punto di vista dell'età, ma che evidentemente sanno ben dialogare tra di loro. L'Armellini si è trovata un cantante lirico sui generis, visto che questo clarinetto di Giuffredi ci ha fatto ricordare come lo strumento clarinetto entri nelle opere dell'Ottocento in maniera sempre molto puntuale, nei momenti particolari, a rinforzare il climax, a ridare slancio a una situazione drammatica. Insomma, grazie a queste trascrizioni abbiamo un po' fatto omaggio a tutta la lirica dell'Ottocento. E allora grazie a tutti da Marco Di Battista, perché è sempre un piacere sapere che il pubblico ci segue copioso da casa. Chi ha perso una parte del programma può, lo ricordiamo, trovarlo sul podcast di Radio Vaticana Musica. Da Marco Di Battista a tutti un cordiale buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 72 2. Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.
1: Zoom.
2: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
3: Un programma di Luigi Picardi.
4: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Sono venuti a trovarmi dall'Umbria un amico, Franco Radicchia, perugino doc, direttore di coro, direttore del gruppo vocale Armonioso Incanto, esperto in musica medievale, nonché ricercatore, paleografo musicale, semiografia, insomma sono le sue materie. Grazie per essere qui, Franco.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie a te.
4: Nonché il maestro Francesco Varone, cantore della Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli ad Assisi. Grazie per essere qui, Francesco.
6: Grazie, buongiorno a voi.
4: Oggi parleremo del Laudario di Cortona dal punto di vista storico e musicale. Naturalmente l'esperto in materia è qui presente, Franco, quindi a te la parola. Che cos'è il Laudario di Cortona?
5: Sì, il Laudario di Cortona è una siloge, un testimone importante nel periodo medievale di quello che era la fede cristiana, diciamo, popolare, che diciamo, esce un po' dal canto gregoriano, perché il canto gregoriano è stato, diciamo, una presentazione di fede dedicata più che altro ai presbiteri, a gente che diciamo espressamente legata alla Chiesa, ma nel Medioevo c'era tanto bisogno dal cristiano semplice di poter professare la propria fede anche con il canto, e il canto in questo caso un canto, chiamiamolo, popolare. Io dico sempre che il Laudario di Cortona, le laudi sono un gregoriano povero, il gregoriano dei poveri. Ecco, perciò è una siloge importantissima. Ricordo che noi abbiamo una conoscenza di due laudari, solo due con note, praticamente il Laudario di Cortona e il Laudario Magliabecchiano. Ecco, sono silogi importanti perché ci danno la testimonianza di come la fede cristiana, molto incentrata sulla figura della Madonna, era così presentata a livello popolare. Dobbiamo pensare anche a questo, no? Uno crede che il Medioevo sia un periodo buio, un periodo, un'età di mezzo indicata con una decadenza particolare, soprattutto anche per le cosiddette invasioni barbariche. Invece non è così. Il Medioevo, in un certo senso, è la culla dove risorge la musica, perché dal Medioevo si va poi al Rinascimento, che è cosiddetto identificato come rinascita in generale, ma noi abbiamo nel Medioevo una spinta notevole, soprattutto data dal sacro, da tutto quello che era la partecipazione alle attività religiose, che portavano poi il volgo, cioè la gente comune, a professare anche in modo attivo la fede. Ecco, parlo di volgo perché parlo di dei comuni, no? Quando nel Medioevo nascono i comuni, e da lì nascono poi tutte quelle che sono le arti, i mestieri che accomunano, diciamo, la gente che prima non aveva pochissimo titolo nel parlare. Abbiamo un grande slancio praticamente verso il professare la fede cristiana in modo attivo. Perciò la vita sociale diventa importante proprio anche attraverso la musica e attraverso pratiche di vita comunitaria che possono essere sia sacre che profane. È chiaro che il sacro ha un'importanza, chiamiamola, maggiore. Il profano era un po' un forma di divertimento, ma le due situazioni si compenetravano singolarmente, perché tra il sacro e il profano non c'era un limite ben delineato, ma addirittura ci poteva essere
4: un travaso.
5: Sì. Infatti abbiamo melodie sacre con testi profani e viceversa, e abbiamo i cosiddetti contraffacta, che praticamente sono melodie con testi che erano dedicate a, nate con altri testi, poi passate a testi diversi. Tutto questo, a mio parere, viene anche un po' dal canto gregoriano. È vero che il canto gregoriano era più che altro allora, a suo tempo, era un canto appannaggio dei monaci che stavano all'interno dei monasteri, che avevano una forma di preghiera molto, molto particolare. Le melodie che noi ritroviamo nel Laudario di Cortona sono molto vicine, alcune di melodie sono vicine al canto gregoriano. E la cosa che distingue la silloge del Laudario è la lingua. E la lingua, perché sappiamo che il canto gregoriano e tutta la pratica liturgica presbiteriale o monacale era legata al testo in latino, e invece il canto del Lauda è in italiano volgare, cosiddetto volgare, proprio perché è cantato dal volgo. E soprattutto era appannaggio da che cosa? Dalle cosiddette confraternite. La confraternita è un'associazione di cristiani che nascono intorno ad una fede e ad una figura, come le confraternite più antica, è la confraternita della fede di Maria, praticamente, che nasce proprio a Cortona, e l'altra confraternita, la confraternita della cosiddetta Buona Morte. Sono queste due confraternite ancora fondamentali. Altra cosa che vorrei dire sul canto, sul Laudario: il Laudario è composto da 47 laudi, di cui poi ce ne sono altre scritte che non hanno musica, ma 47, a dire la verità 46 sono con la musica, e una lauda, la quinta, ha solo il testo ma non ha la musica. Poi le altre laude sono 171 carte, le altre laudi sono solamente scritte e non ci sono musica, da che se ne può ricavare il fatto che probabilmente le musiche, le melodie erano le stesse a cui venivano applicati testi differenti. Ecco, perciò noi abbiamo un linguaggio molto molto importante e ben codificato, soprattutto legato alla figura della Madonna. Sappiamo che la figura di Maria non era così tanto considerata nel periodo premedievale o nel medievale, intorno alla nascita di Cristo e così via, perché la Madonna era la madre di Gesù, però non aveva questa importanza come ce l'ha nel periodo medievale. Nel periodo medievale Maria è la figura di intercessione del povero, della gente comune, che si affacciano a Maria e poi chiaramente ai santi, che la geografia è molto forte nel Medioevo, e si creano queste strutture, questa connessione tra il cristiano, la fede cristiana di base a livello e questa figura, la figura della Madonna, tant'è che il Laudario ha le prime 16 laudi, sono tutte dedicate alla Madonna. Teniamo presente che il Laudario di Cortona nasce chiaramente lo dice la parola stessa, a Cortona. Perché è stato ritrovato nel 1876 presso la chiesa di San Francesco di Cortona, buttato su un sottoscala, trovato dal bibliotecario Girolamo Mancini, e praticamente sembra redatto intorno al 1250 da un certo Garzo, che viene nominato all'interno di qualche lauda. Praticamente questo Laudario è un Laudario che l'allora Margherita, la Santa Margherita da Cortona, usava, sembra che usasse, oppure per cantare ai suoi fedeli nel sotto, diciamo, in una sala, in un posto lì nella chiesa di San Francesco, e cantavano le cosiddette lodi, ovvero le laudi. E in italiano, in volgare, con questa lingua che tutti quanti conoscevano. Chiaramente chi conosceva il latino a quel tempi? Pochissime persone, poi era incomprensibile. Le laudi, questa. Diciamo che dalla lauda poi nasce anche la sacra rappresentazione, e tutte sono di livello processionale, perché comunque vengono eseguite, fatte, cantate non dentro la chiesa, ma fuori dalla chiesa, fino alla parte antistante la chiesa, dopodiché dentro la chiesa non si cantava la lauda. Forse con il tempo sì, poi si è cantata anche la lauda, e tenendo presente che nel Medioevo la figura femminile, come invece nel laudario si cantava tutte, cantavano tutti, cantavano il piccolo, il grande, il nonno, tutti quanti cantavano la lauda come confraternite, invece all'interno della liturgia classica si cantava solo le voci maschili, questo era fino a un certo punto. Ecco.
4: Franco, partiamo con un primo ascolto. Sì. Introducicelo.
5: Allora, il primo ascolto, io inizierei proprio con la prima lauda del Laudario di Cortona. Io la prima parte di questo incontro tra di noi lo dedicherei proprio alla figura della Madonna, e abbiamo alcune laudi mariane. Mm. Il primo ascolto.

così. Le strutture sono strutture a livello metrico molto preciso. Infatti vi dico subito che la Venite a laudare lo troviamo con Venite a laudare per amore cantare, e abbiamo Venite a laudare a per amore cantare a rima baciata, l'amorosa Vergine Maria b. La, e questo è il ritornello che si chiamava anche estribillo. Poi abbiamo le strofe che si ripetono sempre con la stessa struttura. Avremo pietosa regina sovrana, che è una C, conforta la mente che vana, C, grande medicina che sana, C. Attenzione però, l'ultimo verso della strofa va a ripetere a livello metrico di rima l'ultimo verso del ritornello e fa aiutane per tua cortesia, che fa rima con Maria. Il che significava questo? Significava praticamente che tutti i laudesi, ovvero i confratelli, cantavano il ritornello e le strofe probabilmente erano cantate da solisti oppure da un piccolo gruppo che erano specializzati, anche perché non è che avevano un libretto per cantare, le strofe erano tutto a memoria chiaramente, e l'ultima strofa, l'ultimo versetto era una specie di rilancio per ripartire al ritornello. Infatti vediamo la seconda strofa, aiutane per tua cortesia, no? Mm-hmm. E ritorna sulla l'ultima strofa, cioè l'ultimo verso della strofa, poi parte con lo stesso parola, la primo verso, la prima parola del secondo, un richiamo per la seconda. Infatti cortesia sarà con cortese che fai grandi doni, l'amor tuo non ci abbandoni, pregante che tu ne perdoni, tutta la nostra villania che rifà rima con Maria. Ecco, questo è molto interessante, lo abbiamo anche dal punto diciamo musicale. Infatti sentiremo a dire la verità, nel laudario c'è il testo, c'è anche la musica scritta in tetracordo quadrato, chiaramente, però non c'è il ritmo, e il ritmo è chiaramente uno se lo deve fare. Io la mia idea era un ritmo un po' sul gregorianeggiante spesso. Per esempio questo è venite a laudare per amore cantare, melodia, l'amorosa Vergine Maria. E poi la strofa va Maria gloriosa beata, sempre sì molto laudata, preghi anche ne sia avvocata, e l'ultimo verso si riaggancia all'ultima parte della volta, al tuo figliol Virgo Pia, che era l'amorosa Vergine Maria, per ricordare a tutto il volgo, a chi chiede che andare, che doveva poi tornare da capo. Ecco, comunque possiamo ascoltare in questo prima lauda, eseguito da una registrazione, da un CD, Brilliant Classics, registrato nel 2015 dal gruppo vocale Harmonious Incanto e con l'ausilio dell'ensemble Anonima Frottolisti di Assisi. E questo è un lavoro fatto in 4 CD, vengono una siluge di tutte le 46 laudi, e inizia proprio con Venite a laudare.

0: Oggi siamo in compagnia di Franco Radicchia e Francesco Varone per parlare e ascoltare il Laudario di Cortona, quindi anche e analizzarlo anche dal punto di vista storico. Cosa abbiamo appena ascoltato, Franco?
1: Dunque, abbiamo ascoltato la lauda, la prima lauda, Venite a Laudare, che è proprio la prima lauda del Laudario di Cortona, e sul Laudario è la prima carta, che peraltro è anche un pochino rovinata, essendo una carta, chiamiamola di guardia, insomma, che la prima carta di solito è quella che era più soggetta a usura.
0: Andiamo avanti.
1: Adesso possiamo, visto che siamo legati un po' alle figure della Madonna, io andrei a ascoltare anche la seconda lauda, che è Laude Novella. È una lauda molto molto bella, anche questa qui c'è proprio un richiamo al canto gregoriano. Infatti si vede il suo modo, è un modo, il primo modo del canto gregoriano, un modo di re, e fa Laude novella sia cantata la tararara. E la melodia ha questa struttura molto libera. È vero che si può eseguire anche in maniera molto ritmica, ma la nostra interpretazione è più legata alla struttura, diciamo, libera gregorianeggiante.

0: Siamo in compagnia di Franco Radicchia e di Francesco Varone per ascoltarci e parlare anche del Laudario di Cortona. Francesco, cosa è il Laudario di Cortona dal punto di vista del cantore, insomma? Cosa significa cantare un'opera del genere?
1: Parlare e soprattutto cantare del Laudario di Cortona, chiaramente, come abbiamo sentito dal maestro Radicchia, è cantare e avvicinarsi anche al mondo del canto gregoriano, chiaramente. Mi verrebbe da dire con certezza e consapevolezza che non c'è canto con opere compositive, se così si può dire, più faraonico di questo, nel senso che il canto gregoriano è riuscito attraverso i secoli a penetrare come una ferita, no? Una ferita di luce attraverso i secoli, da 2000 anni a questa parte, a comporre chiaramente musica per tutto l'anno liturgico. Non c'è nessun compositore, non c'è nessuna musica, diciamo così. Ecco, io vorrei citare anche, non c'entra niente con il Laudario, però ad esempio Palestrina, che chiaramente insieme agli altri hanno scritto tanta musica, introiti, comuni, messe, eccetera, ma solo il canto gregoriano è riuscito a riempire la musica dell'anno liturgico. E chiaramente abbiamo visto come il Laudario di Cortona e tutte le laude medievali siano affine al canto gregoriano, no? Chiaramente riprendono l'andamento, riprendono anche lo stile. Ma ecco, insomma, io ci tengo a dire appunto che il canto gregoriano era il canto ed è il canto proprio della Chiesa Cattolica, chiaramente, che ha accompagnato e accompagna la liturgia cattolica romana. La lauda medievale accompagnava sia momenti sacri, diciamo per la messa, ma anche momenti un pochino più, diciamo,
2: popolari
1: diciamo, sì, così, un pochino più blandi, ecco. Quello che sempre a livello sacro,
0: chiaramente,
1: chiaro,
0: sì.
1: Sia chiaro. E quindi ecco, quello che differenzia secondo me il canto gregoriano dalla lauda medievale in sé, che il canto gregoriano nasce dal cuore della liturgia e non può essere compreso fino in fondo se separato dal contesto e dal mistero della messa. E non è semplicemente musica religiosa come si può pensare, diciamo, ma è una forma sonora, se non oggi è una forma sonora, ma pensiamo a come la forma sonora della preghiera della Chiesa. Ogni melodia, ogni pausa, ogni inflessione nasce per accompagnare un'azione che nella tradizione cristiana non è soltanto simbolica, questa azione del cristiano, ma misterica, no? Che si avvicina al mistero del miracolo più grande che è la messa. E nel gregoriano chiaramente si avvalora, no? Rispetto a tutti gli altri stili. Io ripenso sempre al mio caro Palestrina, meraviglioso, sublime, eccetera, ma nel gregoriano c'è una dimensione profondamente mistica, proprio perché tutto tende a superare l'individualismo dell'esecutore. La voce scompare quasi, no? Dentro una voce comune, collettiva, che è quella della Chiesa, no? Ecclesia, della comunità. E la messa, quindi, che a questo punto è esempio concreto, no? Di come il gregoriano possa esercitare questa sua meravigliosa bellezza, è il luogo in cui il tempo umano, che cosa fa? Incontra l'Eterno. E il gregoriano riesce a tradurre musicalmente questa percezione. Il ritmo libero, non scandito, come abbiamo sentito anche dalla modalità di esecuzione delle laude, no? Dall'interpretazione, crea una sensazione di sospensione, no? Quasi di uscita dal tempo ordinario. È una musica che non corre, che non trattiene, no? Che non consuma rapidamente emozioni, ma accompagna un'esperienza personale di contemplazione.
2: Sì, questo mi dai l'assist praticamente per dire, vabbè, la simbiosi parola-suono nel canto gregoriano è perfetta, ma qui abbiamo parola-suono e diciamo aspetto popolare non liturgico, ma diciamo un po' di movimento all'interno di una comunità. che la comunità del canto gregoriano è una comunità espressamente, diciamo, molto è quella,
0: cioè, circoscritta,
2: circoscritta.
0: Sì, sì,
2: e chiaro. Qui invece usciamo un pochino di più, ecco, perciò sicuramente questa io la chiamo amplificazione, no? Amplificazione che poi può essere anche amplificazione polifonica nel messaggio di movimento, perché la lauta ci dà movimento, ma anche nel messaggio anche di un movimento, come posso dire, non monodico, ma addirittura verso un aspetto polifonico, tant'è che le laudi, a mio parere, ma non solo a mio parere, perché lo possiamo vedere dall'iconografia, non è vero che sia monodiche, solo monodiche, ma avevano strumenti di accompagnamento, come infatti sentiamo anche nelle nostre registrazioni, nelle nostre incisioni, dove praticamente coloravano e aiutavano il popolo che cantava fuori all'aperto a cantare queste laudi, perché dentro la chiesa c'è un aspetto, diciamo, intimistico anche di suono, all'aperto no, chiaramente. E a questo punto io andrei alla prossima lauda, che altre due, scusate, ma se la prima parte sarà dedicata alle laude mariane, la prossima lauda è la lauda numero 3, Ave Donna Santissima. Anche questa è una lauda che ci richiama un po' all'antifone gregoriane del primo modo di re, che in effetti è il modo ecclesiastico per eccellenza. Questo, per quanto diceva Francesco, praticamente è quello che il modo di re, non si sa come mai, però se si sa perché è molto comodo e anche c'ha questa struttura di un ipotetico, chiamiamolo, e dico una stupidaggine, re minore, non è re minore, però insomma ci aiuta. Ecco, vediamo l'incipit di Ave Donna Santissima, porta una forma di intonazione di re e che poi va verso il la, che è la cosiddetta la finalis repercussio. È una lauda di tipo responsoriale, dove, come tutte le laudi praticamente, dove il ritornello veniva cantato dai confratelli laudesi, mentre la strofa prevedeva l'utilizzo di solisti. Nel codice ci sono 21 strofe e lo schema metrico è questo, praticamente è da un ritornello formato da due versi. E praticamente abbiamo, dove c'è Ave Donna Santissima, primo verso, Regina Potentissima, abbiamo ma, invece nell'altra lauda avevamo una A, B, o avevamo tre versi. Vedete che, diciamo, che le laudi hanno qualche variante. E come abbiamo detto, dal punto di vista melodico c'è una chiara anima gregoriana e come ho detto prima, le strutture modali è sempre re la, praticamente è una forma molto particolare. Tutta la lauda, a mio parere, è molto suggestiva e io lo dico io che secondo me non si adatta molto a una versione ritmica, come altre esecuzioni possono fare in modo eccellente, per carità, ma io la sento più un livello, diciamo, una proposta interpretativa molto più libera, gregorianeggiante.

0: siamo in compagnia di Franco Radicchia e di Francesco Varone per parlare del Laudario di Cortona. Cosa abbiamo appena ascoltato, Franco?
1: Sì, abbiamo ascoltato la lauda numero 3, Ave Donna Santissima, una lauda molto molto suggestiva, almeno sembra, a mio parere, poi sa parere di chi ha ascoltato.
0: Quali problemi pone il Laudario di Cortona? Domanda extra menu, Franco.
1: Sì, quali problemi esecutivi? Oppure
0: anche di, a livello di codice, che ne so, cosa hai trovato tu di critico in questo, in tal senso?
1: Chiaramente tutto quello che viene dal passato è sempre molto difficile, di difficile interpretazione, perché più andiamo indietro nel tempo e meno possiamo dire era così. Nessuno lo può dire e non lo possiamo. Noi stiamo lavorando su materiali molto indietro nel tempo, con un orecchio e con una mentalità moderna, questo è chiaro, e questo non ci permette chiaramente di essere così precisi oppure chiari. Però Laudario di Cortona ha dei problemi interpretativi legati all'aspetto ritmico, prima di tutto, perché la ritmica non è semplice, in quanto se il ritornello e la prima strofa sono scritti, le altre strofe no, e molto spesso ci sono dei versi che non corrispondono,
0: non collimano
1: e hanno delle difficoltà. Allora lì il problema è come fare, come aggiungere una nota in più, una nota in meno. E un conto se tu lo fai a livello un pochino più libero, sei più libero nell'interpretazione. Se invece devi curare un aspetto ritmico, e lì le cose cominciano a essere un po' problemi. L'altro problema è anche, diciamo, dal punto di vista melodico, perché è da capire anche per le estensioni sono molto comode, questo devo dire a livello, perché comunque erano musica popolare che potessero cantare tutte, non ci sono estensioni come potrebbero essere in qualche antifona gregoriana oppure musica, oppure qualche responsorio, qualche graduale, che sono veramente molto difficili, ma quelle erano dedicate solo a specialisti. Ecco, sì, c'è un aspetto anche poi interpretativo, anche di testo, perché il testo non è neanche tanto facile, e non è sempre facile decifrare sul codice. Il codice è abbastanza piccolo, è chiaro, ma non chiarissimo certe cose. E poi l'altra cosa che è importantissima, che a mio parere non era musica monodica, sì, ma non era a cappella, ma aveva sicuramente un sostegno strumentale. E ce l'aveva, che magari gli strumenti raddoppiavano la melodia oppure potevano fare dei bordoni, il che poteva esserci anche una specie di melodia in contrappunto, chiamiamo contrappunto, no, quello non è il termine giusto, però dove praticamente una seconda melodia poteva essere anche inventata da qualche strumentista, ma questo non lo sappiamo. Quello che noi facciamo oggi, ripeto e l'ho ripetuto in tante altre occasioni, non è un lavoro espressamente preciso e anche filologico, ma è una filologia sì dedicata allo studio, ma quelle melodie sicuramente non suonavano come le pensiamo oggi, perché noi abbiamo in testa la scala temperata, quando allora la scala temperata non c'era.
0: Franco, andiamo avanti con gli ascolti, cosa ci proponi?
1: Allora, scusate se la prima parte la dedichiamo alla Madonna, ma dico alla Maria, la figura di Maria, ma come ho detto prima, il Laudario ha tutta una parte dedicata alla figura della Madonna, perché comunque la confraternita era quella. Ecco, una lauda molto interessante, una lauda Madonna Santa Maria, una lauda che in un certo senso potrebbe essere una specie di sacra rappresentazione. Vi dico, è interessante perché sembra che venga addirittura da una libera interpretazione dei Flagellanti di Perugia.
0: Ma penso un po'.
1: È una confraternita dedita alla fustigazione, perché abbiamo il famoso Ranieri Fasani che si fustigava, praticamente sappiamo le fiere, si fustigava per una fustigazione corporale per emendare il corpo dal peccato, perché dicevano comunque il corpo deve peccare. Ecco, è una cosa importante perché l'abbiamo trovato questa questa, abbiamo questa assonanza un po' nella strofa, infatti faceva Madonna Santa Maria, mercede noi peccatori, fai te prego al dolce Cristo che ne dei già perdonare. Il testo invece dei Flagellanti Perugini diceva Domina Santa Maria, recipite peccatores et rogetis Iesu Christum ut nobis parcere debeat. E che voleva dire Santa Vergine Maria, accoglici i peccatori e chiedi a Gesù Cristo di risparmiarci. Praticamente è una lauda probabilmente narrativa, molto bella anche come melodia. Questa qui non è il re, ma è in fa. Madonna Santa Maria, na na na na na na na na na. Lì anche se ci sono delle note che non sono chiare, se sono realmente quelle possono essere degli errori, però a occhio, anzi a orecchio, possiamo dire, scusate il termine, non è quello giusto, ma a studio, in base a melodie parallele e coeve, possiamo dire che potrebbe essere un re o un si bemolle, ma nelle melodie poi chi vedrà anche su internet ci sono tante melodie che restituiscono questa attenzione. E secondo me è una lauda molto, molto interessante.

0: Stiamo ascoltando e analizzando il Laudario di Cortona in compagnia di Franco Radicchia, direttore di coro. Ricordiamo, le esecuzioni sono del gruppo vocale Armonioso Incanto, da lui diretto, nonché di Francesco Varone, organista e cantore della Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli di Assisi. Franco, cosa abbiamo ascoltato?
1: Dunque, abbiamo ascoltato la quarta lauda del Laudario in ordine, la lauda numero 4, Madonna Santa Maria. Io adesso direi anche questo è una cosa importante, no? Noi siamo in un periodo che è il XIII secolo, anzi, faccio diciamo una postilla, nel senso che le laudi non è che nascono nel XIII secolo, sono già diciamo, movimenti delle situazioni che vengono da prima, questo è chiaro. E poi comunque quando vengono scritte e messe su carta da questo fantomatico garzo, praticamente, o de chi sia, praticamente c'era ormai tanti anni che esistono, cioè decenni, forse anche un secolo, che venissero cantate queste laudi come, o cantate o parlate con melodie chiaramente che vagavano nella zona latina, Italia, Francia, Spagna in modo particolare. Sono queste le tre aree dove gira l'attenzione delle laudi. E la lauda è proprio tipica comunque del centro Italia, bassa Toscana e Umbria, che poi praticamente lo ritroviamo nei canti e nelle manifestazioni della Settimana Santa, che ci sono molto forti in Umbria, così dove ci abbiamo praticamente delle assonanze o delle reminiscenze laudistiche praticamente. Poi ce l'abbiamo anche da altre parti d'Italia, per carità, in Sicilia, in Sardegna sono molto forti, però diciamo che in Italia, cioè nel centro Italia abbiamo questa attenzione alla lauda. Dicevo praticamente che noi abbiamo un periodo, il XIII secolo, dove veramente nascono dei codici importanti. Abbiamo dei codici, diciamo, ormai il canto gregoriano ha un momento sta declinando praticamente, e soppiantato da codici importanti come i repertori della Scuola di Notre Dame, della Polifonia, l'Ars Antiqua, l'Ars Nova, e abbiamo, perché chiaramente le chiese diventano più grandi, si stagliano verso il cielo, e andando la chiesa alta verso il cielo si staglia, è chiaro che anche la musica non poteva riempire con la sola monodia, ma aveva bisogno di polifonia per far sì che anche si riempisse vocalmente, anche sonoramente, tutta la chiesa. Poi abbiamo una specie di abbiamo il codice legato ai Carmina Burana, ai Caponci Clerici Vagantes, che portano in giro canti in modo un po' dissoluto chiaramente tra sacro e profano, più profano che sacro, e il famoso Lif Vermeie, il codice rosso che viene, il codice ispanico insieme al codice calistino, sono dei codici ispanici anche questi, simili in un certo senso alla lauda, che non sono liturgici, però preludono alla liturgia. E poi la famosa antologia liturgica invece del codice de las Huelgas. Perciò è un'epoca importante, ci prelude a quella che è la polifonia del post-300, da Guglione di Machaut in poi, e Landini, poi chiaramente Francesco Landini, e poi chiaramente tutto il 400, che diventa un proliferare di polifonia, del canto fiammingo e così via, per arrivare poi al nostro Palestrina e autori simili. Perciò questo periodo, la lauda, è la culla in un certo senso di quello che sarà successivamente l'avvicinare la grande musica all'aspetto popolare, ecco.
0: Altro ascolto, Franco.
1: Allora, concludiamo con un altro ascolto, con le ultime due laudi dedicate alla Madonna. Una è Altissima Luce, che è una lauda famosissima, una lauda che viene ormai seguita in lungo e largo, e la lauda numero 8. È una delle laudi più conosciute del Laudario di Cortona. È un classico esempio di contraffacta, perché Questa melodia è usata nel Laudario di Cortona per due testi differenti. L'altra lauda era Regina Sovrana. E poi comunque si trova anche in altri momenti. La troviamo anche addirittura nel Laudario Magliabecchiano, perché dobbiamo dire che nei due laudari con note, che è Cortona e Magliabecchiano, abbiamo almeno 10 laudi che si incontrano, che hanno uno stesso testo, addirittura una stessa melodia, però il Laudario Magliabecchiano è molto più elaborato. Ecco, nel codice troviamo 10 strofe, ovvero 10 stanze, con il testo è in forma di endecasillabo. Di solito anche questa qui, dove c'è l'ultimo verso praticamente che riprende sempre il ritornello, e devo dire che è una lauda in quanto che ci poteva dare, come in un certo senso ho fatto io, adesso in maniera magari non molto molto personalizzata, può dare adito a poter mettere dei semplici, diciamo, a un'altra voce, dei semplici contrappunti, li chiamiamo discanti, che sono utili, ecco, a dare alla lauda un pochino più di profondità sonora. Ecco, la possiamo ascoltare e vedere un pochino qual è la sua idea. Vedrete che sentirete che la lauda non ha solo la monodia, ma anche un'altra voce.

0: Siamo in compagnia di Franco Radicchia e di Francesco Varone per parlare del Laudare di Cortona. Siamo quasi in chiusura, ma con la scusa di ascoltare appunto l'ultima lauda, introduciamo anche l'argomento del prossimo appuntamento, sempre in compagnia di Franco e di Francesco. Franco.
1: Dunque, sì, tanto la lauda che possiamo ascoltare è Ave Dei Genetrix, è la lauda numero 12. Praticamente ha lo stesso impianto che abbiamo visto precedentemente, un impianto sempre legato al percorso, diciamo, a una strofa, a un ritornello e delle strofe che hanno una forma di rima baciata sui tre versi, e l'ultimo verso della strofa praticamente riprende la volta, cioè la ripresa del ritornello, e questo serviva, come ho detto prima, per aiutare i laudesi. Ecco, per la continuazione, la prossima volta penseremo di toglierci un pochino la figura di Madonna e troveremo un discorso del laudario più legato ai momenti liturgici.

0: E con il Laudario di Cortona, spiegato magnificamente da Franco Radicchia col supporto di Francesco Varone, Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Franco e Francesco,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: l'angolo barocco.
1: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Arcangelo Corelli, dalle sonate da chiesa opera 1 e dalle sonate da camera opera 2, in sol minore opera 2 numero 6, in fa maggiore opera 2 numero 7, in si minore opera 2 numero 8, in do maggiore opera 1 numero 7, in do minore opera 1 numero 8. The Purcell Quartet.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal libro del profeta Isaia. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Mi ha detto: mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto: invano ho faticato, per nulla e invano ho consumato le mie forze. Ma certo, il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno, per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele. Poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza, e ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, poiché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra.
2: Dal Vangelo secondo Luca. Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: no, si chiamerà Giovanni. Le dissero: non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome. Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: Giovanni è il suo nome. Tutti furono meravigliati. All'istante si aprirono la bocca e la sua lingua e parlava, benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro, dicendo: che sarà mai questo bambino? E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele.
3: Oggi 24 giugno celebriamo la solennità della nascita di San Giovanni Battista. Se si accetta la Vergine Maria, il Battista è l'unico santo di cui la liturgia festeggia la nascita, e lo fa perché essa è strettamente connessa al mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio. Fin dal grembo materno, infatti, Giovanni è precursore di Gesù. Il suo prodigioso concepimento è annunciato dall'angelo a Maria come segno che nulla è impossibile a Dio. 6 mesi prima del grande prodigio che ci dà salvezza, l'unione di Dio con l'uomo per opera dello Spirito Santo, i 4 Vangeli danno grande risalto alla figura di Giovanni Battista, quale profeta che conclude l'Antico Testamento e inaugura il Nuovo, indicando in Gesù di Nazaret il Messia, il consacrato del Signore. In effetti, sarà lo stesso Gesù a parlare di Giovanni in questi termini: egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la via. In verità io vi dico, fra i nati di donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
4: Trasmettiamo la preghiera delle lodi.

0: La sua nascita sarà gioia per molti.
1: Camminerà davanti al Cristo con lo spirito e la potenza di Elia, a preparare al Signore un popolo santo.

0: al Cristo, con lo spirito e la potenza di Elia, a preparare al Signore un popolo santo.
1: Tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo. Camminerai davanti al Signore a preparare le sue vie.

0: profeta dell'Altissimo, camminerai davanti al Signore a preparare le sue vie.
1: Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore, perché converta il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, così che io venendo non colpisca il paese con lo sterminio.

0: Grande agli occhi del Signore, sarà pieno di Spirito Santo.
1: Grande agli occhi del Signore, sarà pieno di Spirito Santo.
0: Preparerà il Cristo un popolo ben disposto.
1: Sarà pieno di Spirito Santo.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Grande agli occhi del Signore, sarà pieno di Spirito Santo.
2: A Zaccaria tornò la parola e profetò dicendo: Benedetto il Dio di Israele,

0: A Zaccaria tornò la parola e profetò dicendo: Benedetto il Dio di Israele.
1: Preghiamo con fiducia il Cristo nostro Salvatore, che mandò Giovanni Battista come precursore a preparare le sue vie, e chiediamo la grazia della sua visita.
0: O Sole che sorgi dall'alto, vieni a visitare il tuo popolo.
2: Hai fatto sobbalzare di gioia Giovanni nel seno di Elisabetta. Donaci di sperimentare continuamente la letizia della tua venuta.
0: O Sole che sorgi dall'alto, vieni a visitare il tuo popolo.
2: Ci hai indicato la via della penitenza con la parola e la vita del battezzatore. Donaci la conversione del cuore e la conformità alle esigenze del tuo regno.
0: O Sole che sorgi dall'alto, vieni a visitare il tuo popolo.
2: Hai voluto essere annunziato agli uomini per bocca di un loro fratello. Manda nel mondo intero missionari del tuo Vangelo.
0: O Sole che sorgi dall'alto, vieni a visitare il tuo popolo.
2: Hai voluto essere battezzato nel Giordano da Giovanni perché si adempisse in tutto il disegno di Dio. Fa che collaboriamo instancabilmente al tuo regno di giustizia e di pace.
0: O Sole che sorgi dall'alto, vieni a visitare il tuo popolo.
1: A conclusione della nostra preghiera del mattino, diciamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: O Dio, che hai mandato San Giovanni Battista a preparare a Cristo Signore un popolo ben disposto, allieta la tua Chiesa con l'abbondanza dei doni dello Spirito e guidala sulla via della salvezza e della pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

profumo assai prezioso. Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso. Ne cosparse i piedi di Gesù. Poi li asciugò con i suoi capelli. E tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Gesù ha slegato Lazzaro dalla morte e ha risuscitato Maria nel capitolo 11 che leggeremo più tardi. Tutto avviene alla rovescia. Ed ecco Maria che racconta in anticipo la sepoltura del suo Signore. Ella ha compreso la lezione. È nel tempo in cui sono vivi che bisogna preoccuparsi dei futuri morti che noi siamo. È nel tempo in cui sono vivi che conviene amarli, profumarli, imbalsamarli. Celebrando così il corpo del suo Signore, ungendolo come il Messia che egli è, di profumo assai prezioso, Maria annuncia che il corpo non è votato alla distruzione. Ella annuncia l'imputrescibile, la risurrezione della carne. Ella sta con due piedi nella vita eterna, se la vita eterna è fidarsi di quel Messia che l'ha fatta risorgere un capitolo prima. Maria conferma la messianicità di Gesù attraverso questa unzione. Non è né un re, né un sacerdote, né un profeta che unge l'unto, che crisma il Cristo, che messianizza il Messia, ma una donna, che alcuni ameranno confondere con Maria di Magdala e che altri ameranno identificare con la prostituta di Luca, che non solo ha profumato il Signore, ma gli ha lavato i piedi con le lacrime e li asciuga con i suoi capelli. Il profumo assai prezioso che rallegra Gesù è l'offerta che in quell'istante Maria fa della sua vita, tutta donata al suo Signore. Ecco, questa volta è sicuro. È proprio Lui il Messia e il profumo che lo consacra, l'unzione, sono le nostre vite perdute, malmenate, consegnate e liberate. Colei o colui che dona così la sua vita al Figlio di Dio riempie la casa di profumo.

La samaritana chiedeva a Gesù dove bisogna adorare. Maria, 8 capitoli dopo, risponde con tutto il suo corpo chino davanti a Gesù. La sensualità che si sprigiona da questo passo dà il vero colore di ciò che sono un culto e una liturgia. Una danza, una celebrazione del corpo, una festa il cui profumo si diffonde ben al di là di ciò che essa celebra. Un incenso. Alcuni versetti dopo, il gesto di Gesù, chino davanti ai suoi per lavare loro i piedi, compirà definitivamente ciò che Maria intuisce. Il tempio di Dio è la carne dell'uomo. Nelle nostre esistenze ci sono uomini e donne che sono come questa donna e riempiono le nostre vite di profumo. Non sono né esemplari né migliori degli altri né peggiori, non è questo il problema. Semplicemente hanno compreso che il corpo dell'uomo è la casa di Dio. Allora curano questo corpo con una dolcezza e un rispetto infinito. Amano ciò che è bello, ciò che è buono. Si prendono cura tanto delle parole quanto della buona tavola. E il loro cuore ascolta la parola vera. Il loro cuore la ascolta e la attende. Possiamo prendere in giro gentilmente queste persone, definirle estete o epicuree. Spesso non sono ben comprese. Forse sanno che cosa significa cadere in ginocchio ai piedi del Signore per ungerlo di profumo. Forse sono state risollevate da molto in basso, dall'Altissimo, o semplicemente preservate dalla caduta e sconvolte per esserlo state. Non lo sa nessuno, se non Dio solo. Ma la loro vita è divenuta un profumo assai prezioso, che profuma gli altri e imbalsama i viventi, poiché esse lo sanno da fonte sicura. La morte non ha l'ultima parola.

camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal libro del profeta Isaia. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano. Mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Mi ha detto: «Mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria». Io ho risposto: «Invano ho faticato, per nulla e invano ho consumato le mie forze. Ma certo, il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio». Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno, per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele. Poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza, e ha detto: «È troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, poiché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra».
2: Dal Vangelo secondo Luca. Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All'istante si aprirono la bocca e la sua lingua e parlava, benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro, dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele.
3: Oggi, 24 giugno, celebriamo la solennità della nascita di San Giovanni Battista. Se si accetta la Vergine Maria, il Battista è l'unico santo di cui la liturgia festeggia la nascita, e lo fa perché essa è strettamente connessa al mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio. Fin dal grembo materno, infatti, Giovanni è precursore di Gesù. Il suo prodigioso concepimento è annunciato dall'angelo a Maria come segno che nulla è impossibile a Dio. 6 mesi prima del grande prodigio che ci dà salvezza, l'unione di Dio con l'uomo per opera dello Spirito Santo, i 4 Vangeli danno grande risalto alla figura di Giovanni Battista, quale profeta che conclude l'Antico Testamento e inaugura il Nuovo, indicando in Gesù di Nazareth il Messia, il consacrato del Signore. In effetti, sarà lo stesso Gesù a parlare di Giovanni in questi termini: «Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la via. In verità io vi dico, fra i nati di donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui».
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi la puntata sarà dedicata a San Francesco di Assisi. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

anticipato, oggi parleremo, ci occuperemo di una bellissima figura, di un santo amato da tutti, anche dai non credenti. Sto parlando di San Francesco di Assisi. Francesco d'Assisi è stato sicuramente un uomo di armonia, di pace, un uomo che ha saputo riconoscere l'impronta di Dio in ogni creatura, un uomo che ha capito e vissuto il rispetto per tutto ciò che Dio ha creato e come lui lo ha creato. Alla scuola del poverello di Assisi dobbiamo imparare la cura per il creato. Dobbiamo smettere di essere strumenti di distruzione. Preghiamo e lavoriamo, anche perché ci sia rispetto per ogni essere umano, perché tacciano le armi e dovunque l'odio ceda il posto all'amore, l'offesa al perdono e la discordia all'unione. Allora anche noi potremo dire con San Francesco: Maestro, fa che io non cerchi tanto di essere consolato, quanto di consolare, di essere compreso, quanto di comprendere, di essere amato, quanto di amare. Perché è dando che si riceve, è perdonando che si è perdonati, è morendo che si resuscita a vita eterna.

0: E per parlare di San Francesco abbiamo raggiunto telefonicamente un grande amico della Radio Vaticana, Don Pasquale Brizzi, parroco, scrittore, insegnante di teologia presso l'Istituto Teologico San Pio X di Catanzaro. Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno a te, Orazio, e a tutti i radioascoltatori.
0: Posso usare?
1: È un piacere di sentirti.
0: Grazie a te. Posso usare anche con te il saluto francescano, pace e bene.
1: Esattamente, pace e bene.
0: Pace e bene. Allora, pronti per ascoltare anche le tue riflessioni? Noi ci diamo del tu, Don Pasquale.
1: Certo, ci mancherebbe.
0: Allora, iniziamo la nostra chiacchierata. Innanzitutto, quanto sono attuali la figura e l'esempio di San Francesco?
1: Guarda, credo che la straordinaria attualità di San Francesco d'Assisi, a mio parere, risiede nel valore che lui ha dato alla comunità, intesa proprio come comunio, cioè un compito condiviso insieme, da raggiungere insieme. Quindi non era una fraternità così, giusto per stare insieme, non era una cricca di amici, ma una comunità di persone riunite per raggiungere un obiettivo insieme. Secondo, per il suo grande spirito di fraternità, lui inventa la fraternitas nel vero senso della parola e di uguaglianza. Poi l'apertura al dialogo e al rispetto per il creato, in questo caso è proprio di un'attualità straordinaria, non a caso Papa Francesco proprio ha ispirato la sua enciclica, Laudato Si, proprio sulla spiritualità e il pensiero di Francesco. In questo modo direi che Francesco ha anticipato di 1000 anni per l'appunto gli ambientalisti, i globalisti e i socialismi vari, lontani però anni luce dal vero spirito evangelico professato da Francesco. Francesco si contraddistingue perché ha fatto del Vangelo la sua regola di vita rispetto ai rivoluzionari alcadiali, definiamoli così, del nostro tempo. Francesco si è sporcato le mani, non impone nulla, ma conquista gli animi. La sua predicazione non è mai persuasione, non è mai pubblicitaria, non è mai una questione di marketing, ma è il fascino della verità che attrae, perché lui viveva la verità del Vangelo. Francesco non è un fluido relativista, potremmo definire così, perché non annulla la propria cultura, la propria identità, anzi la difende con coraggio anche davanti al sultano d'Egitto, facendosi ambasciatore di pace, ma non come pacifista. Lui si inoltra addirittura tra le linee nemiche disarmato, suscitando persino l'ammirazione dei suoi nemici. E credimi, Orazio, questo è l'eroismo di chi lotta per la verità ed è di un'attualità incredibile, proprio profetica nel vero senso della parola.
0: Ecco, a proposito, come oggi San Francesco può essere un maestro di misericordia? Quali sono gli aspetti della nostra vita in cui poter applicare la misericordia francescana, Don Pasquale?
1: Sì, direi che la misericordia attraversa tutta la vita di San Francesco, basta leggere la sua biografia, ma come esperienza personale, perché lui per primo ha incontrato la misericordia di Dio e questo è il motivo per cui si spoglia di tutto, proprio perché ha trovato la sua ragione di vita, ha trovato tutto ciò per cui lui anelava, ma non sapendo che cosa cercava in realtà. Alla fine è la verità che si è mostrata a lui e lui ha avuto l'umiltà di accoglierla. Per questo dichiarava i nostri amici, adesso io non ricordo testualmente, ma a memoria, e lui diceva, sono nostri amici tutti coloro che ingiustamente ci infliggono tribolazioni, ingiurie, sofferenze, poiché grazie a loro abbiamo la vita eterna. Ma questo è, anche se è già contenuto nella nona beatitudine del Vangelo, beati voi quando vi insulteranno, eccetera, eccetera. Ma Francesco però questa beatitudine l'ha vissuta sulla sua pelle. Ecco dove risiede la forza della sua testimonianza. Francesco non era un chiacchierone, un parolaio, non era uno che professava e non praticava. Quindi dalla sua esperienza di misericordia, Francesco rinasce come uomo nuovo, è la misericordia che ci trasforma. Ed è capace di rovesciare i criteri di giudizio che per noi, come allora, oggi, sembrano normali. Infatti per Francesco ciò che per noi è amaro, per lui diventa dolce. Ciò che prima era disprezzato, l'esempio dei lebbrosi più emblematico, si trasforma in ragione di vita, diventando lui stesso strumento di misericordia capace di dare un senso al dolore. Lui aveva capito che per trovare la perla preziosa di cui parla il Vangelo, occorre sporcarsi le mani, scavando nella terra della miseria umana, proprio come ha fatto Gesù nella sua incarnazione. Per me Francesco, io lo definisco così, è stato il minatore dell'animo umano. Non a caso è definito l'alternativa.

0: che viene definita rivoluzionaria la scelta di San Francesco di rinunciare ai beni paterni e alla famiglia per affidarsi al Padre Nostro che è nei cieli, come lui stesso annunciava, Don Pasquale.
1: Francesco è un miracolo del Vangelo ed è qui la forza della sua rivoluzione. E questo miracolo nasce quando Francesco, all'efficienza di una vita basata sul profitto, sul successo, sul potere, poi all'epoca sua questo era la ragione di vita di tutti i giovani, sull'accumulo, si è sostituita l'immagine di Cristo povero nella rinuncia volontaria e del radicale dono di sé, e questa è stata la più grande rivoluzione all'epoca, ma lo è ancora oggi, forse più di prima. Cioè lui, nell'insicurezza vissuta da Gesù su questa terra, Francesco ha trovato la sua sicurezza, un po' quello che dice Paolo, no? È nella mia debolezza che trovo la mia forza, perché è lì che si manifesta la potenza di Dio. Francesco questo l'ha capito perfettamente, cioè per lui Cristo povero diventa il punto di riferimento, la luce gentile che tutto illumina intorno a lui. Questa credo che sia la vera contemplazione francescana, che fa vivere in semplicità l'unità con Dio e il creato. Infatti arriverà ad esclamare: ora posso dire con libertà, Padre nostro che sei nei cieli.
0: San Francesco non è stato né il primo e non sarà nemmeno l'ultimo a rinunciare ai beni di famiglia per servire la Chiesa di Cristo. Eppure il suo gesto continua a fare rumore e a scuotere le coscienze. Come lo spiega Don Pasquale?
1: È verissimo, proprio in virtù di questo dono di profezia. Cioè la vita di Francesco è profezia, quindi non ha tempo, non ha spazio, non ha colori, non ha nemmeno ideologie, perché appartiene a tutti, è proprio cattolica nel vero senso della parola, cioè universale. Ora, in questo periodo di crisi, Francesco rappresenta proprio un esempio di vita concreta, ma anche, come dicevo poc'anzi, un forte segno di contraddizione. Cioè, ma noi ci pensiamo oggi, col mondo che viviamo oggi, rinunciare a tutto, abbandonare i beni terreni, dimenticarsi della carriera e dei successi mondani per intraprendere una vita nuova e trovarsi poi alla fine senza nulla di materiale. Ebbene, rappresenta oggi qualcosa di assurdo, di inverosimile, che a parer mio mette, come dire, in scacco matto l'egoismo e l'individualismo, che purtroppo è diventata la cifra distintiva del nostro tempo e che non risparmia nemmeno i nostri ambienti, dobbiamo essere anche onesti, anche i nostri ambienti di chiesa, sia laici, sia sacerdoti e via discorrendo. Quindi, perché il verme, il virus del carrierismo intacca tutti, colpisce tutti, quindi dobbiamo avere anche un antidoto a questo. E l'unica cosa è veramente lo spirito evangelico. Quanti uomini e donne di oggi sono disposti a scegliere questa vita dicendo di abbandonare ogni sicurezza per sposare sorella povertà? Sono pochi. E quella volta che accade, diventano personaggi che danno fastidio. Dobbiamo essere onesti, ripeto, e riconoscere che Francesco è un forte richiamo alla conversione, anzitutto per noi gente di chiesa che talvolta sconfessiamo con la vita ciò che confessiamo con la bocca. Comunque io direi che c'è anche il rischio della superficialità in questo, cioè facendo di Francesco una sorta di icona pop, un fenomeno mediatico folcloristico da sfruttare, rischiando di non coglierne la vibrante esperienza evangelica, dimenticando l'aspetto essenziale, cioè che tutto in Francesco è in relazione a Cristo, che è l'Altissimo, Onnipotente e Buon Signore. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo, sennò sminuiamo la figura stessa di Francesco.
0: Imparare da un personaggio come Francesco oggi è possibile, al di là di ogni retorica, Don Pasquale?
1: È una domanda stupenda questa, perché impone l'unica risposta: sì, tutto è possibile, perché a fede tutto è possibile. Quella di Francesco è la fede semplice di un cristiano che salva la Chiesa e la riforma dall'interno, interiormente. Francesco non è un polemico, non è uno che dice "io l'avevo detto", quello che si alza, che non fa nulla, però poi quando le cose vanno male si alza per prima e dice "ma io l'avevo detto". No, Francesco non era di questi tipi. Lui conosce benissimo i peccati degli uomini di chiesa, ma ama la Chiesa profondamente, perché la Chiesa è la sposa di Cristo, fino a donare tutto se stesso per la Chiesa. Nei suoi gesti, nelle sue parole non c'è superbia, non c'è arroganza, non c'è giudizio, non ci sono secondi fini, non c'è desiderio di potere o ideologia, ma c'è solo carità e amore. E lui aveva capito che la Chiesa è il Cristo vivente in terra, è l'aspetto sociale di Cristo nel mondo. È da questa purezza del cuore che si riconosce lo spirito di Francesco e quindi anche l'opera di Dio nelle nostre azioni. Ecco perché Francesco diventa anche, diciamo così, un criterio di discernimento per il nostro agire morale cristiano.
0: Don Pasquale, io ti ringrazio.
1: Orazio,
0: dimmi.
1: Pace e bene a tutti a questo punto.
0: Pace e bene soprattutto, veramente che questo augurio sia faccia presa nel cuore di ognuno.

Celebramos misa de solemnitate in nativitate Sancti Ioannis Baptiste, cum prefazione de missione precursoris et prece eucaristica secunda.

0: Oremos. Deus, cui beatum Ioannem Baptistam suscitaste, ut perfectam plebem Christo Domino prepararet. Da populis tuis spiritualium gratiam gaudiorum, et omnium fidelium mentes dirige in viam salutis et pacis. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritui Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Lectio Libri Isaiae Prophetae, caput undequinquagesimum. Thema: Dabo te in lucem gentium. Lesung aus dem Buch Jesaja. Hört auf mich, ihr Inseln, merkt auf, ihr Völker in der Ferne. Der Herr hat mich schon im Mutterleib berufen, als ich noch im Schoß meiner Mutter war, hat er meinen Namen genannt. Er machte meinen Mund zu einem scharfen Schwert, er verbarg mich im Schatten seiner Hand. Er machte mich zum spitzen Pfeil und steckte mich in seinen Köcher. Er sagte zu mir: Du bist mein Knecht, Israel, an dem ich meine Herrlichkeit zeigen will. Ich aber sagte: Vergeblich habe ich mich bemüht, habe meine Kraft umsonst und nutzlos vertan. Aber mein Recht liegt beim Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Jetzt aber hat der Herr gesprochen, der mich schon im Mutterleib zu seinem Knecht gemacht hat, damit ich Jakob zu ihm heimführe und Israel bei ihm versammle. So wurde ich in den Augen des Herrn geehrt, und mein Gott war meine Stärke. Und er sagte: Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, nur um die Stämme Jakobs wieder aufzurichten und die Verschonten Israels heimzuführen. Ich mache dich zum Licht für die Völker, damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht. Verbum Domini.
1: Deo gratias. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Signore, tu mi scuti e mi conosci, tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, intendi da lontano i miei pensieri, osservi il mio cammino e il mio riposo, ti sono note tutte le mie vie. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre, io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le tue opere, le riconosce pienamente l'anima mia. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivano formate nel segreto, ricamato nella profondità della terra. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Dagli Atti degli Apostoli, in quei giorni, nella sinagoga di Antiochia di Pisidia, Paolo diceva: Dio suscitò per i nostri padri Davide come re, al quale rese questa testimonianza: Ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore. Egli adempirà tutti i miei voleri. Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio inviò come Salvatore per Israele Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo di Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione: Io non sono quello che voi pensate, ma ecco, viene dopo di me uno al quale io non sono degno di slacciare i sandali. Fratelli, figli della stirpe di Adramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Verbum Domini. Deo gratias.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sono le 8, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Stati Uniti, Iran, si tratta sulle ispezioni alle centrali nucleari iraniane, Trump chiede il ritiro di Israele dal Libano. Crisi umanitaria in Sudan, ribelli attaccano campo profughi, il 22 dicembre il paese al voto, caldo torrido in tutta Europa per l'Organizzazione Mondiale della Sanità e emergenza sanitaria. Tutto pronto in Vaticano per il secondo concistoro di Papa Leone. Buona giornata da Luca Collodi. Proseguono le trattative tra Teheran e Washington, ma rimane poco chiara la questione delle ispezioni da parte della IAEA alle centrali nucleari dell'Iran. Annunciato invece un accordo per lo sblocco di fondi iraniani congelati. La Casa Bianca intanto preme per il ritiro israeliano dal Libano. Silvia Giovanrosa.
2: Non abbiamo incontrato il capo della IAEA né ci sono in programma visite, così il Ministero degli Esteri iraniano smentisce le dichiarazioni USA per cui Teheran avrebbe accettato le ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Ma la Casa Bianca non si arrende e ribatte che se non avessero accettato non ci sarebbero ulteriori negoziati. Non si sbroglia ancora la matassa sulla questione nucleare né sulla possibile riduzione delle capacità missilistiche di Teheran. 12 miliardi di fondi congelati iraniani invece sono stati sbloccati, ma anche qui le dichiarazioni rimangono in parte contrastanti. Teheran non sarà obbligata ad acquistare prodotti agricoli dagli Stati Uniti in base al memorandum d'intesa. Per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, l'Iran continua a sostenere di volerne mantenere il pieno controllo, anche se, a detta di Trump, 12 milioni di barili di petrolio sono transitati attraverso il passaggio marittimo. Intanto una delegazione libanese è arrivata negli USA per un nuovo ciclo di negoziati con Israele. Condizione per la fine della guerra è il ritiro delle truppe israeliane dal paese dei cedri. Pesa sul governo di Netanyahu anche la dichiarazione della commissione indipendente dell'ONU che accusa Israele di prendere di mira deliberatamente i bambini palestinesi a Gaza e parla di genocidio.
1: Nuova escalation di violenze in Sudan per un attacco con droni condotto dai ribelli delle forze di supporto rapido contro un campo profughi nel nord del paese. L'ONU ha lanciato l'allarme per possibili nuovi massacri di massa. Intanto c'è una data ufficiale per le elezioni. È il 22 dicembre, lo hanno annunciato le autorità dello stato più giovane del mondo, mai andato alle urne dall'indipendenza nel 2011. Sulla situazione nelle aree di conflitto, Marco Guerra ha sentito Padre Giorgio, missionario comboniano.
3: In questo momento, diciamo, i fronti di battaglia sono due: lo stato del Nilo Azzurro e lo stato di Kordofan. E riguardo la situazione del Kordofan, ci sono due città, Dilinç e Kadugli, che sono sotto controllo del governo centrale, ma circondate totalmente da un'alleanza che formano Rapid Support Forces con Sudan People Liberation Movement. E poi c'è la capitale El Obeid, che è quasi totalmente circondata da RSF, sotto continui attacchi, fondamentalmente anche con droni, e quindi la città non ha né elettricità né acqua.
4: Sì, infatti proprio di queste ore è l'allarme dell'ONU sul rischio di nuovi massacri.
3: Le evidenze per quello che è capitato con altre città precedentemente, alle quali è entrata Rapid Support Forces, hanno ucciso tante persone, rapito e violentato le donne, saccheggiato tutto. Adesso il loro scopo fondamentale è quella città di El Obeid.
1: E andiamo in Perù, dove la candidata di destra alle elezioni presidenziali, Fujimori, sembra essere la vincitrice del voto dopo aver ampliato un vantaggio sul suo rivale di sinistra, Sanchez. Il candidato di sinistra ha dichiarato che non riconoscerà un eventuale governo di Fujimori. E durante la notte i sistemi di difesa aerea della Russia hanno intercettato e distrutto oltre 300 droni ucraini in una ventina di regioni, ha precisato stamani il Ministero della Difesa russo. L'Ucraina prende regolarmente di mira la Russia come rappresaglia per i bombardamenti a cui è stata sottoposta dall'inizio dell'offensiva russa su larga scala nel febbraio del 2022. Mentre i casi confermati di Ebola a livello mondiale superano quota 1000, sono milioni i minori a rischio nella Repubblica Democratica del Congo, come denunciato in queste ore dall'UNICEF. Ce ne parla Andrea De Angelis.
5: 3 milioni di bambine e bambini, adolescenti, minori di 18 anni, pari a oltre la metà dell'intera popolazione delle 31 zone sanitarie colpite, sono a rischio sia a causa dell'Ebola che del collasso dei servizi essenziali nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. Il grido d'allarme dell'UNICEF arriva in un contesto di allerta Ebola, malattia che ha una mortalità quasi doppia per i minori. Oltre al contagio, alla perdita dei genitori e di chi si prende cura di loro, questa fascia di popolazione deve affrontare lo stigma e il disagio psicosociale. L'epidemia di malattie infettive aumentano inoltre il rischio di violenza, compresa quella sessuale, nei confronti delle ragazze. Nell'est della Repubblica Democratica del Congo questi rischi sono aggravati da anni di conflitto e sfollamenti di massa che da tempo espongono i bambini e le bambine alla violenza, allo sfruttamento e ad altri rischi legati alla protezione.
1: E la Corea del Nord ha messo in servizio un cacciatorpediniere da 5.000 tonnellate, presentato come simbolo del rafforzamento delle capacità navali e nucleari del paese. La nave rappresenta un passo decisivo nel programma di armamento nucleare della Marina nordcoreana. L'Europa nella morsa del caldo a causa di un anticiclone africano. In Francia 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. In Germania e Spagna si attendono temperature fino a 45 gradi. In Italia ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. L'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa una emergenza sanitaria. Roberta Barbi.
6: Un'ondata di calore senza precedenti sta attraversando l'Europa, provenendo dall'Africa da sud a nord. Temperature così alte e così persistenti nel mese di giugno non si erano mai viste, neppure nella famigerata estate del 2003, e secondo gli esperti l'afa non diminuirà almeno fino a fine mese, secondo alcuni durerà fino al 5 luglio. In Spagna preoccupa la situazione in Andalusia, dove sono previsti 44 gradi e un rischio incendi estremo. In Belgio è allerta per le notti tropicali mai viste lassù, in cui si sfiorano i 28 gradi di minima. In Germania invece il picco dei 40 gradi è atteso per venerdì, mentre in Inghilterra si sono già sfiorati 42-43 gradi. In Italia oggi bollino rosso per 15 città. In Francia le temperature registrate superano di anche 17 gradi la media stagionale, e dal 18 giugno scorso si calcola che 40 persone siano morte per annegamento dovuto al tentativo di rinfrescarsi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'ondata di calore anomala che attanaglia l'Europa un'emergenza sanitaria e ha fatto sapere che negli ultimi 4 anni il continente ha registrato 200.000 vittime per il caldo.
1: La pagina vaticana si terrà nel fine settimana, alla vigilia della solennità dei Santi Pietro e Paolo, il concistoro di Papa Leone con i membri del collegio cardinalizio. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
7: In che modo le tensioni, le divisioni, i conflitti che attraversano il mondo toccano oggi la vita delle nostre chiese e dei nostri popoli? Quali linguaggi e atteggiamenti possono aiutare a costruire riconciliazione, convivenza e pace? Sono due delle domande sulle quali si interrogheranno i cardinali invitati dal Papa in Vaticano per riflettere su temi di attualità della Chiesa e del mondo, ovvero la situazione internazionale, il superamento della teoria della guerra giusta, l'enciclica Magnifica Humanitas e l'attuazione del sinodo. Lo schema del concistoro sarà quello sinodale già utilizzato a gennaio: preghiere, silenzi, riflessioni personali e condivise in plenaria. Ai porporati è richiesto di mantenere riservatezza su quanto avviene in aula, in modo da conservare il fraterno confronto. I partecipanti saranno suddivisi in 20 gruppi tra cardinali elettori ordinari, cardinali elettori della Curia Romana, cardinali non elettori. Avranno la possibilità di discutere tra loro e di presentare in 3 minuti le proprie relazioni. 4 le sessioni previste e dedicate a 4 temi specifici. Li introdurranno i cardinali Rhys, Fernandez, Brislin e Grech. Tra le novità, un momento di dialogo aperto sabato pomeriggio con Papa Leone, che aprirà e chiuderà le 2 giornate con un proprio intervento.
1: E ora la pagina della cultura. Al via il grande progetto di restauro della loggia di Raffaello nei Palazzi Vaticani. Questa mattina la presentazione dei lavori. Paolo Ondarza.
8: Mentre i musei vaticani presentano il grande progetto di restauro delle logge di Raffaello, una ricerca della studiosa Stefania Pasti riporta l'attenzione sul significato di uno dei più celebri capolavori del Rinascimento. Al centro della proposta interpretativa c'è un frate agostiniano raffigurato in uno stucco della quinta campata. Secondo Pasti si tratta di Egidio da Viterbo, cardinale, teologo e umanista molto vicino a Papa Leone X.
9: Compare in un'altra opera, Viterbo, di modesta fattura.
8: L'identificazione della figura consentirebbe di leggere l'intero programma iconografico delle logge come un grande racconto teologico che conduce al pontificato del Papa Medici, visto come compimento di un disegno provvidenziale della storia.
9: tutta la storia si srotola intorno a quello che Egidio da Viterbo ha detto di Papa Leone X, in un testo molto complesso che è l'Historia Viginti Seculorum.
8: Patriarchi, profeti e richiami al mondo classico parteciperebbero così a un unico progetto ideato per celebrare Leone X.
1: È tutto grazie da Luca Collodi, collaborazione tecnica di Bruno Orti.
10: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB e se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
11: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: E allora, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi da Radio Vaticana con voi, dove voi, come sempre, siete i protagonisti. 335-1243-722, buongiorno Marina Tomarro.
2: Buongiorno Stefania Ferretti. E oggi, come sempre, come ogni mercoledì, una puntata speciale, perché appunto viene trasmessa dal nostro studio in Piazza San Pietro, una Piazza San Pietro estremamente assolata, dove sono tantissimi intanto i fedeli, i pellegrini che stanno arrivando,
1: e nonostante
2: il caldo sono tanti, sì, che stanno arrivando. Vediamo appunto tante coppie di sposi arrivano chissà da dove, con vestiti molto particolari,
1: anche molto pesanti per la temperatura,
2: anche molto pesanti infatti, e quindi veramente ecco, un saluto anche a tutti loro. Ecco, vediamo, ci sono anche tanti giovani oggi all'udienza, tanti ragazzi, tanti giovani, tanti gruppi, forse dalle parrocchie, dai grest estivi saranno tanti, magari verranno organizzate poi per portarli all'udienza del Papa. Quindi bella anche questa presenza di giovani in Piazza San Pietro questa mattina, di giovanissimi, anzi di
1: molti, gli ombrelli aperti, gli ombrelli per fare ombra in questa giornata assolatissima.
2: Meglio il sole che la pioggia, per carità, non
1: abbiamo già dato
2: 3 settimane.
1: Allora,
2: fa.
1: Voi però potete seguire ovunque voi siate sintonizzati su Radio Vaticana, potete seguire anche oggi in diretta la radiocronaca dell'udienza del Papa, questo a partire dalle 9:30 circa, con
2: sì,
1: Eugenio Bonanata,
2: esatto,
1: e Orazio Coclite. Per il momento però io inizierei, come sempre Marina, con la musica.
2: Iniziamo
1: un
2: brano musica.
1: piccolo ma denso d'amore.
2: Ma che
1: un
2: bello.
1: Brano d'amore.
2: Ma che bello.
1: Si dice: io ti amerò sempre. In fondo l'amore è sempre eterno,
2: sì,
1: no? Almeno
2: sì,
1: nelle intenzioni.
2: Così dovrebbe essere.
1: Beatles, I Will.
2: Okay.

0: Beatles con I Will, un brano, dicevamo, piccolo piccolo, estratto da quel capolavoro che era The White Album, l'album bianco.
1: Mamma mia, che bello.
0: Che bello. Allora, grazie. Intanto ci stanno arrivando i buongiorno sì, da parte dei nostri ascoltatori.
1: Leggiamo due messaggi dei nostri ascoltatori. Chi ci sta scrivendo e cosa ci dicono?
0: Ci sta scrivendo, guarda, c'è Gianni Carlo che ci ricorda, tra poco l'avremo ricordato anche noi, che oggi è San Giovanni.
1: È San Giovanni.
0: Notte di San Giovanni. In questa ciotola non ci sono soltanto fiori ed erbe raccolti nel mio giardino, ci sono i colori, i profumi, le attese, le speranze. L'acqua di San Giovanni, simbolo di prosperità e rinascita, è un invito antico. Lasciare andare ciò che appesantisce il cuore, fare spazio a ciò che silenziosamente sta già iniziando a fiorire.
1: Ah, che bello, bello, molto bello. Infatti questa notte è stata la notte di San Giovanni, quindi la famosa acqua di San Giovanni.
0: C'è una foto che ce lo riproduce con i fiori bellissimi del giardino di Giovanni Carlo. Grazie,
1: bello,
0: Giovanni.
1: Grazie,
0: buongiorno
1: grazie
0: da parte di Gianni. E poi c'è la nostra carissima Filomena che dice: voi sempre siete i nostri occhi e le nostre orecchie.
1: Grazie Filomena. Naturalmente proseguiamo sempre a salutare tutti i nostri ascoltatori che così affettuosamente la mattina ci scrivono e alcuni ci vengono anche a trovare, quindi grazie veramente di tutto questo. E visto che abbiamo citato il santo, io direi di ormai l'abbiamo detto, quindi gli auguri vanno a tutti coloro che portano il nome naturalmente di Giovanni, Giovanna, Gianni, Gianna e tanti,
0: sì, esatto,
1: insomma, intorno a questo nome. Questo nome è bellissimo. E allora ascoltiamo il santo del giorno.
2: Oggi, 24 giugno, la Chiesa ricorda la Natività di San Giovanni Battista. Cristo lo definì il più grande tra i nati da donna. San Giovanni Battista, il precursore di Gesù, è uno dei santi più venerati nel mondo ed è l'unico di cui la Chiesa celebra il giorno della nascita terrena il 24 giugno, oltre a quello del martirio il 29 agosto. Oggi inoltre la Chiesa ricorda i santi Giovanni e Festo, martiri sulla via Salaria Antica.
1: E allora, tanti auguri naturalmente a tutti coloro che portano questo nome bellissimo, Giovanni, il precursore di Gesù. Che bella definizione, veramente, che grande santo. E noi qui a Roma abbiamo la Basilica di San Giovanni.
0: L'acqua di San Giovanni, anche la nostra ascoltatrice Anna ci manda una foto di fiori bellissimi anche questi, e dice: la mia acqua di San Giovanni, buon onomastico a tutti quelli che portano questo nome. Grazie Anna.
1: Grazie Anna.
0: Non abbiamo ancora ringraziato Alberto Giovanetti,
1: esatto.
0: Non si chiama Giovanni,
1: no,
0: però Alberto quasi ecco. Giovanni dice.
1: Allora,
0: grazie Alberto,
1: grazie
0: che
1: Alberto
0: cura la parte tecnica, particolarmente complicata quando siamo qui, insomma un po' più impegnativa.
1: E allora io direi però a questo punto, Stefania, di andare a vedere quali sono gli avvenimenti del giorno.
0: Esatto, allora, come abbiamo detto, alle 10 l'udienza generale di Leone XIV a Piazza San Pietro, seguiremo come sempre appunto in radio cronaca diretta a partire dalle 9:50 circa, e poi due appuntamenti consueti, Marina.
1: Esatto, alle ore 12 dalla Santa Casa di Loreto la recita della preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario, mentre alle 19 la Santa Messa celebrata dal Santuario del Santissimo Crocifisso in Cosenza.
0: Alle 11 presso la Galleria Lapidaria dei Musei Vaticani si tiene la presentazione del progetto di restauro dell'ala ovest della seconda loggia, la cosiddetta Loggia di Raffaello.
1: Alle 17:30 presso la Basilica di San Giovanni Laterano appunto la messa nella solennità di San Giovanni Battista presieduta dal cardinale vicario Baldo Reina.
0: A Castel Gandolfo, sia oggi che domani, questa mattina alle ore 9 presso il Centro Mariapoli, incontro internazionale, un approccio olistico alla salute nella Confederazione Caritas, organizzato da Caritas Internationalis sotto il patrocinio del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.
1: Mentre dalle ore 14 terzo e ultimo webinar organizzato dalla scuola di sinodalità dell'Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche in collaborazione con la Segreteria Generale del Sinodo sul tema abitare le reti connessione condividendo i doni. Ogni webinar è inaugurato da Monsignor Lucio Ruiz, segretario del Dicastero per la Comunicazione, e si conclude con l'intervento di Monica Santa Marina, presidente generale del UMOFC.
0: E due appuntamenti internazionali: a New York, riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulle violazioni dei diritti dei bambini nei conflitti, mentre a Washington, grande manifestazione politica promossa dal presidente statunitense Donald Trump per lanciare le celebrazioni del 250esimo anniversario dell'indipendenza.
1: Ed oggi è l'anniversario del blocco di Berlino, era il 24 giugno, pensate, del 1948.
0: Ed ora, come sempre più o meno a quest'ora, ci colleghiamo con il nostro collega che ha appena redatto il primo appuntamento, sì, dell'informativo, quello delle ore 8, e con noi Luca Collodi. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno Luca.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora Luca, raccontaci come avete aperto quest'oggi il notiziario.
3: Ma naturalmente ancora gli Stati Uniti e l'Iran, la trattativa che potremmo definire una trattativa infinita. Ora la discussione si sposta sulle ispezioni alle centrali nucleari dell'Iran, e poi c'è anche una novità perché gli Stati Uniti, attraverso il presidente Trump, ha chiesto a Israele l'immediato ritiro dal Libano, e questo è uno degli elementi sui quali preme anche l'Iran per accettare completamente la tregua nel Golfo di Hormuz.
0: E poi l'Ucraina?
3: Ucraina, c'è uno scambio di attacchi, i droni ucraini stanno arrivando ormai all'interno della Russia, anche nella zona di Mosca, e naturalmente le repliche di Mosca sono sempre più dure nei confronti dell'Ucraina, quindi è una guerra di droni che ormai si sta trascinando da diversi anni. Certamente la novità è che l'Ucraina ha alzato il tiro e sta colpendo direttamente la Russia nel cuore, anche a diverse centinaia di chilometri dal confine tra Russia e Ucraina. Anche qua si cercherà di capire l'Europa se vorrà o meno iniziare un dialogo con Mosca per porre fine a questa guerra, che comunque sta costando molti morti dall'una e dall'altra parte. In Ucraina in particolare intere classi di giovani sono scomparse a causa della guerra, ma anche la Russia certamente deve annoverare perdite molto alte.
0: E a proposito di vittime della guerra, abbiamo letto poco fa la notizia che a New York c'è la riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite proprio sulla violazione dei diritti dei bambini, che sono quelli spesso più colpiti nei conflitti. Di questo pure avete trattato?
3: Sì, è un tema che tratteremo e abbiamo trattato, non l'abbiamo detto questa mattina, ma certamente è un tema molto presente nella programmazione della Radio Vaticana. Il problema dei bambini purtroppo non è soltanto la guerra, le guerre comportano distruzione, per esempio in una realtà come l'Ucraina, dove sono molti gli orfani e dove prima della guerra erano molti anche i luoghi dove questi bambini venivano in qualche modo aiutati dal governo per gli studi, bambini senza genitori o comunque tolti a genitori che non potevano più avere paternità e maternità. E anche su questo fronte la guerra ha portato, almeno per quanto riguarda l'Ucraina, grossi sconquassi, e i bambini ne sono state le vittime. Ma il problema riguarda anche l'Africa, riguarda molte aree del mondo dove spesso i bambini sono utilizzati anche come manovalanza all'interno delle guerre, come sfruttamento sessuale, come compravendita, perché poi non dobbiamo dimenticare che ci sono realtà di cui parliamo sempre molto poco, anche perché sappiamo poco, o comunque quello che sappiamo spesso non viene approfondito, e qui anche la stampa io credo che abbia le proprie responsabilità. Ci sono bambini che poi vengono usati per scambio di organi, vengono diciamo anche uccisi per l'espianto di organi. È un tema questo sui bambini, che certamente ci porterebbe molto lontano nel fotografare anche una brutalità stessa della nostra umanità.
1: Tra l'altro, Luca, anticipiamo che noi oggi in chiusura della trasmissione avremo proprio un'intervista con Piero Meda, direttore di Paese We World Ucraina, proprio su un evento oggi in programma a Danzica, Dreaming Ukraine, Protecting Children Right to Dream, quindi dove si parlerà proprio della dell'infanzia colpita dalla guerra.
3: Sì, non a caso a Danzica in Polonia, proprio perché la Polonia è stata tra i primi paesi ad ospitare la popolazione ucraina in fuga dagli attacchi russi, e attualmente proprio in Polonia molti bambini stanno frequentando le scuole polacche, si sono inseriti nella società polacca, e quindi certamente la Polonia è un po' in prima linea da questo punto di vista.
0: Luca, poi qualcosa che stiamo provando tutti, il grande caldo di questi giorni.
3: Certo, per l'Organizzazione Mondiale della Sanità è emergenza sanitaria. Qua in Italia abbiamo visto che sono state varate delle norme per quanto riguarda i lavoratori che sono esposti, io penso al settore dell'edilizia, dell'agricoltura e non solo, che sono esposti alla calura, soprattutto nelle ore più calde della giornata, ma il problema non è italiano, è un problema europeo. Ci sono morti addirittura in Francia, la situazione anche in Spagna e in Germania non è delle migliori, e quindi il consiglio che l'Organizzazione Mondiale della Sanità dà è quella di non uscire durante le ore più calde, riguarda questo consiglio soprattutto e anche bambini e anziani, e è un'ondata di calore che dovrebbe durare fino alla fine di giugno. Pensate che in Francia 40 persone sono morte per annegamento a causa del caldo, perché si erano tuffati in laghi e fiumi, anche nel mare, nel tentativo di rinfrescarsi e di mitigare il caldo, ma come vedete poi se cercavano di scampare al caldo sono morti poi per annegamento, perché molti non sapevano nuotare o comunque per correnti anomali, soprattutto nei fiumi, certo, e nei laghi. 40 certo. persone negli ultimi giorni per il caldo, morte in Francia.
0: Bene, grazie Luca. Luca, buon lavoro. Prossimo appuntamento GR Flash alle 9.
3: Senz'altro, con le notizie della Radio Vaticana. Grazie a voi.
1: Grazie.
3: Buona giornata.
1: Grazie, buona giornata.
0: E allora lo salutiamo, Luca.
1: Sì.
0: E salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando con un po' d'amore.
1: Con un po' d'amore. Va bene.
0: Mannarino.
1: Vai.

0: scrivere un po' d'amore mannarino per arte, bellezza, storia e anche un po' di fresco, perché spesso gli spettacoli sono la sera, c'è un luogo da visitare, diversi luoghi da visitare intorno a Roma, Tivoli in modo particolare. Per Villa Estate, che ha preso il via pochi giorni fa, domenica scorsa se non ricordo male, il 21, con un grande spettacolo dedicato a Lucio Battisti e la presenza di Mogol. Ne parliamo di questo, ma anche di tutto il prossimo programma che ci sarà a partire da luglio, insomma sono davvero tanti gli appuntamenti, con Alberto Samonac, il direttore artistico della manifestazione. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. No, in realtà non sono direttore artistico, sono proprio il direttore delle ville di Tivoli.
0: Perfetto.
1: Buongiorno a voi.
0: Non da poco, insomma, ecco. Patrimonio dell'UNESCO, ricordiamo. Insomma,
1: è una bellissima responsabilità, come dicevate, abbiamo predisposto un ricchissimo calendario estivo, abbiamo inaugurato effettivamente con un sold out strepitoso, col maestro Mogol, con Gianmarco Carroccia, che ci hanno fatto sognare con le atmosfere del duo indimenticabile e immortale Mogol Battisti. Ma il programma è veramente intenso e lungo, e dove avremo teatro, musica, arte contemporanea, narrazioni, insomma ce n'è per tutti i gusti.
2: E questa è una delle cose che sicuramente caratterizza, ma anche un'occasione per visitare questi luoghi, direttore, da Villa Adriana al Santuario di Ercole Vincitore alla magnifica Villa d'Este.
1: Assolutamente sì, proprio a Villa d'Este il 16 luglio inauguriamo una mostra che è molto radicata nel senso di questo luogo, che è un sito UNESCO. Si intitola Cosmogonie dell'acqua, con un'artista sudamericana, Claudia Müller, ed è una mostra ovviamente dedicata all'elemento dell'acqua, che a Villa d'Este è predominante, che inseriamo in un programma che abbiamo chiamato Museo Natura, con il quale le ville dialogano con lo straordinario patrimonio di biodiversità e di natura che abbiamo nelle ville. Ma abbiamo poi il 23 e il 24 luglio Alessandro Preziosi, che porta in scena Le memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar.
0: Beh, un altro, che insomma, momento visto, incredibile, vista Villa Adriana ha un significato particolare, no, direttore?
1: Eh sì, è dopo tantissimi anni da quando il maestro Giorgio Albertazzi portò le sue Memorie di Adriano, ecco, la sua interpretazione drammaturgica del capolavoro della Yourcenar. Ecco, dunque non è un caso questo. Ma poi abbiamo anche una rassegna teatrale dal 31 luglio all'8 di agosto al Santuario di Ercole Vincitore, che abbiamo chiamato Eroides, e che è dedicata al mito della donna, all'universo del mito della donna, con spettacoli importanti, Antigone, Medea, insomma tutti quegli spettacoli classici del teatro di tradizione, della drammaturgia greca, che noi vogliamo riproporre. Ma insomma è un'estate ricca, anche poi ad agosto, a settembre, insomma ci sono tanti appuntamenti in
0: quindi
1: programma.
0: Avremo occasione naturalmente di risentirci, ma intanto diamo qualche indicazione ai nostri ascoltatori, per chi volesse andare sul sito per vedere tutti gli appuntamenti.
1: Sì, anche... tra qualche giorno pubblicheremo tutto il calendario, anche con le modalità di partecipazione online. Molti eventi sono gratuiti, sono pochi quelli a pagamento, però appunto per evitare poi l'arresto ai cancelli stiamo prevedendo ovviamente la formula della prenotazione online. Un appuntamento molto delicato e anche molto bello che vorrei segnalare: il 9 e l'11 di agosto a Villa d'Este, Eterno Pinocchio, celebriamo il bicentenario di Collodi, con talk, con musica e con la proiezione del Pinocchio storico della Walt Disney. Poi a settembre ricorderemo San Francesco con l'Orchestra Popolare Italiana, Ambrogio Sparagna e le letture del poeta Davide Rondoni. E infine, sempre a Villa d'Este, e infine il 18 settembre a Villa Adriana chiudiamo l'estate in bellezza con uno spettacolo che abbiamo chiamato Lumen Lune, che è un melologo per quartetto d'archi, controtenore e attrice, composto dal maestro Mario Modestini, che è un grande maestro appunto della composizione musicale italiana, che ha collaborato ai tempi con Giorgio Albertazzi.
0: Davvero un patrimonio, un programma veramente ricco in un patrimonio artistico come quello, non a caso, dell'UNESCO, che tutela appunto queste ville meravigliose.
1: Le ville di Tivoli sono patrimonio UNESCO, e noi ogni giorno con i nostri archeologi, gli storici dell'arte, i restauratori, con tutti i nostri giardinieri, che è importante anche questo, manteniamo questo patrimonio con i livelli di qualità che meritano.
2: tra l'altro, ecco, le ville di cui lei è proprio il direttore sono ville che davvero affascinano migliaia di anche di turisti, di visitatori ogni anno, che cioè chi viene a Roma
1: sì,
2: spesso va poi a Tivoli a visitare Villa d'Este o Villa Adriana.
1: Ma sì, vi do qualche numero di questi ultimi mesi, giusto per capirci, per farlo capire ai nostri radioascoltatori. Ad aprile abbiamo avuto più di 113.000 visitatori, a maggio siamo sui 105.000 visitatori, quindi numeri veramente importanti. Come avete detto, chi viene a Roma non può non scoprire la bellezza delle ville di Tivoli.
2: Esatto.
0: Alberto Samonà, grazie, grazie. Allora, tra poco sarà possibile, tra qualche giorno, avere il programma preciso di tutto sul sito Villa Estate, questo è il sito?
1: Villa Estate, sì, ma venite a Tivoli anche per concedervi una visita lenta a contatto con la natura di luoghi immortali.
2: Certo. Bellissimo, verremo.
0: Verremo, saremo tanti.
1: Vi aspettiamo quest'estate.
0: Grazie, grazie. Samonà, grazie, grazie, buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Buon lavoro, grazie.
1: Grazie.
0: Grazie. Dunque, 10 anni fa circa, sì, come ha ricordato, io ho avuto l'occasione di vedere lo spettacolo con Albertazzi.
2: Ah,
0: beh, credo un'esperienza particolare, perché
2: sì,
0: il dramma della sì, Jürsener è ambientato, il romanzo, poi dramma, portato in scena da Albertazzi proprio nel la Villa di Adriano,
2: sì,
0: un luogo particolare, meraviglioso. Sì. Esperienze davvero da fare, da rifare. Questo
2: poi
0: per
2: sono...
0: quanto riguarda questo,
2: sì,
0: spettacolo, per chi fosse a Roma in quel periodo, 23-24 luglio.
2: Esatto, e poi sono tanti gli appuntamenti durante il mese sia di luglio sia d'agosto, quindi insomma seguite anche un po' il sito, perché secondo me lì potrete avere tutte le informazioni utili. Su questo.
0: E
2: esatto,
0: magari la sera anche un po' di fresco.
2: Ma che bello poi, che bei posti.
0: Allora, andiamo avanti con la musica. Cioè, ho ripescato una vecchia cosa di Bennato.
2: Bello.
0: Sì, Un giorno credi.
2: Ok.

0: E allora caldo, caldo di questo sì. Si parla anche a microfoni spenti e,
1: certo.
0: E solidarizziamo con tutti coloro che stanno affollando la piazza, veramente tanti sì. Ombrelli per fare ombra per l'appunto, ma tante persone che non ha, che questi temperature non sì. Hanno scoraggiato
1: no.
0: Però sono qui.
1: No, esatto.
0: Ma il caldo porta con sé qualcosa, vero Marina? Soprattutto
1: sì,
0: per chi soffre di più, per chi è più esposto.
1: Esatto, perché il caldo non è solo mare, estate, ma per tante persone è anche una situazione di disagio, come il freddo, poi anche quello una situazione di disagio, non è che meglio. L'arrivo della prima intensa ondata di caldo dell'estate accende appunto i riflettori su una delle emergenze più silenziose che ogni anno colpiscono migliaia di persone anziane, quella della solitudine. Temperature elevate, condizioni di fragilità che possono trasformare i mesi estivi in un periodo particolarmente difficile e rischioso, soprattutto per chi vive da solo. E proprio in questo contesto Hauser rinnova il proprio impegno con la campagna nazionale Aperti per ferie, un vasto programma di solidarietà, vicinanza e servizi che accompagnerà gli anziani per tutta l'estate. E allora noi salutiamo veramente con grande piacere il presidente nazionale di Hauser, che è in collegamento con noi, Domenico Pantaleo. Buongiorno dottor Pantaleo, grazie di essere con noi questa mattina.
2: Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
1: Dottore, Aperti per ferie, ma in realtà l'Hauser è sempre aperta per chi vive la terza età.
2: Sì, noi facciamo tantissime iniziative sui territori con le nostre 1800 sedi a favore soprattutto delle persone più fragili, non solo anziani,
1: sì.
2: Ma penso anche a tanti disabili, a tante persone che vivono una fase della propria vita di disperazione.

0: andiamo mai in ferie, perché crediamo che la solidarietà è fondamentale per tenere una società più coesa e più inclusiva rispetto a tante persone che vengono invece escluse.
1: Ecco, ha detto di accompagnare gli anziani a fare visite, ma in generale, dottor Pantaleo, quali sono le richieste più frequenti in questo periodo?
0: Ah, in questo periodo di calura le richieste maggiori riguardano la mobilità. Già in periodi ordinari si fa fatica, soprattutto nelle aree interne del paese, a spostarsi da un comune all'altro, magari perché l'ospedale è lontano, no? E quindi noi portiamo la gente a fare queste visite o a fare un consulto medico o anche a trovare degli amici che magari sono a distanza e uno avrebbe il piacere di rincontrarli. Portiamo la gente al mare, no? Molte persone anziane con i nostri pulmini vengono portati al mare oppure a vedere i beni culturali, i beni ambientali che sono all'interno del territorio. Andiamo lì dove è possibile anche in montagna con i nostri anziani e facciamo tante attività anche di estate, ludiche, attività di pranzi, cene, tombolate, insomma, cerchiamo di rendere le persone più partecipi, e le invitiamo ad uscire da casa. Noi abbiamo per la nostra campagna coniato uno slogan, no? Uscite di casa, non restate soli, ma siate disponibili a socializzare, a stare insieme agli altri, perché riteniamo che anche così si fanno politiche di invecchiamento attivo, no? E quindi durante l'estate, soprattutto quando i servizi sono più carenti, noi cerchiamo, nei limiti del possibile ovviamente, di poter garantire alle persone, anche in un periodo complicato in cui magari i familiari vanno via, i figli sono lontani, e teniamo presente anche che stiamo parlando di un paese in cui un quarto della popolazione ha più di 65 anni e circa 1,5 milioni di persone vivono da solo, soprattutto donne.
1: Certo. Presidente, secondo lei cosa le istituzioni potrebbero fare di più per la terza età? Quali sono gli interventi che dovrebbero essere sicuramente più urgenti verso questa fascia d'età in particolare?
0: Guardi, io ho l'impressione che questo paese ancora non si è rassegnato, diciamo così, al fatto che siamo di fronte ad un processo di invecchiamento progressivo e che richiede anche un cambiamento proprio di cultura nell'affrontare ad esempio i temi del welfare. Faccio un esempio. Rispetto alle persone anziane ci sono 3-4 priorità fondamentali, no? Penso. Uno è la mobilità, cioè non è possibile che soprattutto nei comuni più interni del paese, e stiamo parlando di una popolazione estremamente ampia, e dove peraltro vivono le persone più anziane, perché soprattutto nei comuni diciamo più dispersi oppure nei comuni di montagna, nelle aree interne, molti giovani vanno via e quindi stiamo parlando molto spesso di realtà caratterizzate essenzialmente da anziani. E si fa fatica ad avere un sistema trasportistico, no? E tenuto conto che anche nei processi di ristrutturazione dei sistemi sanitari e socioassistenziali molto spesso uno è costretto a fare tanti chilometri per andarsi a fare una visita, un'analisi, e quindi questo dovrebbe essere una priorità, garantire il trasporto. Due, le abitazioni. In questo periodo di calura noi ci troviamo di fronte ad una evidente contraddizione. Molti anziani vivono in case in cui non ci sono i condizionatori, in cui non ci sono molto spesso gli ascensori, per cui uno fa fatica ad uscire da casa, e in cui molti anziani muoiono, perché durante il periodo estivo, soprattutto in calura, molte persone anziane, proprio per la mancanza anche di questi servizi e di queste infrastrutture, quindi ci sarebbe bisogno di mettere mano ad un processo di ristrutturazione. Soprattutto diciamo delle abitazioni, perché oggi diciamo l'abitare è fondamentale. Noi, certo, facciamo anche qui tante iniziative di co-housing, ma sono questioni che hanno bisogno di un intervento strutturale.
1: Certo.
0: Ci sarebbe bisogno di avere diciamo più socio-assistenziali, più attività socio-assistenziali,

0: penso all'assistenza domiciliare per chi non è autosufficiente, mm-hmm. ma anche qui abbiamo carenze impressionanti, no? Il PNRR, che avrebbe dovuto costruire una medicina territoriale per avvicinare sostanzialmente in termini di prossimità le persone, diciamo, ai sistemi sanitari, non mi pare, soprattutto nelle aree del centro-sud, che abbiano fatto passi da gigante. E in quarta questione, a mio avviso importante, bisognerebbe stimolare di più il volontariato. Perché guardi, noi abbiamo un problema, noi abbiamo 31.000 volontari, ma sono insufficienti, perché rispetto a domande sempre più ampie di persone che chiedono assistenza, chiedono solidarietà, chiedono servizi, noi facciamo fatica. Ci sarebbe bisogno anche di un intervento, diciamo, più strutturato, a cominciare dalle scuole, a cominciare dall'università, a partire dalle aziende, no? In cui stimolare le persone a occuparsi degli altri, perché poi sappiamo tutti che questi processi di invecchiamento molto spesso richiedono probabilmente anche un cambio di passo, in cui non basta più il sistema pubblico è fondamentale ed è centrale, ma accanto a questo, attraverso la sussidiarietà, bisogna anche stimolare più volontariato, più attività del terzo settore che consentono alle persone anche interventi personalizzati, perché attenzione, l'invecchiamento porta al fatto che tu oggi le domande sono sempre più personalizzate, non puoi dare risposte generiche e generali. Se uno è autosufficiente ha bisogno di determinate risposte, se una persona non è autosufficiente ha bisogno di altre risposte, e noi invece facciamo fatica in qualche maniera ad avere questo approccio alle questioni.
1: Ma voi in particolare quanti anziani riuscite così a in qualche modo ad aiutare?
0: Ma guardi, con i nostri 31.000 volontari, i nostri pulmini, le nostre attività, noi riusciamo a coprire molto spesso anche, diciamo, poi è difficile dare dei numeri, perché poi dipende anche se sei al nord, se sei al sud, le situazioni sono molto diverse, però diciamo centinaia di migliaia di persone anziane, poi naturalmente con servizi vari. Tenga presente che noi abbiamo 285.000 soci come Hauser, quindi sono soci che sostanzialmente da un lato utilizzano i nostri circoli, le nostre attività, no? Dall'altro lato essi stessi diventano dei volontari, no? Quando fai dei balli, quando fai delle cene, quando porti delle persone sostanzialmente a fare attività fuori dei propri territori, insomma abbiamo, diciamo così, una rete che ci consente, nei limiti del possibile, perché poi non è che è pensabile che tu dai una soluzione a tutti, nei limiti del possibile a dare un migliore conforto, un migliore benessere a persone non solo anziane, perché guardi, anche qui diciamo c'è un'idea un po' anche in qualche maniera sbagliata, no? In cui sembra che le persone fragili siano solo gli anziani o le persone disabili o chi ha problemi. Noi ci stiamo accorgendo, man mano che facciamo queste attività, che anche fasce giovanili hanno bisogno oggi di avere, diciamo, attività importanti, no? E anche qui noi facciamo tante attività intergenerazionali, mettendo insieme generazioni anziane e giovani, e ci accorgiamo che in queste attività molto spesso abbiamo anche una crescita della personalità di tanti giovani che magari, attratti dai social, da tutti i sistemi, diciamo, tecnologici avanzati, in qualche maniera vivono una solitudine esistenziale molto forte.
1: Sì, è vero, è vero. Direttore, presidente, mi scusi, sul sito Hauser, tra l'altro, è disponibile anche dalla A alla Z le iniziative degli enti locali del volontariato, dove è possibile trovare una lista di servizi aggiornati, attivi nei vari territori, numeri utili e tutte le iniziative promosse dagli enti locali del volontariato per l'emergenza caldo. È inoltre anche possibile scaricare una guida pratica dell'Hauser, proprio con i consigli di come vivere l'estate in modo sereno e sicuro, soprattutto per chi insomma è un pochino più grande.
0: Sì, noi abbiamo messo in campo una serie di attività, no? Dalla A alla Z, aperti per ferie attraverso il nostro sito hauser.it, in cui segnaliamo tutte le strutture che fanno attività, no? Anche in collaborazione con gli enti locali, lì dove insomma si riesce a fare convenzioni o accordi con gli enti locali per coordinare un po' le iniziative, che poi queste iniziative hanno bisogno necessariamente del supporto degli enti locali, no? Penso alle attività che facciamo diciamo negli spazi verdi, no? Quindi in qualche maniera queste guide consentono di avere anche gli indirizzi, i telefoni, per riuscire in qualche maniera a conoscere ciò che si fa all'interno, certo, dei territori. Poi naturalmente nei piccoli comuni anche le relazioni sono diverse rispetto a grandi centri urbani, no? Per cui uno, certo, conosce il volontario, conosce il circolo, si va al circolo, insomma mettiamo in campo tutti quegli strumenti che consentono in qualche maniera alle persone di vivere al meglio questa estate con molta calura. Sì. Vorrei segnalare anche un'altra, sì, iniziativa che, sì, noi abbiamo, prego, messo in campo, che è quella delle truffe agli anziani, perché durante l'estate un altro fenomeno che è già accentuato nei periodi ordinari, diciamo, ma che si accentua durante l'estate in cui le persone sono ancora più sole, magari i figli sono lontani, i familiari sono lontani, è quello delle truffe agli anziani, che è un processo che si sta molto incrementando, cioè sono fenomeni in continua evoluzione. Noi abbiamo prodotto un opuscolo insieme allo SPCGL, ma con la collaborazione di alcune forze di polizia, per segnalare, è un opuscolo che sostanzialmente non si limita a, come si può dire, a segnalare i rischi, ma fa, diciamo, emergono delle storie vere, no? di persone, certo, che sono state truffate, in maniera tale che questa cosa qui ha un impatto anche emotivo molto più forte, no? Rispetto, certo, al fatto di segnalare quali sono i rischi, bla bla bla. E devo dire che sta avendo un grande successo, perché guardate, questa storia della truffa degli anziani, della sicurezza degli anziani, è anche un problema. Molti anziani non escono di casa perché hanno paura,
1: certo.
0: Molti anziani che sono truffati si sentono responsabili della truffa, perché a molti anziani vengono sottratti i pochi soldi, i pochi beni che hanno, certo, e molto spesso non denunciano, diciamo, queste cose
1: perché
0: si sentono essi stessi responsabili, sì, di ciò che gli è accaduto, non comprendendo che non è colpa loro,
1: certo,
0: no?
1: Esatto.
0: E quindi bisogna in qualche maniera supportare anche psicologicamente, certo, queste persone. Noi abbiamo anche attraverso i nostri telefoni, se eventualmente un anziano ci segnala, diciamo, un pericolo di truffa o una truffa, noi siamo in grado anche, diciamo, in collaborazione con le forze di polizia, abbiamo fatto anche tanti corsi di formazione, sì, di segnalare queste cose, perché guardate, è un fenomeno in crescita costante, ma non solo in crescita costante.
1: Assolutamente.
0: Diciamo, degli strumenti completamente nuovi, perché l'intelligenza artificiale consente anche di camuffare le voci,
1: certo, certo,
0: molto spesso si camuffano le voci e uno pensa effettivamente che un figlio, un nipote, un parente che ha bisogno di aiuto e chiedono soldi.
1: Ha ragione.
0: Quindi bisogna, anche questo è un punto importante, perché durante l'estate, insisto, questi fenomeni insieme a tanti altri si accentuano.
1: Dottor Pantaleo, torneremo a parlare di tutto questo, perché è davvero un tema interessante, quindi ci risentiremo presto proprio su questo tema delle truffe agli anziani. Intanto la salutiamo, perché il tempo,
2: grazie,
1: a nostra disposizione è terminato.
2: Presidente,
1: la ringraziamo.
2: Invitiamo chi fosse interessato
1: a
2: andare sul sito
1: dell'Auser. Grazie mille,
2: grazie,
1: dottore, e buon
0: grazie
1: lavoro.
0: Grazie a voi, grazie a voi. Grazie.
1: Grazie, arrivederci.
0: Viva gli anziani.
2: Viva gli anziani.
0: Grazie, arrivederci. Grazie.
2: Viva gli anziani, perché insomma poi riguarda un po' tutti, no?
1: Sì,
2: perché la popolazione,
1: esatto,
2: sta invecchiando, e quindi noi andiamo invece con i nomadi, che, come dire, sono sempre belli, attivi da tanti anni. Ah no, questa è Amy Winehouse,
1: che bella,
2: con Love and Losing Game, che dice: l'amore è un gioco dove si perde. Ai, ai, ai.

Le 9, l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. Hormuz non sarà più gratuito, ci saranno costi per il servizio. Gli Stati Uniti replicano all'Iran, nessuna nazione può imporre dei pedaggi nelle acque internazionali. Controreplica di Teheran, il passaggio sarà sicuro ma la sovranità è nostra insieme con l'Oman. L'Iran è pronto alla pace. In Ucraina, blackout nella regione di Kherson, controllata da Mosca. Nella notte un attacco ucraino ha lasciato senza elettricità Sebastopoli, nella Crimea occupata dalla Russia. In Germania è ripresa nelle prime ore della giornata la circolazione dei treni, il guasto dovuto molto probabilmente a un aggiornamento del sistema radio digitale. Il blocco ha interessato la circolazione ferroviaria in tutta la Germania. Il caldo, Europa rovente, 15 città con bollino rosso, in Francia 40 morti annegati mentre cercavano refrigerio, temperature sopra la media in tutto il centro-nord Italia da Bolzano a Pescara.

0: E allora, ma che bella questa
1: Ah,
0: canzone dei
1: sì.
0: Nomadi, Stefania, di cosa abbiamo ascoltato? Che tu
1: Abbiamo
0: ci sai?
1: ascoltato Dove si va, una canzone che ha già 20 anni sulle spalle,
0: Mamma
1: però
0: mia.
1: insomma è sempre bella da ascoltare.
0: Sì.
1: Dove si va? Noi sai dove andiamo?
0: Noi andiamo in un posto
1: Sabato,
0: molto
1: in modo
0: bello. Sì,
1: particolare,
0: sì,
1: è
0: sì.
1: un posto
0: C'è il
1: bellissimo,
0: mare.
1: a Scalea.
0: A Scalea. E infatti, perché sabato nel piccolo teatro urbano secondo di San Marco Argentano ci sarà la presentazione di un accordo operativo tra la diocesi di San Marco Argentano Scalea e Federesco, alla presenza di autorità e giornalisti. Federesco, che cos'è? Fondata nel 2006, è un'associazione senza fini di lucro che persegue lo scopo di diffondere tra gli operatori pubblici e privati la cittadinanza, la cultura dell'efficienza energetica e del risparmio energetico, promuovendo in questo modo l'adozione di soluzioni innovative e sostenibili. E noi abbiamo in collegamento telefonico Monsignor Stefano Rega, Vescovo di San Marco Argentano e Scalea. Buongiorno Eccellenza, grazie di essere con noi.
2: Buongiorno e grazie a voi per questa opportunità che ci date. E buongiorno a
0: Eccellenza.
2: tutti i radioascoltatori.
0: Eccellenza, cosa succederà sabato e perché questo accordo è così importante per la vostra diocesi?
2: Sì, come lei accennava, abbiamo pensato appunto di fare questo accordo con la Federisco che ha queste finalità che sono state appena espresse per adeguare, diciamo, le nostre strutture proprio per un risparmio e per utilizzare le risorse che poi ne derivano, per la pastorale e per la carità in modo particolare. Quindi lo scopo, ha queste finalità soprattutto, sì, per la pastorale e per la carità. E questo certamente a partire anche dalle indicazioni che la Chiesa stessa, specialmente in questi ultimi tempi, ci sta dando, così.
0: Che tipo di accordo sarà? In che modo verrà attuato concretamente?
2: Sì, ci saranno dei vari passaggi. Il primo passaggio è proprio, diciamo, questo accordo con questa realtà, con questa associazione che ci accompagnerà, appunto nel creare poi ulteriori passaggi che saranno le comunità energetiche, che saranno la scelta poi di chi operativamente ci aiuterà a realizzare questi progetti. E quindi saranno vari passaggi. Il primo sarà per la firma, ecco, di questo accordo. E abbiamo pensato di anche renderlo così anche pubblico. Renderlo così evidente perché vuole essere un po' un esempio anche per gli altri. Ripeto, del resto parliamo del Laudato Si', parliamo del Sinodo, anche il documento finale, il Lievito di Fraternità, ultimo, ecco, numero 74, proprio ci indica, no, di usare le strutture e di adeguarle energeticamente anche nel rispetto del creato, nel rispetto anche di ciò che Dio ci ha donato,
1: Certo,
2: insomma.
1: Monsignor Rega, lei lo stava appena dicendo, la Laudato Si' ha cambiato totalmente l'approccio con l'ambiente e la protezione del creato. In molte diocesi questa enciclica è diventata dunque un'azione concreta, ecco, così anche per voi.
2: Sì, questo sì, certamente lei parlava all'inizio di questa nostra bella anche realtà che abbiamo a livello paesaggistico, naturalistico, che è la nostra diocesi che affaccia sul mare, siamo sull'Alto Tirreno Cosentino, quindi c'è il mare, abbiamo i monti, c'è tanto verde e tanta potenzialità anche proprio nell'agriturismo, nel turismo, nell'agricoltura, per cui anche rispetto di questo creato così bello che il Signore ci ha donato, cerchiamo anche di mettere insieme le strutture che appunto l'impatto anche che queste nostre strutture hanno su questa realtà possano, ecco, rispettare tutte queste indicazioni che ci vengono, ripeto, dal Laudato Si'.
0: Perché è così importante parlare e sostenere quello che è il risparmio energetico?
2: Sì, è importante perché, del resto, ecco, faccio riferimento ancora al Sinodo, si
0: Certo.
2: parla tanto delle strutture che abbiamo, no? Ormai abbiamo tante strutture, a volte la fatica anche di gestirle a livello economico e sembrano quasi molte volte un peso, una fatica. Invece così magari diventano una risorsa, diventano una risorsa, ripeto, sempre per la pastorale, per la carità. Certo, poi l'idea, specialmente per noi del sud, della Calabria, e anche poter offrire delle opportunità lavorative ai più giovani. Ecco, sarebbe veramente bello creare poi delle cooperative, insomma, e aiutare anche i nostri giovani, del sud, mi riferisco alla Calabria in modo particolare, anche a rimanere, a restare nei nostri territori, investendo, ecco, su queste realtà che ci sono e che hanno tante belle possibilità nel rispetto, ecco, del creato, nel rispetto della natura.
0: Il creato che crea alla fine anche posti di lavoro e evita lo spopolamento dei territori, eccellenza.
2: Sì, sì, sì, sì. Purtroppo da noi, ma non è solo da noi, immagino anche la realtà dei piccoli borghi e delle aree interne, insomma, tema su cui se ne parla anche tanto. Abbiamo fatto anche come CEI, come Vescovi, un appello anche allo Stato, al governo centrale, di avere uno sguardo diverso su queste realtà e insieme, in sinergia magari anche con la Chiesa, con le associazioni, ecco, cercare di valorizzarle e aiutare, ripeto, la gente a stare, a vivere, insomma, in queste realtà, in questi borghi. E magari tutto questo magari risponde anche proprio a questo bisogno, a questa esigenza.
0: E allora grazie mille, grazie.
1: Ricordiamo l'appuntamento,
0: esatto,
1: di sabato.
2: Sabato prossimo 27 giugno, nel piccolo teatro che è accanto al nostro seminario, a San Marco Argentano, dove è la sede, diciamo, della diocesi, dove c'è la cattedrale, quindi è il centro della diocesi. Quindi lì vivremo questo momento, che ripeto è il primo passo di un cammino che poi avrà successivi passaggi, in futuro.
0: Grazie mille, grazie
2: Monsignore, grazie a voi per questa opportunità, grazie,
0: arrivederci.

0: In italiano suonava Gocce di pioggia su di me, questo è Barbacara.
1: Bello.
0: Alle 9:14 minuti, in tanti ci state scrivendo, salutiamo Pietro, Rocco, Paola, Mirella e poi Michela. Michela che dice, a proposito abbiamo parlato poco fa degli anziani,
2: sì.
0: Ho scelto di rimanere a casa dal lavoro nel mese di luglio e agosto per rendermi utile per le persone fragili in questo
1: che
0: periodo.
1: Bello. Che cosa
0: c'è
1: bella,
0: più gioia nel dare che nel ricevere.
1: Bravissima,
0: grazie
1: Michela.
0: Grazie Michela, a te e a tutti quanti coloro che sono tanti, per fortuna dovrebbero essere sempre di
1: sempre
0: più volontari
1: di più, esatto,
0: che
1: esatto.
0: Dedicano il loro
1: sì.
0: tempo
1: ma
0: a chi
1: basta
0: ne ha...
1: anche, guarda, a volte nei nostri palazzi abbiamo la persona sola, l'anziano, basta a volte andare sì. lì, offrirgli un po' di frutta, del gelato, invitarli a prendere un caffè a casa
0: è
1: per
0: vero.
1: Fare due chiacchiere e un po' di compagnia. E adesso, cara Stefania, passiamo invece a un tema di cui abbiamo già accennato prima con Luca Collodi, perché oggi è in programma la conferenza internazionale Ukraine Recovery Conference a Danzica, quindi siamo in Polonia, con il tema Dreaming Ukraine, Protecting Children's Right to Dream. E questo evento appunto riunirà rappresentanti di ONG, istituzioni locali, organizzazioni internazionali, proprio con l'obiettivo di promuovere una visione della ricostruzione che non si limiti solo alla dimensione infrastrutturale, ma ponga una particolare attenzione alla dimensione umana e al benessere dei minori.
0: Sì. E allora proteggere i bambini al diritto al sogno, diritto
1: esatto.
0: al sogno per i bambini.
1: E per un approfondimento della situazione sentiamo Piero Meda, direttore paese WeWorld Ucraina. Buongiorno dottor Meda, grazie di essere con noi.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Partiamo proprio da questo evento, dottor Meda, qual è il suo obiettivo?
3: Sì, l'obiettivo di questa conferenza è una conferenza che è collaterale alla grande conferenza Ukraine Recovery Conference, è proprio quella di sensibilizzare e anche orientare la parte politica, i grandi paesi europei che si incontreranno in questi giorni per parlare di ricostruzione dell'Ucraina, per ricordarsi che i bambini devono essere al centro della ricostruzione, la nuova generazione, la futura generazione ucraina deve essere ascoltata e intanto stanno vivendo una situazione terribile e tragica, e quindi non bisogna neanche scordarci del presente, ma bisogna guardare il futuro in maniera positiva e in maniera di pace.
1: Ecco, dottor Meda, attualmente qual è la situazione per i minori nel paese?
3: Attualmente la situazione è tragica, le scuole sono chiuse ormai dal 2022, da quando c'è stata la guerra, dall'inizio della guerra, ma dalle scuole prima, ricordiamoci, c'era il Covid, quindi c'è l'insegnamento a distanza, la famosa DAD, che va avanti ormai da 6-7 anni, e quindi ci sono bambini che non hanno mai visto un banco di scuola, un insegnante in presenza, o sono mai stati dentro una classe con altri bambini, quindi hanno traumi, hanno problemi di socializzazione e tutto questo. Inoltre ci sono bombardamenti quasi tutte le notti, soprattutto nelle zone del fronte, che parliamo del famoso Donbass, però anche Kiev viene attaccata, e quindi i bambini nel cuore della notte con i genitori si devono spostare nei rifugi per essere nei luoghi più sicuri, e quindi, come noi diciamo, non ci sono sonni tranquilli, per quello che parliamo di diritto al sogno, proprio sotto certo. una visione di sonno e di futuro.
0: Eh sì, proprio di questo stavo per chiederle, direttore Meda, appunto la ricostruzione per questi bambini non è solo materiale ma anche e soprattutto morale, vero?
3: Assolutamente sì, perché noi proprio vogliamo lavorare, noi di WeWorld ma con tutte le altre organizzazioni, proprio che non sia questa ricostruzione dell'Ucraina solo una cosa infrastrutturale, solo una cosa materiale, ma bisogna partire proprio dalle persone, ascoltare i bambini, ascoltare i giovani. Io sentivo che mi parlavate di anziani, anche gli anziani fanno parte di questa popolazione, e gli anziani sono quelli che sono rimasti nelle proprie case e sono le persone più resilienti e resistenti che noi stiamo incontrando nel nostro lavoro tutti i giorni, che decidono di non abbandonare le case dove hanno sacrificato tutta la loro vita per costruirle, per sistemarle.
1: Spesso i bambini, dottor Meda, vengono visti solo come vittime del conflitto, e questo sicuramente è una cosa importante ed è giustissimo, ma non dobbiamo neanche dimenticare che sono loro i titolari di diritti e attori centrali del futuro del paese, e quindi bisogna anche pensare a questo per questi bimbi. In che modo?
3: Assolutamente sì, noi quando parliamo di diritto al futuro, che non è uno dei diritti della Convenzione dei diritti dei bambini, ma proprio in maniera provocatoria, perché noi diciamo come c'è il diritto all'educazione, alla salute, il diritto al gioco, deve esserci anche il diritto a poter pensare a un futuro. E in Ucraina l'abbiamo declinato in sogno, proprio perché i dormire sonni tranquilli è importante, stare in una, sentirsi protetti in una casa, protetti in una scuola è importante, e quindi vivere una normalità è importantissimo. Quindi noi quello che stiamo cercando di dire è che questa situazione ucraina di questo momento non è la normalità e non può essere normalizzata, non può essere normalizzata da noi che viviamo fuori dal paese, noi che siamo in Italia, ma neanche dagli stessi ucraini, perché questa situazione è tragica, domani potrebbe succedere a noi, ma non si deve ripetere mai più, perché i bambini saranno la futura generazione e non devono crescere con sintomi di odio o traumi così grandi che poi porteranno solo a ulteriori problemi. Ma dobbiamo, noi parliamo proprio di pace, bisogna parlare di pace interiore, ma come la pace del paese.
1: E allora grazie mille dottor Meda, direttore di We World Ucraina, grazie mille e buon lavoro per oggi ovviamente. Grazie mille, buona giornata a voi. E adesso abbiamo sentito come le persone siano centrali anche nei teatri della crisi come quello ucraina, impegnati nei processi di ricostruzione e progettazione di nuove vie di pace. Quando parliamo di pace non possiamo non parlare di Assisi, la città della pace e di San Francesco.
0: Sì, perché proprio ad Assisi, esatto, dal 31 agosto fino al 6 settembre c'è un incontro di studio e confronto dei giovani studenti e studentesse per una nuova edizione di Percorsi Assisi, la Summer School, promossa appunto dal Sacro Convento di San Francesco in collaborazione con la LUISS ed altre 6 università italiane.
1: Per una settimana studenti universitari, giovani professori under 35 provenienti da diversi ambiti disciplinari potranno vivere nella città umbra un'esperienza formativa fatta di studio, dialogo e relazioni autentiche.
0: Il futuro del lavoro è oggi: persone, innovazioni, responsabilità. Questo è il tema dell'edizione di quest'anno, percorsi interdisciplinari dedicati alle grandi trasformazioni del lavoro. Un'occasione dunque per interrogarsi su come cambiano le professioni, le competenze, le responsabilità, mettendo in dialogo insieme antropologia, economia, etica, tecnologia e intelligenza artificiale.
1: E ricordiamo che c'è tempo fino al 27 giugno per iscriversi alla Summer School promossa dal Sacro Convento di San Francesco.
0: Quindi c'è poco tempo, fino al 27 giugno, ecco, iscrivetevi.
1: E basta inviare un curriculum vitae e una lettera di motivazione sul sito ufficiale.
0: Ci sono i Rolling Stones, credo, vero Alberto?
1: Sì.

0: E allora siamo giunti, Marina, al termine del nostro spazio qui insieme con Radio Vaticana con voi, che sì, però prosegue tra pochissimo con Orazio Coclite e Eugenio Bonanata, già pronti al di là della porta che li separa da questo studio
1: esatto,
0: caliente.
1: Esatto.
0: E tra poco saranno con voi e vi racconteranno passo per passo tutto ciò che accadrà qui in Piazza San Pietro, ricordiamo, per l'udienza del Santo Padre. Intanto la piazza è, non dico piena, di più,
1: è pienissima,
0: non so se esiste
1: mamma mia
0: questo aggettivo. Sì. Ringraziamo tutti voi per averci ascoltato, sì, nonostante il caldo, per averci seguito, per essere stati con noi. Restate,
1: grazie,
0: però restate, perché veramente
1: via,
0: il meglio arriva adesso.
1: Esatto,
0: grazie a Alberto Giovannetti, grazie per l'assistenza tecnica. Vi ricordo che quest'oggi intorno alle 2, subito dopo il notiziario delle ore 14, non perdete l'appuntamento con Marina Tomarro e Pop Today.
1: E oggi parleremo di scrittori, quindi sarà una puntata molto bella, quindi molto molto bella, rimanete con noi.
0: Vi salutiamo con Max Pezzali, 883 in questo caso, come mai, che ieri ha infiammato la piazza romana, lo stadio,
1: sì,
0: olimpico, sì, strapieno, sold out, sì, da giorni. Grazie a tutti voi, buona giornata nonostante il caldo.
1: Ciao Stefania,
0: a domani.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: tutti ancora un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite
1: e da Eugenio Bonanata al microfono, Edoardo Valentino per il supporto redazionale, da Alberto Giovannetti alla console per la parte tecnica. Siamo collegati in diretta dalla nostra postazione allestita in Piazza San Pietro, dove a breve Papa Leone terrà l'udienza generale di oggi, mercoledì 24 giugno. Almeno 20.000 i pellegrini presenti, secondo i dati diffusi dalla prefettura della Casa Pontificia, in arrivo come di consueto da diverse regioni d'Italia e del mondo. Il mistero eucaristico è il titolo della catechesi che ascolteremo stamattina nell'ambito del ciclo sui documenti del Concilio Vaticano II. Il Santo Padre riprenderà la riflessione sulla Costituzione Sacrosantum Concilium, che è interrotto la settimana scorsa, quando invece ha dedicato la sua meditazione al recente viaggio apostolico in Spagna avvenuto dal 6 al 12 giugno 2026.
0: Eh sì, mercoledì scorso, come dicevi tu Eugenio, il Papa ha ripercorso i momenti salienti del viaggio apostolico in Spagna. 21 eventi, 6 giorni, 4 tappe, li ricordiamo: Madrid, Barcellona e Montserrat, Gran Canaria e Tenerife. Il pontefice ha innanzitutto ringraziato il popolo spagnolo, il re, le autorità civili e la comunità ecclesiale per la festosa accoglienza ricevuta in un paese che ha conosciuto notevoli mutamenti sociali e culturali. Ha poi richiamato, come ha fatto varie volte nei suoi discorsi in terra iberica, il tema dell'unità, capace di superare divisioni e contrapposizioni, sottolineando come sia compito del successore di Pietro declinare questo servizio nelle diverse situazioni ecclesiali e sociali delle nazioni visitate. Il Papa ha anche ripercorso i grandi raduni nelle cattedrali e negli stadi modernissimi, così come la preghiera del Rosario nell'Abbazia di Montserrat e la messa nella Basilica della Sagra Famiglia. Questo è quanto ha detto il Papa mercoledì scorso. E a proposito di viaggi, dal 7 al 15 giugno scorso il ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori, Fra Massimo Fusarelli, ha visitato due giovani presenze dell'Ordine, quella in Repubblica Centroafricana e in Camerun. E noi questa mattina, con immensa gioia, lo abbiamo con noi collegato telefonicamente. Fra Massimo, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno e pace e bene a tutti.
0: Ecco, questo è il saluto più bello che si può fare, pace e bene, il saluto francescano. Grazie per essere con noi questa mattina, Fra Massimo. Allora, ripercorriamo questo suo viaggio, questa sua missione. Nella capitale centroafricana ha sede la Fondazione Santa Maria degli Angeli, con la casa di formazione per i postulanti. Quando è iniziata la presenza dei frati in questo paese, Fra Massimo?
2: Allora, possiamo dire che è cominciata dopo il 1986-87 in sordina e dal 1990 in modo più forte, con almeno 4 fratelli dalla Polonia allora, e da Katowice, dalla Slesia, la nostra provincia di Slesia, che hanno iniziato la missione in questo paese.
1: Ecco, i frati Fra Massimo vivono e operano in 4 fraternità intorno alla capitale, dedicandosi soprattutto alla pastorale e a opere di promozione sociale in un paese molto povero, privo di una rete stradale, attraversato dalla violenza dei gruppi ribelli, è così?
2: I frati vivono intorno alla capitale, ma anche a est Rafai, una missione nella foresta. Sono molte ore di jeep, senza strade, e ho sperimentato in prima persona questo, visitando villaggi e realtà molto povere, fuori dal circuito, diciamo, dove i frati si dedicano alla pastorale, e abbiamo lì anche, come anche a Bangui, nella capitale, piccole scuole, un centro sanitario, insomma tutto quello che sostiene la missione. Ho sperimentato l'assenza di rete stradale, l'unica vera strada unisce Bangui al Camerun, ma è una strada in gran parte inesistente, con un traffico commerciale molto pesante, e certamente la minaccia dei ribelli è sempre in agguato, quindi è un paese che soffre di molta instabilità.
0: Lei e i suoi accompagnatori, perché lei era accompagnato, Fra Massimo, avete sì. avuto diversi incontri, in particolare quello con i postulanti, che ha permesso di sentire il polso dei giovani africani che oggi si avvicinano all'ordine.
2: È vero, ho incontrato i nostri postulanti, ma anche altri giovani, noi li chiamiamo aspiranti, che appunto aspirano, sono in cammino per discernere la nostra vita. Ma ho incontrato anche giovani della gioventù francescana, diciamo giovani ordinari, ecco. E da loro ho raccolto che chi si avvicina all'ordine oggi, da una parte è attratto soprattutto dalla nostra vita fraterna, dove i giovani e i più anziani, chi è capo e chi non lo è, vivono insieme. I giovani mi hanno detto: laviamo i piatti insieme, lavoriamo insieme nel giardino, veramente siamo insieme. In una società, in una cultura molto piramidale, questo è già un primo segno. E poi certamente cercano anche il modo di servire la Chiesa, in modo particolare attraverso il ministero sacerdotale. Deve crescere la consapevolezza, la coscienza e l'esperienza propria della vita religiosa, ma questo è un cammino che quella giovane Chiesa è chiamata a fare.
0: Fra Massimo, ripercorriamo questo, ecco, continuiamo questo nostro viaggio insieme a lei. È stato un lungo viaggio, anche molte volte avete utilizzato l'auto, per esempio un lungo viaggio in auto vi ha portato a Buar, se non vado errata come pronuncia, dove da 75 anni vive un monastero di Clarisse, un piccolo segno della vita contemplativa in una terra che ne ha grande bisogno. Ecco, se non mancano le vocazioni maschili, quelle femminili sono molto più rare. Eppure, Fra Massimo, le sorelle custodiscono una speranza salda e cercano anche nuove collaborazioni.
2: È vero, abbiamo affrontato questo viaggio veramente molte ore, da 6 a 8 ore, dipende dalla presenza dei tir su questa specie di strada. Però ecco, valeva la pena, posso dire, perché siamo arrivati a Buar, quest'altro luogo, cittadina più grande del paese. Lì c'è questa presenza di Clarisse, cominciata nel 60 e da suore francesi e canadesi, e poi è stata arricchita da presenze italiane e anche da presenze africane di altri paesi. Ci sono 3 vocazioni locali, ma queste restano molto difficili per tutte le comunità femminili. Diciamo che la cultura tradizionale, che vede la donna molto legata alla famiglia e alle sue necessità di lavoro e anche di garantire discendenza, impedisce, frena le vocazioni femminili, in modo particolare in Centrafrica, ma in parte anche in Camerun e anche in altri paesi dell'Africa. Allora, questo pone una domanda proprio sullo specifico della vita religiosa. I giovani maschi sono attirati certamente dalla prospettiva del sacerdozio. La vita religiosa in sé ancora ha bisogno di crescere. Ma questa piccola presenza di Clarisse è molto preziosa, perché la gente le cerca per un ascolto, soprattutto le donne. Hanno la preghiera chiaramente aperta a tutti, ma soprattutto l'ascolto e la condivisione di quello che hanno con i più poveri arricchisce anche la loro vita contemplativa, e questo è un gran segno, un bel segno.
1: Ecco, ripercorrendo ancora, Fra Massimo, il vostro viaggio dalla Repubblica Centroafricana e poi siete passati al Camerun, da quando siete presenti nel paese possiamo affermare che la vostra presenza in Africa in genere cresce e chiede l'attenzione e la cura da parte di tutto l'ordine?
2: Assolutamente sì. Prima in Camerun la nostra presenza è iniziata nel 2013, quindi rispetto agli 800 anni di storia veramente ieri, quindi è una giovane presenza che ora però ha delle vocazioni e quindi comincia a prendere un volto locale. Sono più frati ormai del Camerun che missionari, sono rimasti 2 missionari, sempre dalla Polonia. La nostra presenza in Africa cresce perché? Innanzitutto perché il nostro ordine dei frati minori storicamente aveva le sue missioni in America Latina e soprattutto in Cina. Ecco, ma nel Novecento le cose, per le note vicende, sono cambiate, per cui ci siamo di più aperti all'Africa, dove stiamo crescendo. Oggi abbiamo 15 tra province e custodie, cioè circoscrizioni, come diciamo noi, la maggior parte in crescita, non tutte, perché anche l'Africa, che è grande, immensa, ha le sue particolarità. Stiamo crescendo e soprattutto direi nella consapevolezza che il carisma di San Francesco e dell'ordine ha bisogno di prendere non appena un volto africano, ma di essere declinato in quegli elementi propri delle culture, anche purificandole, ma anche assumendole. Quindi la nostra, direi, è una crescita numerica, ma anche di consapevolezza. Ci preoccupiamo, certo, soprattutto per aiutare i fratelli a mettere al centro la vocazione, la formazione, chiedo scusa, e la missione tra i più poveri, e camminare verso un'autosostenibilità anche economica, perché questa è una grande sfida in un paese che cresce, che vuole crescere e che ha bisogno non di essere subordinato a poteri esterni, ma proprio di svilupparsi. E penso che la vita religiosa qui, anche qui, ha una sua profezia da esprimere.
0: Ecco, possiamo affermare, Fra Massimo, che l'Africa continua a chiamarvi e provocando anche la vostra risposta.
2: Assolutamente. Nel 1982 il mio predecessore John Vaughan, Fra John Vaughan, scrisse una lettera all'ordine: l'Africa ci chiama. E io l'anno scorso, perché apriremo quest'anno, a Dio piacendo, una nuova presenza in Nigeria, ho scritto non solo all'ordine, ma innanzitutto ai frati africani: la Nigeria ci chiama e vi chiama in modo particolare, quindi agli africani. Per la prima volta una missione in Africa sarà presa in toto dai frati africani, non più da europei o occidentali. E questo già è un bel passaggio e ci dice che l'appello che ci rivolge l'Africa ormai ci coinvolge come ordine e come ordine in Africa in modo speciale.
1: Fra Massimo, cambiando scenario, come frate e come responsabile di una fraternità presente, parliamo della Terra Santa, siete presenti qui fin dai tempi di San Francesco, che cosa la colpisce in particolare?
2: Mi colpisce, se posso dirlo in un modo diretto, il fatto che in questo momento la violenza sembri essere la via normale per affrontare i conflitti, non per risolvere.

0: Sanremo. Abbiamo attraversato nei secoli di tutto, anche quando la presenza cristiana era molto ridotta, oggi è ridottissima, per questo la nostra vocazione è confermata. Custodire i luoghi santi, pregare nei luoghi santi ed essere accanto ai cristiani di quella terra attraverso le scuole, l'educazione, la pastorale, speriamo presto di nuovo l'accoglienza dei pellegrini.
1: E per chiudere questa nostra chiacchierata, Fra Massimo, Giovanni Paolo II diceva: la pace è insieme prima di tutto un dono di Dio. Essa però esige la nostra preghiera. E i cristiani devono essere in prima linea tra coloro che pregano ogni giorno per la pace e devono anche educare a pregare per la pace. È d'accordo, Fra Massimo?
0: Assolutamente, però mettiamoci d'accordo, pregare per la pace non vuol dire dire qualche preghiera in più, vuol dire che nella relazione con Dio personale, comunitaria, come comunità cristiana, il grido di dolore, di violenza del mondo entra, lo facciamo nostro, portiamo a Dio non solo le nostre cose, per dire così, ma questo grido del mondo e la preghiera ci educa a vissuti di pace. Allora, di questo abbiamo bisogno. La preghiera per la pace ci educa alla pace. Allora, io l'ho chiesto all'ordine diverse volte in questi anni, giornate, momenti di preghiera e di digiuno per la pace, ma che ci portino a una conversione, che non diventino un momento estemporaneo. Ma assolutamente dalla Chiesa c'è bisogno che salga una grande catena di intercessione per la pace. Che crediamo per la potenza dell'amore di Dio può toccare le sorti del mondo, può toccare i cuori. Sembra utopico, lo so, ma è la nostra certezza più grande anche per rimanere nei tanti luoghi di conflitto dove siamo come Chiesa e anche come ordine dei frati minori, solo questo ci permette di rimanere lì, in questi luoghi.
1: Fra Massimo, grazie per essere intervenuto,
0: Prego.
1: per averci parlato di questa sua missione dal 7 al 15 giugno scorso nella Repubblica Centroafricana in Camerun. Cosa c'è in programma prossimamente? Perché so che lei è in continuo viaggio.
0: In programma c'è in questi giorni proprio la partenza. Vado in Olanda per incontrare i frati di quel paese insieme a quelli della Germania, poi in Polonia per una celebrazione, ma la settimana prossima sarò in Ucraina, ecco, tanto per rimanere nel tema della pace. Per la terza volta nel mio mandato di ministro generale torno in Ucraina, visito i frati nella parte occidentale, sia i frati latini che abbiamo in Ucraina che quelli greco-cattolici, abbiamo due realtà. E vado per incoraggiare e sostenere i frati, visitare progetti per la gente che stiamo sostenendo e portando avanti dall'inizio della guerra in Ucraina. E quindi mi immergo di nuovo anche lì in un grande dolore, ma anche in una grande speranza. Faremo una veglia per la pace anche in Ucraina, quindi confermo che questo resta centrale nel nostro impegno come credenti per la pace.
1: E noi l'accompagneremo con la nostra preghiera, Fra Massimo.
0: Grazie,
1: Grazie, grazie per
0: grazie,
1: quanto ci ha detto, per il tempo che ci ha dedicato questa mattina. E si ricordi nelle sue preghiere tutti gli ammalati, le persone sole e le persone anziane che ci seguono.
0: grazie. Assolutamente, vi auguro a voi un buon servizio
1: Grazie,
0: d'estate.
1: pace e bene
0: Grazie.
1: a Fra Massimo.
0: Pace e bene.
1: Pace e bene. A Fra Massimo
0: Pace e bene.
1: Fusarelli, ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori, dedichiamo il prossimo brano a Fra Massimo. Buona giornata, Fra Massimo.

0: Allora grazie a Fra Massimo Fusarelli, ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori, che ci ha parlato di questo suo viaggio nella Repubblica Centroafricana e in Camerun. Ma torniamo all'udienza generale di questa mattina. Sono presenti, come ricordava all'inizio del nostro collegamento Eugenio, sono presenti circa 20.000 pellegrini giunti da molti paesi del mondo, ma come sempre in maggioranza sono italiani di diverse diocesi della penisola, e molti di questi hanno atteso per ore l'ingresso del Papa qui in piazza.
1: Sì, nonostante il gran caldo oggi, come in questi giorni, però abbiamo sentito un boato che ci ha avvertito del fatto che Papa Leone
0: ha fatto il suo ingresso.
1: È stato usciato dall'arco
0: delle campane, adesso a bordo della Jeep bianca sta passando lungo le corsie transennate per salutare i presenti, e tra lo scrosciare delle grida e degli applausi, anche qualche bacio lanciato da lontano, vediamo molta commozione da parte dei presenti. È lo spettacolo di sempre, lo spettacolo a cui assistiamo in ogni udienza generale, ma in tutti gli incontri con Papa Leone.
1: Eh sì, Papa Leone che ha tanti impegni all'orizzonte. Vogliamo ricordare quello del 26 e del 27 giugno, il concistoro che è stato convocato appunto da Papa Leone. È una riunione con i cardinali che segue quella avvenuta lo scorso mese di gennaio e che servirà per discutere, per riflettere, per approfondire tematiche sull'attualità della Chiesa e del mondo. Quindi ci sarà il momento delle domande, delle preghiere, delle relazioni, dei confronti. Insomma, i cardinali si riuniranno tecnicamente, materialmente, diciamo così, all'interno dell'aula nuova del Sinodo. Saranno divisi in 20 gruppi e lavoreranno secondo quella che è stata definita la metodologia sinodale nell'ambito di 4 sessioni dedicate ad altrettanti temi. E durante questi lavori non è mai prevista la presenza della stampa, e come già nel primo concistoro di gennaio ai cardinali è stato richiesto di mantenere riservatezza su quanto avviene in aula e di non rilasciare dichiarazioni alla stampa durante lo svolgimento del concistoro, in modo da conservare un clima fraterno di confronto. In apertura la mattina di venerdì 26 giugno alle 7:30 è in programma la Santa Messa nella Basilica di San Pietro presieduta da Papa Leone, il quale nel pomeriggio di sabato 27 giugno alle 17:30 avrà un dialogo con i cardinali e poi terrà un intervento conclusivo prima del Te Deum che segnerà il termine dei lavori. Intanto qui le voci si alzano in piazza San Pietro, segno che il Papa sta passando con l'automobile scoperta proprio davanti alla nostra postazione. In questo momento si sofferma a salutare dei bambini che gli vengono
0: anche, Eugenio, dai cellulari,
1: certo, quelli
0: per immortalare questo momento
1: immancabile. Il cellulare in aria è un simbolo di questa epoca, un simbolo anche di questa mattinata. Ecco Papa Leone che saluta i tantissimi pellegrini che sono assiepati dietro le transenne che suddividono i diversi settori,
0: preti,
1: in piazza
0: e suore,
1: San Pietro,
0: giovani, sì, anziani, italiani e stranieri si pigiano, si fanno largo a gomitate per raccogliere uno sguardo,
1: anche tante
0: un gesto,
1: bandiere,
0: un ammiccamento.
1: Si cerca un contatto, si cerca un saluto, insomma si cerca un cenno che stabilisca questa relazione diretta con il Santo Padre. Direi che è un cenno che viene ricercato, no? da tutti, e che viene appunto immortalato, condiviso immediatamente nelle proprie reti attraverso le fotografie.
0: Eugenio, tu ricordavi il concistoro, ma poi c'è un attesissimo l'attesissima visita di Papa Leone il 4 luglio, se non vado errato.
1: Eh sì, la mattina di sabato 4 luglio il Papa si recherà in visita pastorale a Lampedusa.
0: Ricordiamo che Lampedusa è stato il primo viaggio di Papa Francesco.
1: Dopo l'elezione, erano i primi di luglio del 2013, a pochi mesi dall'elezione Papa Francesco stupì tutti, nel senso che quella visita non fu annunciata molto tempo prima, e andò a Lampedusa per fare questo atto penitenziario. essenziale. E se non ricordo male, proprio in quell'occasione Papa Francesco, chiedendo scusa alle persone, al Signore, ha parlato della globalizzazione dell'indifferenza. Fu insomma un'immagine che rimane nei nostri cuori, no?
0: Indifferenza, quando... che l'anticamera dell'egoismo, diceva Madre Teresa.
1: Eh sì. E quindi Papa Leone, per commemorare questa visita, ha deciso di recarsi, la visita di Papa Francesco, di recarsi a Lampedusa, dove trascorrerà una mattinata intera. Il decollo, secondo il programma, è fissato alle 7.45 dall'aeroporto di Ciampino, e il rientro sempre a Ciampino alle 13.45, quindi proprio, diciamo, una mattinata. Ci sono diversi momenti in programma, dalla sosta al cimitero di Lampedusa, quello al monumento della Porta d'Europa, perché dobbiamo ricordare che Lampedusa è il punto più a sud dell'intero continente europeo, è più vicino alle coste del Nord Africa, della Libia, che non a quelle della Sicilia. Quindi il Papa si recherà anche al porto, dove benedirà una targa che intitola Papa Francesco il Movolo Fava Loro, che è tristemente noto per l'approdo dei migranti. E poi incontrerà i migranti, alle 10:30 celebrerà una messa prima di fare rientro in Vaticano. Il decollo da Lampedusa è previsto alle 12:30.
0: E poi parleremo anche di un'altra visita il 6 agosto, ma adesso, Eugenio, ci fermiamo per qualche istante, dobbiamo restituire la linea alla regia. Ed eccoci di nuovo in diretta da Piazza San Pietro. Ormai da qualche minuto ha fatto il suo ingresso Papa Leone XIV, a bordo della Jeep bianca sta passando tra le corsie transenate. In questo momento bacia una bimba, viene sollevata da una guardia vaticana. Oggi è una giornata abbastanza calda, Eugenio, quindi
1: sì,
0: devo dire che il caldo non si sente.
1: Sì, in piazza si annulla sia il caldo che il freddo d'inverno, diciamo. Anche la pioggia abbiamo visto annullare qui in Piazza San Pietro, perché l'entusiasmo è talmente tanto,
0: è grande,
1: non c'è nessun limite,
0: non si avverte nessuna sensazione di caldo o di freddo.
1: È l'entusiasmo dei pellegrini qui in Piazza San Pietro, che è lo stesso che vediamo quando il Papa, no, durante le visite apostoliche, i viaggi apostolici e le visite pastorali, è sempre un momento molto bello di vicinanza con le persone. Ricordavamo Lampedusa, quindi la prossima visita pastorale di Papa Leone in calendario il 4 luglio.
0: E tu parlavi anche parlavamo del viaggio di Papa Francesco, come prima tappa del suo pontificato è stato proprio
1: Lampedusa, il tema dei migranti.
0: E il Papa Leone, recentemente nel suo pellegrinaggio in Spagna, ha incontrato anche
1: i migranti. Nella parte terminale di questo lungo viaggio in Spagna, dal 6 al 12 giugno, è stato alle Isole Canarie. Anche le Isole Canarie hanno una vicinanza alle coste nordafricane, sono meta di arrivi da sempre, e dunque il Papa ha parlato in diverse tappe, in diversi incontri, in diverse circostanze di quelle giornate, appunto del tema dell'accoglienza, sottolineando l'importanza che tutto questo deve coinvolgere gli sforzi di ogni attore che è in campo. Il rischio, ha detto, è che il Mediterraneo, l'oceano, diventino dei cimiteri senza lapidi. Quindi questo è un tema molto caro a tutti i papi in tutte le epoche, quindi l'importanza dell'accoglienza rimane un punto fermo nel magistero di tutti i papi, sebbene declinato in modo differente. Cambiano i tempi, i contesti storici in cui diversi papi si muovono, ma di fondo la fonte è il Vangelo. Dunque non ci dobbiamo meravigliare del fatto che si somiglino i pronunciamenti, certo, no, tra un papa e l'altro.
0: Parlavamo dei viaggi, noi lo dobbiamo sottolineare, questi viaggi dei pontefici, da Giovanni Paolo II a Papa Benedetto, Papa Francesco e ora Papa Leone, sono visite compiute alle singole chiese locali e servono a dimostrare il posto che queste hanno nella dimensione universale della Chiesa. Ogni viaggio del Papa è un autentico pellegrinaggio al santuario vivente del popolo di Dio. Ecco, questo è lo scopo, un po' sottolineato, perché molti si chiedono il perché il Papa viaggia così tanto. E allora abbiamo parlato della visita a Lampedusa, ma poi ad agosto ci sarà
1: anche... sì, gli impegni del Papa non si fermano. Il 6 agosto sarà ad Assisi, Papa Leone. Siamo in un periodo importante per Assisi, per San Francesco, gli 800 anni dalla morte, quindi il Papa trascorrerà una giornata ad Assisi il 6 agosto e invece la mattina del 22 agosto visiterà la Repubblica di San Marino, la piccolissima Repubblica di San Marino, mentre nel pomeriggio sempre del 22 agosto la visita proseguirà con la tappa a Rimini al meeting di Comunione e Liberazione, quindi anche una visita alla città di Rimini. E dobbiamo ricordare che insomma, questo completa il quadro delle visite pastorali che sono state annunciate nei mesi scorsi. Sabato scorso abbiamo vissuto la visita a Pavia, anche lì una visita molto breve, un pomeriggio a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano, quindi due tappe molto significative sulle orme di Sant'Agostino e di Santa Francesca Cabrini. Ancora una volta il tema dei migranti, perché questa figura, questa santa, la madre Cabrini, ha avuto un ruolo fondamentale nell'accoglienza e nel supporto dei migranti italiani che arrivavano negli Stati Uniti. Ha operato negli Stati Uniti, è stata inviata negli Stati Uniti da Papa Leone XIII proprio con il mandato di supportare i tanti italiani che sul finire dell'Ottocento e i primi del Novecento insomma hanno cominciato ad affollare il Nord America. Quindi Santa Cabrini si è data molto da fare su questo terreno, e dunque tutto si lega, no? Dalla Spagna a Lampedusa, Pavia, Sant'Angelo Lodigiano, insomma è tutto un filo rosso che lega queste varie tappe di Papa Leone, e che ci racconta, diciamo così, il suo magistero, fa conoscere il suo magistero. È passato più di un anno dalla sua elezione, Orazio, e forse possiamo dire che abbiamo veramente imparato a conoscere un po' più nel dettaglio Papa Leone, il suo pensiero.
0: Abbiamo visto grandi incontri, tanti temi anche di importanti, ma ieri mattina un incontro di colore gioioso con i bambini, sì, nell'aula Paolo VI, sì, faccio parlare te che sei un papà.
1: Nell'estate, ragazzi, quindi questo campo estivo che si svolge in Vaticano
0: nell'aula Paolo VI, sì, tra l'altro, che viene la grande aula delle udienze, sì, che si trasforma in un grande parco.
1: E infatti lo possiamo dire, avevamo invitato in trasmissione uno dei, diciamo, organizzatori, e ci ha detto non possiamo, abbiamo giornate molto dense, molto piene, fra l'altro a causa del concistoro i bambini dall'aula Paolo VI l'estate, ragazzi, insomma, deve traslocare, perché deve lasciare, diciamo, campo libero ai cardinali, perché appunto la riunione, il concistoro, si svolgerà appunto in aula Paolo VI, e dunque sono molto indaffarati, perché ci sono davvero tantissimi bimbi che partecipano a questa bella iniziativa in Vaticano.
0: E tra l'altro questo incontro ha preceduto un incontro anche poi importante subito dopo il Papa.
1: Eh sì, è andato presso la sede del Programma Alimentare Mondiale, dove la più grande agenzia umanitaria al mondo, l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dell'alimentazione e della nutrizione.
0: Premio Nobel per la pace, poi.
1: Premio Nobel della pace, il Papa ha fatto questa visita molto significativa, ha pronunciato un discorso veramente molto molto denso e ha lanciato anche un appello ai governi a darsi da fare per sostenere, ecco, l'aiuto. La persona umana, ha detto, non è più sistematicamente messa al centro dell'azione internazionale, dunque il Papa ha chiesto ai governi di investire maggiormente su questo fronte perché ha detto anche i conflitti vengono alimentati più facilmente di quanto le persone vengano nutrite. È una frase, uno slogan che però è molto significativo, perché la spesa per la difesa, per gli armamenti aumenta, mentre invece la spesa per la cooperazione, l'aiuto, la cooperazione e lo sviluppo fa vigorosi passi indietro. E tra la fame, la pace e la guerra c'è un nesso indissolubile. Questo è stato l'avvertimento di Papa Leone.
0: Allora, il Papa è giunto, vediamo, sul sagrato della Basilica, sta scendendo dalla Jeep, tra poco raggiungerà la sede, dopo aver salutato i colleghi che hanno il compito di annunciare e riassumere la catechesi nelle varie lingue. Ecco, dopo averli salutati raggiungerà la sede, dove con il segno della croce darà inizio a questa udienza generale oggi 24 giugno. Tra l'altro oggi ricordiamo San Giovanni Battista, ne farà l'accenno il pontefice sicuramente
1: certamente,
0: nei saluti, e ne approfittiamo prima di dare subito la linea a Papa Leone a fare tanti auguri a chi festeggia l'onomastico. Noi ci fermiamo qui, ascoltiamo il Papa.
2: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
4: amen.
3: La pace sia con voi.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Voi siete corpo di Cristo e ognuno secondo la propria parte, sue membra. Parola di Dio.

0: A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. Now you are the body of Christ and individually members of it. The word of the Lord.
1: Lesung aus dem ersten Korintherbrief. Brüder und Schwestern, denn wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Ihr aber seid der Leib Christi, und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. Wort des lebendigen Gottes.
2: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, aun siendo muchos, no forman más que un solo cuerpo. Así también Cristo. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada cual uno de sus miembros. Palabra de Dios.
3: 恭读《圣保禄宗徒致格林多人前书》。就如身体只是一个，却有许多肢体，身体所有的肢体虽多，仍是一个身体。基督也是这样，你们便是基督的身体，各自都是肢体。以上是天主的圣训。
4: Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. Vós, todos juntos, sois o corpo de Cristo, e individualmente sois membros desse corpo. Palavra do Senhor.
5: قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل قرنطس. وكما أن الجسد واحد وله أعضاء كثيرة، وأن أعضاء الجسد كلها على كثرتها ليست إلا جسدا واحدا، فكذلك المسيح، فأنتم جسد المسيح وكل واحد منكم عضو منها. كلام الرب.
6: Z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami. Oto Słowo Boże.
7: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Proseguiamo le catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II. Oggi in particolare sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium, sulla liturgia. Quando Sant'Agostino vuole spiegare ai nuovi battezzati il mistero del corpo di Cristo, riprende il passo di San Paolo che abbiamo ascoltato. Voi siete corpo di Cristo e ognuno secondo la propria parte sue membra. e aggiunge: è il vostro mistero che ricevete, a ciò che siete voi rispondete amen, e la vostra risposta è come la vostra firma. Vi si dice il corpo di Cristo e voi rispondete amen. Siate dunque membro del corpo di Cristo, perché il vostro amen sia vero. Siate ciò che vedete e ricevete ciò che siete. Subito dopo aver rievocato l'ultima cena di Gesù, la Costituzione sulla liturgia parla dell'Eucaristia con questi accenti agostiniani. Per i cristiani, prendere parte alla mensa del Signore significa infatti essere formati dalla parola di Dio, ristorarsi alla mensa del corpo del Signore, rendere grazie a Dio. E ricevendolo nella sua parola e nell'Eucaristia, che diventiamo ciò che riceviamo. Diventiamo il corpo di cui il capo è il Cristo risorto, assiso alla destra del Padre, il quale ci prepara un posto nei cieli. L'Eucaristia è così il sacramento del regno che viene, è il pane del cammino che ci conduce verso la patria celeste, fino al giorno beato in cui Dio sarà tutto in tutti. L'assemblea liturgica offre il sacrificio non solo per le mani del sacerdote, ma anche unita a lui. In questa prospettiva, l'Eucaristia è la forma del sacrificio spirituale dei cristiani, in quanto via dell'unione con Dio e dell'unione reciproca. Partecipandovi, essi imparano ad offrire se stessi e di giorno in giorno a essere consumati per mezzo di Cristo nell'unità con Dio e tra di loro. Così, incorporandoci a Cristo, l'Eucaristia ci insegna ad adottare lo stile di vita del Signore Gesù stesso, contrassegnato dal dono gratuito di sé. Questo dono ci fa entrare, perciò, nella dinamica dell'unità, che offre un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo, le nostre comunità, le nostre famiglie, il nostro cuore. Carissimi, quando partecipiamo all'Eucaristia, siamo invitati ad ascoltare la parola di Dio e a nutrirci alla mensa del Signore, dove Lui stesso si offre al Padre. Queste due parti della Messa, la liturgia della parola e la liturgia eucaristica, sono così strettamente congiunte tra loro da formare un unico atto di culto. Per quanto riguarda la parola, bisogna ricordare che non si tratta soltanto di acquisire un sapere intellettuale sulle scritture, ma di ricevere la parola viva ed efficace, rivolta da Dio a tutti e al tempo stesso a ciascuno. Parola che nutre e alimenta insieme al pane eucaristico e ci fa passare dalla decadenza del peccato alla vita nuova in Cristo. L'Eucaristia ci apre all'intelligenza della Sacra Scrittura, così come la Sacra Scrittura illumina e spiega a sua volta il mistero eucaristico. Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha chiesto di aprire più largamente i tesori della Bibbia perché venga offerta ai fedeli con maggiore abbondanza la mensa della parola di Dio. La riforma liturgica ha tradotto questa richiesta in quel tesoro che è il lezionario, cioè il libro che raccoglie tutte le letture bibliche per le celebrazioni liturgiche. Tale ampiezza è stata attinta alla fonte più pura della tradizione vivente, che coniuga la fedeltà alla tradizione con l'apertura a un legittimo processo. L'inizio del capitolo secondo della Costituzione sulla liturgia è intessuto di riferimenti al grande fiume della tradizione che va dai padri della Chiesa fino a noi. Lo cito: il nostro Salvatore nell'ultima cena, la notte in cui fu tradito, istituì il sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue, onde perpetuare nei secoli, fino al suo ritorno, il sacrificio della croce, e per affidare così alla sua diletta sposa, la Chiesa, il memoriale della sua morte e della sua risurrezione. Sacramento di amore, segno di unità, vincolo di carità, convito pasquale nel quale si riceve Cristo, l'anima viene ricolma di grazia e ci è dato il pegno della gloria futura. Cari fratelli e sorelle, attingiamo con fede a questa fonte di vita divina e lasciamoci trasformare dal mistero che celebriamo.

Natività di San Giovanni Battista, che ha preparato la via a Cristo. Egli vi aiuti a riscoprire la vocazione battesimale per essere ovunque annunciatori lieti del Regno di Dio. A tutti la mia benedizione.

con la benedizione apostolica preceduta dal canto del Padre Nostro in latino si è conclusa l'udienza generale di oggi 24 giugno. Il Papa ha ripreso le sue catechesi dedicate ai documenti del Concilio Vaticano II. In queste ultime settimane sta esaminando la Costituzione Sacrosanctum Concilium, che riconosce come dovere interessarsi della riforma e la promozione della liturgia. Stamane ha parlato del mistero eucaristico, ma di questo ci occuperemo nella seconda parte della nostra trasmissione. Subito dopo l'informazione ci ricollegheremo con Piazza San Pietro e quindi andremo avanti fino a mezzogiorno circa. Allora Eugenio, restituiamo subito la linea alla regia, appuntamento allora alle 11:01.

Le 11 l'informazione della Radio Vaticana. Le vacanze sono un tempo di riposo e di ricerca dei segni di Dio nella bellezza del creato, lo ha detto il Papa poco fa all'udienza generale che si è conclusa in piazza San Pietro. Rivolto in particolare ai giovani, ha aggiunto: approfittatene per una maggiore partecipazione alla messa, la meditazione della parola di Dio, i ritiri spirituali, i pellegrinaggi e gli incontri con i vostri cari. Preghiamo, ha detto il Papa, anche per i giovani affinché scelgano con saggezza la scuola e l'università e discernano con prudenza la propria vocazione. Gli esteri, il Pakistan, che funge da mediatore sul memorandum di pace tra Stati Uniti e Iran, ha detto che i colloqui tecnici tra i due paesi riprenderanno la prossima settimana. E ora il caldo. Ieri la Francia ha battuto il record di temperatura massima dal 2003, segnando oltre 38 gradi. L'indicatore termico francese per le temperature massime, che corrisponde alla media delle temperature più elevate registrate in 30 stazioni di riferimento, ha raggiunto i 40 gradi anche in altre regioni della Francia. E andiamo a questo punto a vedere quello che succede in Germania, dove è ripresa la circolazione dei treni all'alba di stamani. Per ore il blocco totale ha mandato in tilt le comunicazioni ferroviarie di tutto il paese. La causa: un aggiornamento del sistema radio digitale che controlla il traffico ferroviario in tutto il paese.

0: E la nostra sigla ci introduce nella seconda parte della nostra. Un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite
1: ed Eugenio Bonanata al microfono, Edoardo Valentino in supporto redazionale, Alberto Giovannetti alla console per la parte tecnica.
0: Amici, siete nuovamente collegati con Piazza San Pietro, dove ha avuto luogo l'udienza generale di oggi, mercoledì 24 giugno, 57esima udienza generale dall'inizio del suo pontificato. Mentre vi parlo, Papa Leone sta salutando alcuni dei partecipanti. Si tratta di vescovi provenienti da tutto il mondo. 20.000 circa i pellegrini presenti, e, giunti da diverse parti del mondo per salutare, ma soprattutto per ascoltare le parole del Pontefice, che stamane ha parlato del mistero eucaristico, proseguendo sempre le sue catechesi dedicate ai documenti del Concilio Vaticano II, in particolare sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium sulla liturgia. E, salutando i pellegrini di lingua italiana, il Pontefice ha ricordato, rivolgendosi soprattutto ai giovani malati e agli sposi novelli, ha ricordato che oggi celebriamo la solennità della Natività di San Giovanni Battista, che ha preparato la via a Cristo. Egli, ha detto il Pontefice, ci aiuti a riscoprire la vocazione battesimale per essere ovunque annunciatori lieti del regno di Dio. Questo in sintesi è quanto ha detto stamane il Pontefice.
1: Orazio, parleremo più diffusamente della figura di San Giovanni Battista più avanti con il cardinale Repole, l'arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, il cardinale Roberto Repole. Sappiamo che Torino è particolarmente legata alla figura di San Giovanni Battista, essendo il patrono della città. Ma adesso io andrei a collegarmi con Piazza San Pietro, dove c'è Edoardo Valentino per noi.
0: Edoardo. Sì, il nostro Edoardo Valentino che è in piazza.
2: Pronto, pronto, grazie Eugenio, grazie Orazio, mi sentite?
1: Sì, tutto, sei in onda, allora con chi ti trovi, dove sei? Raccontaci un po'.
2: Sono qui in Piazza San Pietro, dove si stanno svolgendo le ultime fasi dell'udienza di oggi, e sono proprio con una coppia di sposi novelli, il Pontefice, e ora ecco Mario ed Erika qui con me.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Innanzitutto tanti auguri.
3: Grazie, grazie di cuore, grazie di cuore. Noi ci siamo sposati meno di 2 mesi fa, siamo di Fondi in provincia di Latina, e ci siamo sposati presso il Duomo di Gaeta il 2 maggio scorso, quindi non sono nemmeno 2 mesi, ed è un onore essere qui con Papa Leone, aspettando di poterlo incontrare ancora più da vicino, e diciamo, ricevere la sua benedizione è stato davvero emozionante, davvero davvero molto emozionante.
2: Mi dicevi, Mario, che poi voi siete molto legati a Papa Leone anche per una coincidenza.
3: Sì, la coincidenza è questa, che diciamo Papa Leone è stato eletto durante l'organizzazione del nostro matrimonio, quindi ce lo siamo trovati proprio come se fosse una sorta di segno, diciamo, trovare l'elezione del Papa proprio durante l'inizio dei preparativi del matrimonio. Quindi diciamo è anche un augurio che ci siamo posti, quello di poterlo incontrare nel momento in cui ci fossimo sposati, ed eccoci qua. Quindi oggi per noi è un giorno molto importante ed emozionante soprattutto.
2: Perfetto, allora noi della Radio Vaticana ci uniamo a questo augurio, e ecco che si preparano per incontrare a breve il Pontefice. A voi la linea.
0: Edoardo, un'ultima, puoi chiedere se hanno una richiesta particolare che faranno a Papa Leone quando avranno la gioia di incontrarlo?
2: A breve che avrete la gioia di incontrare il Pontefice, avete una richiesta particolare che portate nel cuore?
3: Sì, la richiesta che portiamo nel cuore è legata sicuramente alla lettura di oggi, cioè quella di essere come famiglia, come futura famiglia, diciamo attuale, ma soprattutto per l'avvenire, un corpo unico con la Chiesa, con l'Eucaristia. Quindi la lettura di San Paolo, diciamo, di oggi per noi è molto molto calzante, è quello che vorremmo essere, parte della Chiesa come vocazione nei confronti della famiglia, creare una famiglia cristiana ma nel vero senso della parola. Quindi questo è il nostro messaggio, il nostro augurio.
0: Allora ancora tanti tanti auguri, trasmetti questo alla tua dolce metà, anche gli auguri da parte nostra. Edoardo, allora noi riprendiamo la linea, ci ricollegheremo più tardi dopo aver sentito Eugenio il...
1: Sentiamo il cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa. Con lui abbiamo parlato appunto di questa giornata del 24 giugno di San Giovanni Battista, il presidente precursore di Gesù. Abbiamo sentito che Papa Leone, e dunque l'intervista è sui festeggiamenti, però forse è meglio che in questo momento diamo linea con un brano musicale, perché in questo momento forse ci viene più facile.
0: Sì, cercheremo adesso di risistemare i collegamenti e quindi poi ascolteremo l'arcivescovo di Torino. Allora, il nostro Alberto, chiediamo un breve accenno musicale, un breve brano musicale.

0: stare.
1: Allora, grazie al nostro Alberto Giovannetti per la scelta musicale. Allora siamo pronti e abbiamo ripristinato il collegamento.
2: Sì, per ricordare l'odierna solennità della nascita di San Giovanni Battista, come ha fatto Papa Leone nei saluti rivolti al termine dell'udienza generale ai pellegrini italiani. Dunque ha ricordato questa solennità, che è un giorno assai particolare per la città di Torino, dove da sempre in questa occasione c'è una grande festa in onore del patrono della città, che è appunto San Giovanni Battista. I festeggiamenti sono iniziati ieri, ci sono numerose iniziative in programma e questa sera il tutto culminerà e terminerà con i tradizionali fuochi pirotecnici. Stamattina la Santa Messa nella Basilica Cattedrale di San Giovanni Battista, presieduta dal Cardinale Roberto Repole, Arcivescovo di Torino e Vescovo di Susa. Sua Eminenza, per questo importante impegno, ovviamente non ha potuto partecipare alla nostra trasmissione in diretta, ma ci ha tenuto ad essere con noi ugualmente attraverso un'intervista che abbiamo realizzato prima di venire in Piazza San Pietro per l'udienza generale. Allora, dunque, andiamo ad ascoltare il Cardinale Repole.
1: Ascoltiamolo insieme.
2: Eminenza, buongiorno e grazie di essere con noi.
3: Buona giornata anche a lei.
2: Allora, qual è per Torino il valore della data odierna, il 24 giugno, in cui la Chiesa ricorda la natività di San Giovanni Battista, che è il patrono della città?
3: Ma penso che i motivi di riflessione possano essere molti. Giovanni il Battista è un santo singolare, particolare, non soltanto perché è a cavallo tra l'Antico e il Nuovo Testamento, ma soprattutto perché è colui che indica la via e permette alle persone di riconoscere che Gesù è in qualche modo l'atteso e il senso della vita. E mi pare che di questo ci sia un grande bisogno oggi nelle nostre città, ce n'è un grande bisogno nella nostra città di Torino. Abbiamo per certi aspetti motivi di grande gratitudine per la ricchezza della tecnica a disposizione, per il fatto che le nostre città sono certamente più attrezzate che nel passato, ma abbiamo un grandissimo bisogno di trovare il senso della vita, ecco, la direzione verso cui andare, e in questo senso mi pare che Giovanni il Battista possa essere davvero un grande motivo di riflessione per la nostra città.
2: Momento chiave della mattinata, la Santa Messa nella Basilica Cattedrale di San Giovanni Battista, da lei presieduta. Qual è il suo messaggio alla città e alla Chiesa di Torino in occasione di questa ricorrenza?
3: Ma vorrei mettere l'accento su due aspetti. Giovanni Battista cede il passo, nel senso che lascia spazio alla novità di Gesù. E vorrei mettere l'accento su questo, sulla necessità che oggi abbiamo di saper riconoscere i giovani, a volte capaci, non lasciarli scappare, perché sono pochi, ma c'è il pericolo anche nella nostra città di Torino, nella nostra regione, di non lasciare loro sufficientemente spazio. Ecco, quindi penso che questo sia importante, sia decisivo proprio per dare futuro alla nostra città. E poi appunto il fatto che Giovanni il Battista indichi una direzione mi fa dare un altro messaggio: la necessità che gli adulti riprendano confidenza con il compito educativo. È indispensabile, direi, vedere la bellezza e la necessità di tutti coloro che non si limitano semplicemente, per esempio, ad insegnare dal nido fino all'università, ma hanno il senso del compito educativo indispensabile per prendersi cura dei più giovani. Ecco, vorrei dare questi due messaggi perché mi paiono particolarmente importanti e urgenti.
2: Ecco, la celebrazione di questa mattina in cattedrale include anche la tradizionale distribuzione dei pani della carità. Di che cosa si tratta?
3: Ma si tratta di un simbolo che si eredita dal Medioevo, appunto della solidarietà che ci deve essere, a cominciare evidentemente dai più poveri. Mi pare anche questo un simbolo particolarmente pertinente e importante in un tempo come quello di oggi, perché mi sembra che stiamo vivendo un po' tutti, soprattutto nell'Occidente, questa illusione. Alla crisi della comunità si risponde spesso con esigenze supplettive di leggi da rispettare. senza vedere che senza il sovrappiù, vorrei dire, della carità, della solidarietà, che si esplica anzitutto a partire dai più poveri, dai più fragili, da chi è emarginato, una comunità non la si fa, una comunità non regge. Allora mi pare davvero un simbolo molto, molto bello per la nostra città, ma forse più in generale per i nostri paesi e per tutte le città del nostro mondo italiano e occidentale.
2: Tra i tanti appuntamenti di questi giorni c'è anche il tradizionale concerto campanario che coinvolge alcuni campanili della città. Tutto questo, se vogliamo, è anche il segno di una chiesa viva. Qual è il suo auspicio per il futuro alla luce dei nostri tempi segnati da guerre, conflitti e continue minacce?
3: Ma guardi, io avrei un doppio auspicio. L'auspicio che le persone in questo mondo di grande comunicazione ma poca interiorizzazione riprendano confidenza con il loro mondo interiore e con i desideri, con i bisogni più profondi, perché senza questo credo che anche la comunicazione risulta vana e risulta fatta di vanità. E poi direi un altro auspicio: che riprendiamo confidenza con la bellezza, la potenza del linguaggio e della ragione, che ci permettono di dialogare e di non essere permanentemente in conflitto tra di noi a tutti i livelli della vita sociale.
2: Ecco, appunto, il Papa ci chiede in continuazione di disarmare il linguaggio e di cercare la pace e il dialogo. In che modo possiamo sintonizzarci in concreto con questa esortazione?
3: Ma ritornando ad una scesi seria su noi stessi, sul modo in cui parliamo e su come usiamo le parole nell'incontro reale con gli altri, vorrei dire ancora di più sul modo in cui parliamo e usiamo le parole laddove c'è l'intermediazione dei mezzi di comunicazione, dei social, perché questo è anche un fenomeno nuovo che sta avvenendo. A volte ci si scherma davanti a una tastiera, davanti a un iPhone, a un cellulare e si dà spazio alla violenza del linguaggio quasi che non ferisca soltanto perché c'è l'intermediazione di un mezzo, ecco, ma invece non è così. Allora credo che riprendere confidenza con questo sia importante, con una scesi continua e forse più radicalmente, come dicevo prima, con una riflessione sul fatto che il parlare, il ragionare è per noi uomini lo strumento con cui siamo chiamati ad entrare in dialogo con gli altri, non in conflitto, non in aggressione.
2: Eminenza, in conclusione, ricordiamo che lei è in partenza per Roma per partecipare al concistoro convocato da Papa Leone in Vaticano il 26 e il 27 giugno. Con quale animo vive questo incontro con i suoi confratelli cardinali?
3: Ma con un grande senso di gratitudine, perché è veramente una grande grazia poter vivere qualche giorno con gli altri cardinali e con il Papa, e direi anche con un sentimento di speranza, perché il Collegio dei Cardinali è fatto davvero da persone provenienti da tutto il mondo, con responsabilità nella Chiesa in tutto il mondo. E in questo momento avere dei luoghi in cui persone che provengono da tutte le latitudini si possono incontrare, possono parlare, è un grande segno, direi, non soltanto per la Chiesa ma per l'umanità tutta.
2: Eminenza, davvero un grande grazie per la sua disponibilità e buona festa.
3: Grazie di cuore anche a lei.
1: È veramente bella questa intervista, Eugenio.
2: Sì, la riflessione del cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, in merito alla solennità della nascita di San Giovanni Battista, che è il patrono della città di Torino. Nell'ultima parte dell'intervista il cardinale ha fatto riferimento al concistoro del 26 e 27 giugno, che è stato indetto, diciamo, da Papa Leone. Dunque tutti i cardinali, il collegio cardinalizio si riunirà in Vaticano per due giorni per riflettere sui grandi temi della Chiesa, e ci sarà anche il cardinale Repole, ovviamente.
1: Abbiamo ringraziato il Cardinale, ma grazie a te per questa bellissima testimonianza che hai raccolto prima di andare in onda. Allora, se sei d'accordo, noi ci ricolleghiamo con la piazza dove c'è sotto un sole cocente il nostro Edoardo Valentino. Edoardo?
0: Sì, Orazio, eccomi, sotto un sole cocente non sono solo in questi ultimi momenti dell'udienza odierna, ma sono con i ragazzi della 30ª oratoria D dell'Alta Val Seriana che ci salutano.
1: Ecco, abbiamo sentito a tratti il loro entusiasmo,
0: sì,
1: Edoardo.
0: Sì, il loro entusiasmo e di chi è con loro, che in un giorno poi come quello di oggi sono con Don Giovanni.
2: Auguri.
1: Allora,
2: auguri per l'onomastico a Don Giovanni.
4: Grazie, grazie di cuore.
1: Quanti ragazzi ha con lei stamane, Don Giovanni?
4: Siamo qui in 30 e siamo partiti da Bergamo ieri. Adesso, tra pochi istanti, Papa Leone benedirà la nostra fiaccola. Partiremo alla volta di Bergamo e dovremmo arrivare, speriamo, venerdì sera per inaugurare appunto le 30ª oratoria di...
1: Senta, lei è parroco, immagino, sicuramente.
4: Sì, sono parroco di 6 parrocchie.
1: Le posso fare una domanda un po' particolare? Che vuol dire essere parroco oggi?
4: Oggi essere parroco vuol dire avere tante attenzioni, sicuramente l'attenzione anche burocratica, anche ai tanti aspetti che purtroppo per certi versi distraggono un po' il nostro ministero, ma penso che la cosa più importante, soprattutto nelle nostre zone di alta montagna, sia appunto stare a contatto, non abbandonando ovviamente gli anziani, ma soprattutto con questi giovani, e cercare di offrire a loro la testimonianza cristiana e chiedere a loro di viverla il meglio possibile.
1: Ecco, lei parlava, citava degli anziani, e mi vengono in mente le parole di Papa Benedetto, che diceva: dove non c'è amore per gli anziani non c'è futuro per i giovani. Don Giovanni?
4: Sì, è proprio così, è proprio vero. Le nostre valli, noi siamo appunto in cima alla Val Seriana a Bergamo, invecchiano tantissimo. L'anno scorso, per esempio, abbiamo fatto 45 funerali e 10 battesimi. Però questo non significa che allora c'è un divario, ma anzi, i giovani sono sempre più vicini agli anziani e si cerca anche appunto attraverso l'attività dell'oratorio, della parrocchia, di tenere unite le generazioni, farle crescere anche attraverso il dono della fede.
2: Ecco, a proposito degli oratori, lei parlava delle oratoriadi, quindi c'è una fiaccola, cioè ci spiega di che cosa si tratta, Don Giovanni?
4: Sì, nel 1992 il mio predecessore, che oggi ha 91 anni e è a Gromo che ci sta aspettando per il nostro ritorno, ha inventato questi giochi tra... Di fatto siamo 16 parrocchie che si incontreranno per 10 giorni, tutte le sere, gareggiando con gare atletiche, gare di sport di squadra, per far vincere il migliore degli oratori, ma ciò che più ci sta a cuore è quello appunto di costruire comunità, di costruire unità tra le diverse parrocchie, tra i ragazzi e appunto tra tutta la nostra zona. Tante volte si sembra di essere abbandonati, di essere soli. Questo può essere un tentativo di metterci insieme, e quest'anno vorremmo appunto, essendo la 30ª edizione, partiamo appunto da qui con la fiaccola che accenderà il braciere olimpico, e vorremmo davvero che sia anche un segno di pace che parte dal nostro piccolo.
2: E dunque, auguri per questa vostra iniziativa, e Orazio, non so se hai domande per Don Giovanni.
1: Vorrei che il nostro Edoardo, che sta lì, ha la fortuna di stare in mezzo a questi ragazzi, facesse qualche domanda a qualche ragazzo lì presente. Edoardo?
0: Sì, eccoci, eccoci. Allora, ragazzi, vogliamo sentire la vostra voce, vogliamo sentire la vostra voce. Come è stato stare qui sotto al sole, però poter incontrare il Pontefice?
5: Un po' accaldato, però bello.
0: Era la prima volta che partecipavi a un'udienza?
5: No, sono già stato.
0: Eccoci, è veramente forte, è forte il loro entusiasmo. Che
1: immagino,
0: e la sfida.
1: Non vedono l'ora di salutare il Pontefice. Allora, noi ti teniamo ancora sotto il sole cocente, Edoardo, perché ci porterai altri ospiti. Intanto noi ritorniamo in studio e chiederei al nostro collega Alberto un breve stacco musicale. A tra poco.

0: Ed eccoci di nuovo in diretta, grazie ancora al nostro Alberto Giovannetti per la scelta musicale. E dicevamo che stamane hanno partecipato,
1: sì, è arrivato
0: i dati che ci sono stati forniti dalla prefettura, ma poi sono andati aumentando.
1: Quindi il dato ufficiale da parte delle autorità è di 25.000 persone partecipanti, pellegrini, come ripetiamo spesso, in arrivo da varie parti d'Italia e del mondo.
0: E tra i 25.000 partecipanti c'era anche l'Alleluia Band, un gruppo fondato da padre Mario Pacifici nel lontano 1978 ed ora è diventato un punto di riferimento musicale per tutto il Malawi. C'è ancora il nostro Edoardo Valentino in piazza, che è proprio vicino a padre Mario, è vero Edoardo?
2: Sì, Orazio, sono qui con padre Mario e con l'Alleluia Band, che con le loro voci e i loro strumenti, ecco,
0: magari dopo li Edoardo, poi li facciamo suonare perché li vogliamo sentire in diretta, eh?
2: Assolutamente, assolutamente. Allora ecco,
0: ci passi
2: qui con me padre Mario.
0: Padre
2: sì,
0: Mario.
2: Sì.
0: Allora, padre Mario, pace e bene.
2: No.
0: Voglio usare il saluto francescano con lei.
3: Pace e bene.
0: Pace. Emozionatissimo, immagino, perché tra poco
3: sì,
0: riceverete anche il saluto di Papa Leone.
3: Sì, siamo in attesa, sì, di
0: allora,
3: dare la nostra mano dal Malawi.
0: Ecco, quando sarà ci abbandoni pure, perché la precedenza ce l'ha il Santo Padre. Allora io con lei vorrei parlare, ecco,
3: sì,
0: vorrei parlare di questa band, ma inizierei parlando un po' del valore della musica, usando anche le parole di Giovanni Paolo II, che diceva che la musica ha capacità altissime di esprimere la ricchezza di ogni cultura, non solo per la sua natura può far risuonare interiore armonie e solleva anche intense e profonde emozioni. Padre Mario.
3: E tu sei capace sempre di cogliere il meglio del nostro Papa. È veramente Papa Giovanni Paolo II è anche il nostro sponsor, perché nel 78 noi abbiamo iniziato e nel 89 noi l'abbiamo accolto a Blantyre allo stadio, una band nata da poco dai nostri villaggi. La conferenza episcopale ci ha chiesto di accoglierlo ed è uscito un canto che dice: è la prima volta che il Papa viene in Malawi, accogliamolo con gioia. Ecco, veramente la musica unisce, è il linguaggio universale dell'amore, e possiamo dire che Dio ha creato il mondo con la musica.
0: E sempre citando Giovanni Paolo II, caro a tutte e due a quanto pare, sia a me che a lei, padre Mario, la musica, quando è veramente bella e ispirata, essa ci parla più ancora di tutte le altre arti, della bontà, della pace, delle cose sante e delle cose divine, e non per nulla essa è sempre stata e sempre sarà parte essenziale della liturgia, padre Mario.
3: Very strong le parole che dici. Noi stiamo girando l'Italia con 58 serate e oggi è qui l'onore nostro di aver visto, cantato, e poi adesso tra poco, se provvidenza provvede, donargli il nostro tamburo che abbiamo portato da Balacca, la nostra missione. Ebbene, la musica noi la presentiamo con una parola in cicewa che si dice yamika, che per tradurre in italiano occorrono due parole: ammira e ringrazia.
0: Ed è anche il vostro motto questo, padre.
3: E anche il nostro motto è: cantiamo la vita con gioia. Cantiamo la vita con gioia. Ed ora io dico ai miei giovani darti un saluto con i tamburi, così è il linguaggio che passa da villaggio in villaggio della vita, dell'amore e della pace.
0: Allora ascoltiamo questi suoi giovani.

0: Abbiamo respirato un po' di aria del Malawi, padre Mario. Vediamo un po' se riusciamo a bloccarli.
1: Credo che sarà difficile, Orazio.
0: Allora, padre Mario, dia un abbraccio da parte nostra a tutti i componenti dell'Alleluia Band. Padre Mario.
2: Ecco, sono 12 giovani, il numero degli apostoli, 4 ragazze e 12 giovanotti, che grazie a Giovanni Paolo II, che ci ha chiamati due volte nel Giubileo Grande del 2000, noi abbiamo avuto in dono la grazia di poter partecipare a tutte le giornate mondiali della gioventù. Ed oggi chiedo alla provvidenza di aiutarci ad arrivare a Seul per accogliere ancora una volta tutto il mondo e l'energia della gioventù che ci dice la speranza sia la nostra forza, in Gesù nostra speranza.
1: Padre Mario, una curiosità relativamente ai vostri brani, insomma, quali sono i temi dominanti delle vostre canzoni? L'amore, la fede, ma non lo so, di che cosa parlate?
2: Bravo, allora a me piace riassumere con queste parole: vita. Allora raccontiamo la vita vissuta nei nostri villaggi dalla tradizione ad oggi, l'amore, che è quello che diventa cemento di ogni vita di persone, di comunità, di nazione e del mondo intero, speranza, perché questo amore sia fruttuoso come il seme che germoglia e come il fermento che moltiplica. E poi, ecco, risultato di tutto questo, gioia, ma la gioia può esserci solo quando c'è condivisione. Se l'amore lo condividiamo non a parole, ma un amore solidale e gioioso, noi stiamo costruendo il mondo futuro più bello che tutti desideriamo.
1: Padre Mario, noi venendo in Piazza San Pietro vi abbiamo sentito stamattina, cioè proprio appena siamo arrivati si sentivano in lontananza le vostre sì, musiche. Io volevo chiedere, ma giusto anche per ricordarlo ai nostri ascoltatori, lei prima parlava della gioia, ma insomma il canto e il ballo per gli africani e per il Malawi che cosa significa, cosa rappresenta per la cultura africana in generale?
2: Rappresenta la loro vita. Ti racconto questo: ne abbiamo avuto concerti con vari artisti italiani di grido, come Zucchero. A metà del concerto mi chiede: ma padre Mario, dove hanno fatto scuola questi giovani africani? E io gli ho risposto: Zucchero, un artista come te mi fa questa domanda? Loro ce l'hanno nel sangue, la musica e la danza. Non ancora nati, danzano nel grembo della mamma, danzano sulle spalle della mamma, danzano mano nella mano quando c'è una nascita, un'iniziazione, una cresima, una comunione, un matrimonio e anche a volte la morte, perché da cristiani diciamo non è la fine ma è un nuovo inizio.
0: Un nuovo inizio, certo. Padre Mario, dal suo racconto possiamo affermare che testimoniate non solo l'Africa della tragedia, delle guerre, ma l'Africa futura che cresce in un mondo oscurato dalla guerra. L'Alleluia Band rappresenta un baluardo di amore e di pace.
2: Ma tu sei ispirato dallo spirito. È proprio questo che noi vogliamo fare qui in Italia, in Europa e nel mondo. Sì la tragedia, sì la guerra, sì la fame che abbiamo, sì il colera, sì le difficoltà, ma l'Africa sta crescendo con la sua gente e le sue comunità, forti da una tradizione che è di vita vissuta nella povertà dignitosa, cercando di vincere la miseria che neanche Dio la vuole, ma non puntando alla ricchezza che porta a un egoismo sfrenato che rovina le persone ed il mondo intero. Perciò tu hai sentito nel cuore un motivo grande del nostro sforzo di girare sempre, quando il Signore ci dà le possibilità, per dire: l'Africa vive, vivrà e andrà avanti e crescerà, e noi o loro.
0: Ecco, la vostra missione, padre Mario, è augurare con i fatti una vita più dignitosa, e questa per tutti.
2: Perfetto, perché quando io sono andato la prima volta in Malawi 50 anni fa, a me mi veniva di dire devono crescere, mi sono bastati pochi mesi per dire dobbiamo crescere insieme, ma non può essere che io abbia tutto o quasi tutto e la famiglia che ho accanto a niente o quasi niente, ma la condivisione alza il livello dell'umanità, della dignità, che non dipende da quello che ho, ma quello che sono, una persona libera perché liberata. Io ho qui da donarti un Gesù risorto e te lo do adesso, perché questo Gesù ha le croci alle spalle, non è inchiodato, è senza chiodi, non è nudo, è vestito della regalità della tribù, perché questo è il Signore risorto che rende noi un popolo di risorti.
0: Padre Mario, lei è Evangelo vissuto, non
2: esagera,
0: e incarna benissimo quel brano degli Atti degli Apostoli, che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Lei lo incarna benissimo, si sente l'amore che ha per questi nostri fratelli del Malawi e non solo.
2: Sì, è un dono del Signore, perché ho ordinato prete il 31 ottobre, sono partito il 3 febbraio, perciò fresco di ordinazione sacerdotale e l'entusiasmo del primo giorno, ti dico la verità, lo sento ancora nel mio cuore, anche se la salute ha tante difficoltà, ma queste diventano quasi fermento di bene, perché la sofferenza produce frutti di bontà, compressione, misericordia, sostegno e solidarietà fraterna e gioiosa, mi piace dire.
0: Ecco, poi volevo anche sottolineare che il gruppo è in Italia per raccogliere fondi per un ospedale, un ospedale dei bambini a Balaka, se va la pronuncia esatta.
2: Sì, proprio così. E andiamo Comfort Hospital, che supera i 60.000 pazienti all'anno, è un ospedale materno infantile. E l'anno scorso abbiamo avuto 2.218 nascite, e di queste, ecco qua, un miracolo che viene dall'amore che condivide, 151 mamme hanno partorito loro positive di AIDS, hanno partorito i loro figli, bambini e bambine negativi. È qui a rompere la catena della trasmissione, che è una tragedia non solo per il Malawi, ma per il mondo intero.
1: Come si può fare per contribuire a questo, a questa struttura che state costruendo?
2: Oh, che bella domanda che mi hai fatto e mi dà forza, ti spiego. Apriamo il cuore e, come diceva già Papa Francesco, quando andiamo al Signore non ci portiamo le tasche piene di soldi, ma piene di amore. Allora le nostre tasche, tiriamo fuori qualcosa, doniamolo al Malawi, a qualcuno più vicino a noi che è ammalato, è in difficoltà. Per specificamente per il nostro andiamo Comfort Hospital. Noi qui in Italia abbiamo un'organizzazione molto forte che da 12 anni ci accompagna, che è chiamata Orizzonte Malawi, che è in partnership con la nostra cooperativa in Malawi, che è chiamata Andiamo Youth Cooperative Trust. L'ultimo centeso arriva da noi, perché nessuno di questa organizzazione, associazione è pagato, ma tutti sono volontari mossi da quella voglia missionaria di annunciare il Vangelo, vivendolo nella carità e nella gioia.
1: Quindi Orizzonte Malawi è l'indicazione che chi ci ascolta può seguire in internet per fare una donazione, insomma.
2: Esatto, tu vai su internet, voi che siete degli esperti, e troverete Orizzonte Malawi, e con tutte le spiegazioni dei nostri quattro campi di lavoro, che sono prima l'educazione, seconda la sanità, terza il lavoro e quarta è cultura e sport, alla quale l'Alleluia Ban appartiene, perché questa cooperativa è nata nel 1984, quando in Malawi con il dittatore forte non si poteva parlare di socialismo, di cooperativa, ma noi parlavamo di Vangelo, e il cooperare non è né destra né sinistra, è secondo il cuore di Gesù.
0: Io starei ore e ore ad ascoltare
1: sì,
0: il nostro
1: effetti,
0: padre.
1: Sì, grande energia, padre.
2: Ci sono ancora, ci dà ancora qualche
0: io
2: giorno,
0: la propongo
2: signore,
0: come collega. La propongo come collega.
2: Beh, quando mi mandano in pensione da Malawi, che non sarà presto, perché io già pronto il mio posto giù in Malawi.
0: No, la lasciamo in Malawi, che forse loro hanno più bisogno di noi, eh?
2: Grazie, grazie che mi lascerà. E allora io non posso che dirti grazie.
0: Verrò io a trovarla allora.
2: Bravo, vieni in Malawi, vieni. Vieni col tuo amico, vieni e vedrai che scoprirai un'umanità veramente degna di essere tale, figli, figlie, fratelli e sorelle, perché abbiamo Dio come padre e Gesù come fratello e Maria come nostra madre del cammino che è della nostra vita.
0: Che bello. Prima di congedarla, padre Mario, vorrei sapere, sì, il reggae e rumba africana sono i generi predominanti del vostro sound,
2: sì,
0: ma
2: sì,
0: forte
2: sì,
0: anche il legame con la tradizione e l'influenza, certo, dei ritmi incalzanti tipici di alcune tribù.
2: Certo, c'è il ritmo degli Angoni, che sono i guerrieri della tribù degli Angoni, che non fanno guerra ma difendono i loro villaggi. Ci sono gli Acewa, che hanno i loro ritmi. Ci sono gli Asena, che fanno i loro ritmi, gli Ayao, che hanno i loro ritmi, e i nostri giovani pescano in abbondanza da questa tradizione e reinterpretano questi ritmi e musiche con i messaggi cari a noi. Oggi hanno cantato qui davanti al Papa proprio e hanno cantato tutte le tematiche che abbiamo parlato prima, partendo dalla vita, primo dono, dall'amore che frutta la vita, dalla speranza che dà forza alla vita e dalla gioia che colora la vita.
0: Padre Mario, ripeto ancora una volta, starei ore e ore ad ascoltarla. Però
2: anch'io te, tu devi sapere, permettimi che te lo dica se c'è un minuto, la tua
0: mi
2: voce
0: dica.
2: Io ho incominciato ad ascoltarla appena in Malawi abbiamo avuto la televisione, perché è un dono che mi facevo. Tutti i venerdì santi io da solo mi mettevo davanti allo schermo piccolino per seguire la Via Crucis e la tua voce era lì.
0: Guardi, io sono emozionatissimo, io non so come ringraziarla, padre Mario.
2: No, io ringrazio te.
0: No.
2: Tu, nel vedere il nostro piccolo crocifisso, sappi che viene dal Malawi, viene da noi.
0: E io le sto vicino con la preghiera davanti a questo crocifisso.
2: Grazie.
0: Padre Mario, un abbraccio fortissimo, si ricordi sempre che per lei c'è il posto sempre alla Radio Vaticana, qualsiasi iniziativa ce la segnali e noi ne parleremo, va bene?
2: Grazie di cuore, terminiamo con due parole, comunione e missione.
0: Sono due parole fondamentali, facciamo le nostre queste parole, anche invitiamo
2: grazie,
0: gli ascoltatori.
2: Saluto a tutti.
0: Un abbraccio e pace e bene al nostro padre Mario Pacifici, fondatore dell'Alleluia Band. Buona giornata, pace e bene, padre Mario.
2: Sì, ciao a tutti.
0: Grazie.
2: A tutti i tuoi ascoltatori che sono fortunati di ascoltarti.
0: Grazie, padre Mario.
2: Che il Signore ci faccia prendere per mano, perché in Cicea c'è un proverbio che dice ci conti, ci rimangia, che vuol dire l'amore è nelle mani.
0: E con questo, con queste bellissime parole chiudiamo il nostro collegamento. Buona giornata, padre Mario. Allora, congedato il nostro simpatico padre
1: che
0: Mario,
1: energia, che energia
0: e soprattutto l'amore che viene sì, fuori dalle sue parole per questi nostri fratelli del Malawi, veramente molto molto bello. Allora ci congediamo per il momento e con un breve stacco musicale e poi passeremo ai saluti, perché il tempo a nostra disposizione sta per concludersi.

0: Ancora grazie al nostro padre Mario Pacifici, fondatore della Alleluia Band.
1: Una grande sferzata di energia.
0: Di energia.
1: E di freschezza nonostante i tanti gradi, il caldo che c'è fuori. Ma diciamolo ai nostri ascoltatori, l'udienza è terminata da quasi un'ora, ma il Papa è ancora lì perché
0: sul sagrato
1: sta salutando
0: alcuni
1: i vari gruppi
0: dei partecipanti, e tra questi anche
1: questo
0: tra
1: va
0: poco
1: ricordato.
0: Il nostro padre Mario con i 20 componenti dell'Alleluia Band. Ci ha raggiunto qui in postazione,
1: sì,
0: tutto accaldato
1: Valentino, perché ha fatto questa incursione in piazza San Pietro. Allora Edoardo,
0: il battesimo, abbiamo tenuto a battesimo il nostro Edoardo oggi.
1: E qual è il giorno migliore? Visto San Giovanni Battista, come andate allora?
2: Pensavo visto il giorno migliore.
1: Solo un attimo che apriamo il microfono di Edoardo, così ci racconta come è andata questa esperienza in piazza San Pietro per te.
3: Benissimo, è stato veramente bello, emozionante poter vedere una chiesa universale. Siamo riusciti a raccogliere la testimonianza degli sposi novelli, dei ragazzi dell'oratoria, e adesso per ultimo la musica dal Malawi. Poi la musica è un qualcosa che mi tocca da musicista in maniera molto diretta, e quindi è bellissimo vedere come questo linguaggio possa riuscire ad avvicinare a Dio.
1: Senti, cosa ti ha colpito di quel gruppo? Noi abbiamo ascoltato padre Mario, che era veramente un vulcano,
0: natura, un Vangelo.
1: Ma le altre persone, la band, qual era, diciamo, lo spirito che caratterizza questo gruppo?
3: Credo che lo spirito si possa essere sentito proprio dalla forza con cui colpivano e suonavano i tamburi, e un grido che veniva dall'anima di gioia in questo canto popolare, e quindi il loro sorriso, la loro emozione era quello che traspariva, ed è quello che ho visto.
1: E ci è arrivata anche qui, Orazio, tutta questa emozione, tutto questo pathos, diciamo, soprattutto nell'azione missionaria da parte di
0: padre Mario,
1: perché ha raccontato di essere andato lì a pochi mesi dalla sua ordinazione, e praticamente sono oltre 50 anni che sta lì e non è più tornato, e non ha intenzione di tornare.
0: E non ha intenzione, soprattutto questo, perché quando scherzosamente ho proposto di venire a lavorare alla Radio Vaticana, ha detto: io preferisco rimanere in Malawi. E fa benissimo, e fa proprio bene. Senti, noi ci stiamo avvicinando alla chiusura della nostra lunga diretta. Abbiamo avuto una diretta
1: molto ricca.

0: Abbiamo cominciato con, oltre alle voci di cui abbiamo parlato, anche, lo ricordiamo, il cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino, vescovo di Susa, che ci ha raccontato lo spirito che si vive nella città torinese oggi nell'ambito dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, che è il patrono della città, e dunque ci ha raccontato il valore di questa giornata, ed è stato bello averlo con noi. Ci ha tenuto moltissimo, era dispiaciuto del fatto che non potesse essere in diretta con noi, perché in concomitanza con la nostra diretta ha celebrato la Santa Messa solenne nella Basilica Cattedrale.
1: Però sei riuscito.
0: È stato un bel tentativo, una bella iniziativa, perché ci tenevamo a condividere con i nostri ascoltatori lo spirito di questa giornata.
1: E poi la seconda parte è stata anche arricchita dalle varie testimonianze raccolte dal nostro Edoardo Valentino, che ringraziamo ancora una volta. Lo abbiamo lasciato sotto il sole cocente e quindi ha pagato pegno, come si dice.
0: Però anche per lui credo che insomma vale quello che vale per tutti i pellegrini, cioè l'entusiasmo annulla il caldo, il freddo, la pioggia.
1: Leggiamo sul suo volto la gioia.
0: Non c'è fatica, vero Edoardo?
2: Posso confermare, anzi quando volete, anche a luglio, agosto, noi siamo qui.
1: E poi abbiamo avuto la bellissima testimonianza di padre Mario Pacifici, che nel lontano 1978 ha fondato questa Alleluia Band, che gira per l'Italia per raccogliere fondi per la sua terra, e in particolare, come abbiamo sentito da padre Mario, per l'ospedale dei bambini a Balaka in Malawi.
0: Orizzonte Malawi è la direttrice che si deve seguire in internet per chi volesse fare eventualmente una donazione.
1: Lo vogliamo ancora una volta ripetere, perché aiutiamo in questo modo il nostro padre Mario per avere notizie.
0: Sì, Orizzonte Malawi è l'associazione in Italia che si occupa di appunto raccogliere i fondi destinati poi a questa bellissima iniziativa che è in corso in Malawi, quindi questo ospedale di nuova costruzione di cui ci ha parlato appunto padre Mario durante la nostra chiacchierata.
1: Ecco, prima di ricordare il tema della catechesi di oggi, vogliamo anche dire, ne hai parlato anche tu tantissimo, del concistoro.
0: Sì, il 26 e 27 giugno ci sarà il concistoro, quindi la riunione, diciamo così, del Papa con il collegio cardinalizio, con i cardinali. Si incontreranno per due giorni per affrontare i temi chiave della Chiesa e del mondo in questo momento, dunque un cammino che seguiremo, che potremo seguire soprattutto con la preghiera. Ai cardinali è stata chiesta riservatezza per quanto riguarda i lavori, ma ci sarà venerdì mattina alle 7:30 la messa di apertura di questi due giorni, presieduta da Papa Leone, e poi in chiusura ci sarà anche l'intervento conclusivo di Papa Leone sabato 27 giugno alle 17:30. Prima ci sarà un dialogo con i cardinali e poi questo intervento conclusivo, che sarà pubblico prima del Te Deum e la conclusione dei lavori.
1: E poi inviterei anche i nostri ascoltatori ad accompagnare il Santo Padre con la preghiera per la visita del 4 luglio
0: a Lampedusa. Una mattinata densa, importante da ricordare, perché ci ricorda, ecco, ancora una volta l'Africa e i tanti migranti che giungono sulle coste italiane, le coste europee, alla ricerca di una vita migliore. Dunque mettiamoci in sintonia con questo messaggio che arriverà da Lampedusa il 4 luglio. Ma Orazio, non dimentichiamo il 29 giugno la solennità dei Santi Pietro e Paolo alle 9:30 nella Basilica Vaticana, in programma la Santa Messa presieduta da Papa Leone, con la benedizione e l'imposizione dei palli ai nuovi arcivescovi nominati
1: nel
0: corso.
1: Hai fatto bene a ricordarla. 29
0: alle 9:30.
1: Alle 9:30 i nostri ascoltatori possono seguire la diretta sulla nostra emittente. Bene, brevemente ricordiamo che oggi il Papa ha ripreso le sue catechesi dedicate ai documenti del Concilio Vaticano II. In queste ultime settimane sta esaminando la Costituzione Sacrosanctum Concilium, che riconosce come dovere interessarsi della riforma e la promozione della liturgia. Oggi ha parlato del mistero eucaristico e poi ha ricordato, nel salutare i giovani malati e gli sposi novelli, ha ricordato che oggi solennità della natività di San Giovanni Battista, che ha preparato la via a Cristo. Ci deve aiutare a riscoprire la vocazione battesimale per essere ovunque annunciatori lieti del regno di Dio. E con queste bellissime parole di Papa Leone noi, Eugenio, ci congediamo. Sì. Grazie a tutti, grazie per la cortese attenzione, grazie ancora a Edoardo Valentino per il prezioso aiuto, ad Alberto Giovannetti e agli ascoltatori.
0: E certo,
1: che
0: a tutti
1: ci hanno
0: per essere stati con
1: seguito.
0: Noi.
1: Grazie ancora e buona giornata da Orazio Coclite
0: e da Eugenio Bonanata.

0: Un minuto alle 12, Luca Collodi in studio, il Papa all'udienza generale ai ragazzi. Buone vacanze, sia un tempo da dedicare alla fede, approfittatene per una maggiore partecipazione alla messa, ai ritiri spirituali, ai pellegrinaggi e agli incontri con la vostra famiglia. L'Iran, l'annuncio di Islamabad, i colloqui tecnici con gli Stati Uniti e Iran riprenderanno martedì prossimo per Teheran. Hormuz non sarà più gratuito per gli Stati Uniti, nessuno può imporre costi in acque internazionali. Europa rovente, il caldo avanza in tutte le maggiori città europee, in Italia 16 città con il bollino rosso, nel weekend temperature in salita, il picco del caldo alla fine del mese di giugno. E andiamo a dare una notizia che riguarda un dato Istat italiano. Nel 2025 in aumento le compravendite delle case, crescono i mutui casa oltre il 15%.
1: E del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
2: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria Regina della Famiglia per i fidanzati e le coppie cristiane, affinché lo Spirito Santo le accompagni ad un amore coniugale sempre più conforme all'immagine di Cristo che dona la vita per la Chiesa sua sposa.
3: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
4: Amen.

Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Sante, nel primo mistero della gloria meditiamo la resurrezione. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos da malo.

0: Nel secondo mistero glorioso, meditiamo sull'ascensione di nostro Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria.

0: Nel terzo mistero glorioso meditiamo sulla Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Quattro mistero glorioso. Meditiamo sull'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Nel quinto mistero glorioso, meditiamo sull'incoronazione della Beata Vergine Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
0: A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Santa Maria.
0: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
0: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
0: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
0: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
0: Prega per noi.
1: Madre di misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della divina grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della speranza,
0: prega per noi.
1: Madre purissima,
0: prega per noi.
1: Madre castissima,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'onore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio,

0: morte e resurrezione, a noi che con il Santo Mis Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Preghiamo insieme la pagina 9. Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa con il tuo sì hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù, ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra noi e di testimoniare l'amore fedele a Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici del penso di Gesù lo spirito della verità e dell'amore, e portaci nel cuore del Padre. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie.
2: Canto numero 3 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

È l'una, l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. Le vacanze sono un tempo di riposo e di ricerca dei segni di Dio nella bellezza del creato. Lo ha detto il Papa all'udienza generale di questa mattina. Il Pakistan, che funge da mediatore sul memorandum di pace tra Stati Uniti e Iran, ha affermato che i colloqui tecnici tra i due paesi riprenderanno la prossima settimana. Si tratta, ha detto il Pakistan, di una pausa temporanea e le trattative proseguiranno. E ora andiamo a parlare dell'ondata di calore che sta preoccupando l'Europa. Non si placa l'emergenza del caldo. Oggi sono 16 le città italiane da bollino rosso. In Francia decessi per annegamento. Nelle ultime ore è morto un bambino di 6 anni. Allerta rossa in alcune parti dell'Inghilterra meridionale, inclusa Londra e del Galles. E ancora sono stati emessi avvisi. Molte scuole e uffici sono chiusi dopo che le autorità pubbliche hanno invitato le persone a non usare i mezzi di trasporto pubblico e a partire usando il treno solo se spostarsi è strettamente necessario. È tutto, l'informazione torna alle 14:00.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Sono tornati a trovarmi Franco Radicchia, direttore di coro, direttore del gruppo vocale Armonioso Incanto, esperto in musica medievale, ricercatore. Grazie per essere qui nuovamente, Franco.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie a te.
0: Nonché un giovanissimo, il maestro Francesco Varone, organista, cantore della Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli d'Assisi. Grazie per essere qui, Francesco.
2: Grazie a te, buongiorno a voi.
0: Per continuare a parlare del Laudario di Cortona, per chi si fosse perso l'appuntamento precedente, Franco, che cos'è il Laudario di Cortona?
1: Dunque, è un codice, una siloge importantissima del XIII secolo, custodito presso la biblioteca comunale di Cortona, che raccoglie 46 laudi con musica dedicate alla fede popolare del periodo medievale proprio, e dove praticamente c'è un lavoro bellissimo, praticamente dedicato a tutte quelle figure, i santi, la Madonna, che diciamo nel canto gregoriano erano meno considerate, ma tutta una fede popolare. Abbiamo ascoltato nella prima parte l'audio dedicata alla Madonna, e perciò ci sono melodie veramente straordinariamente, diciamo anche oggi moderne in un certo senso.
0: Una domanda a Francesco: è un cantore oltre ad essere un organista, il canto gregoriano e i giovani? Tu che sei giovanissimo, cioè non, hai molti meno anni di noi, sei del nuovo secolo, insomma.
2: Sì, beh, è una tematica sicuramente importantissima e non proprio banale, diciamo così, perché se uno riflette, diciamo così, concretamente, quasi materialmente al canto gregoriano, pensa sicuramente ad un canto anziano, vecchio, ormai fuori moda, eccetera, e chiaramente lontano dai giovani. Questo perché? Perché ormai giovani e meno giovani, oggi tutti quanti siamo, viviamo in un tempo in cui tutto è veloce, immediato, continuamente esposto, e il gregoriano invece no, vuole occupare tutto lo spazio, tutta la nostra mente, tutto il nostro cuore. Lascia, ecco, questa sensazione di silenzio, di attesa e di profondità. È difficile, forse ci vuole anche coraggio, ecco, credo questo, pregare con il gregoriano, ascoltare il gregoriano in un mondo così, perché non si è semplicemente spettatori, magari come in un concerto, no? Che ascoltiamo una sinfonia, e allora siamo spettatori, ma non siamo partecipi. Si entra in un'atmosfera che rimanda qualcosa di più grande dell'uomo, cioè rimanda a Cristo e rimanda alla centricità di Cristo. E avevamo detto anche nella puntata precedente che nella liturgia il gregoriano non serve a creare emozione o spettacolo, no? Ma serve a custodire il mistero della presenza di Cristo nella messa, della presenza vera di Cristo.
0: Sì, sì,
2: esattamente.
0: Sì.
2: E oggi molti giovani, anche senza dirlo apertamente, io questo lo vedo con alcuni amici miei che parlo ogni tanto, ma soprattutto guardando tanti giovani che frequentano messa, senza dirlo apertamente, in realtà hanno fame proprio di questo, di qualcosa di autentico, di non costruito, di non superficiale. Non si accontentano delle favole, e lo dico con la mano sul fuoco. E il gregoriano, la bellezza sua è che non cerca di parlare il linguaggio del mondo moderno, e forse è proprio questa la forza, la forza in mezzo al rumore contemporaneo, no? Riesce ancora oggi a far percepire il sacro. Per questo non è soltanto una musica del passato, io terrei tanto a sottolineare questo aspetto. Non è una musica passata, non è un canto anziano, non è vecchio, non è passato di moda.
0: Si è saputo rinnovare.
2: Anzi, assolutamente. Sì. Ed è una possibilità concreta per riscoprire il silenzio, per riscoprire la fede, la contemplazione e il volto di Cristo dentro il mistero della liturgia.
0: E torniamo al Laudario di Cortona con Franco. Sì. Di cosa ci occupiamo oggi? L'altra volta appunto sì, la
1: oggi
0: Madonna.
1: Partiamo dal primo momento, abbiamo alcune laude da ascoltare. Due sono dedicate alla nascita, cioè al Natale, alla nascita di Cristo. Sono due laudi, la prima un pochino meno conosciuta, la seconda è molto conosciuta. Allora, praticamente abbiamo la lauda numero 7, dal ciel venne messo novello, praticamente è l'annuncio del concepimento virginale e della nascita virginale di Gesù, che viene fatto a sua madre Maria. Questo riguarda anche il Vangelo secondo Luca, e a suo padre Giuseppe invece per il Vangelo secondo Matteo, dall'arcangelo Gabriele. In questa lauda è chiara l'attenzione per la Madonna, per Maria come donna e al suo turbamento interiore, e la sua risposta che all'angelo, così come ha parlato nel Vangelo di Luca. È un momento veramente fondamentale. Anche per questo troviamo questa lauda, dice, ma questa lauda sta nel corpus delle 16 laudi mariane. Infatti dice, come mai questa lauda? E ci sta, perché comunque la figura è sempre Maria che risponde, e lei che diventa il serbatoio in cui nasce la figura di Gesù. È una chiara testimonianza, questa è importante, questa lauda, per una fede medievale che volge praticamente lo sguardo verso una figura sacra, carismatica, ripeto ancora, nuova, che è portatrice del seme di un cristianesimo vicino ai più poveri e ai più deboli. Ecco, ripeto, la Madonna ha portato la fede verso i più deboli, i più poveri. Ecco, nel codice abbiamo 13 strofe, abbiamo questa bellissima parte in cui dice: questa donna intercedente agì a mercé della gente, preghi il Padre Onnipotente che possano essere con ello. Nella parola intercedente abbiamo la chiave del filo di preghiera che la fede popolare affida a Maria, la quale diventa tramite di contatto con Gesù Cristo e con Dio.

0: siamo in compagnia di Franco Radicchia e di Francesco Varone per parlare del Laudario di Cortona e naturalmente ascoltare l'esecuzione di una selezione di brani da parte appunto del gruppo vocale Armonioso Incanto, diretto appunto dallo stesso Franco Radicchia. Franco, a te la parola.
1: Allora, abbiamo ascoltato la lauda numero 7, da ciel venne messo novello, ora ascoltiamo la lauda numero 20, che invece è proprio una lauda dedicata al Natale, gloria in cielo e pace in terra, è nata il Redentore, una lauda bellissima, è una delle più conosciute, perché anche nella musica colta, anche nei riferimenti, è stata presa anche e inserita in vari momenti, in oratori e anche in un famoso lavoro di Valentino Bucchi, Le Laudes Evangelii, che è stata proposta da questo oratorio bellissimo, in cui la lauda è parte integrante. E questa è una lauda in cui noi come esecutori abbiamo voluto mettere in evidenza molto la figura maschile, infatti il popolo, i laudesi, cantano il ritorno lode in cielo e pace in terra, nate il nostro Salvatore. Questo è un bel ritornello, si sente proprio sfavillante, esaltante,
0: esplosivo.
1: E poi la parte, diciamo, delle strofe viene cantata da un narratore. Ecco, lo possiamo ascoltare, che praticamente vi rendete conto anche come questa lauda è molto potente dal punto di vista espressivo.

0: Stiamo ascoltando il Laudario di Cortona in compagnia di Franco Radicchia e di Francesco Varone. Franco, a te la parola.
1: Allora, adesso io mi rifaccio un pochino, abbiamo parlato del Laudario di Cortona, e Cortona è una città straordinaria, veramente ancora oggi,
0: sì,
1: dal punto di vista medievale, e
0: conserva il suo fascino.
1: Conserva il suo fascino, infatti è anche una bella vocazione turistica, perché intorno a Cortona ci sono tantissimi casolari, case, che sono prese proprio, tra virgolette, comprate, acquistate, prese in affitto da stranieri che vengono a abitare in questa zona, perché c'è un humus, diciamo, medievale, antico, ma però non c'è, è una cosa importante, non c'è quella, diciamo, questa arrivo turistico di un turismo che mordi e fuggi, che ci sono in qualche città, in qualche... è un turismo veramente di qualità, chiamiamolo turismo di qualità, ho notato, e dentro ancora si vedono, pur abbiamo negozi, abbiamo, diciamo, parte di artigianato, però sono molto molto, che posso dire, dignitosi. E veramente, e ancora dentro c'è un centro, c'è una gente di Cortona che ci abita, tant'è che c'è un bellissimo festival di musica sacra, che è i primi di luglio, dove si fa veramente bella musica e praticamente si riscoprono anche queste tradizioni. Perciò da Cortona nasce questa produzione, praticamente è prodotta proprio attraverso la confraternita di Santa Maria, cosiddetta anche addirittura Santa Maria delle Laudi, che poi, come ho detto in precedenza, è stata ritrovata all'aspetto dentro la chiesa di San Francesco. Allora, non una cosa importante, il manoscritto 91, così è stato catalogato, ha questo contenuto, non ne abbiamo parlato, a brani monodici, così abbiamo detto, di devozione mariana. Poi ci sono due laudi che ascolteremo successivamente, riferite a San Francesco. E poi ci sono testi di funzione morale, riferimenti al calendario liturgico, infatti abbiamo sentito, legato al Natale, e a alcuni vari santi. Come abbiamo detto, la devozione alla Vergine era fondamentale, e ne abbiamo già parlato prima. Ripeto ancora che questo testimone, è sicuramente il più importante del secolo XIII, per testimone alla musica che si praticava nella bassa Toscana e in Umbria. Ma una cosa importante, è anche un primo esempio di lingua volgare, perché ricordiamoci che Dante Alighieri ha scritto la Divina Commedia, non l'ha scritta in latino, ma l'ha scritta in volgare, perciò ha ripreso un po' quello che le laudi ci portavano, e Dante Alighieri è un toscano, praticamente era un toscano, praticamente nasce anche dalla lauda questa idea di Dante Alighieri di poter scrivere la Divina Commedia, perché comunque era molto più comprensibile a tutti. Ripeto, è un italiano organizzato in forme che richiamano origini lontane, addirittura c'è una tradizione ispanica, araba, e poi c'è una melopea, melodia di stampo francescana, che era utile nel periodo. Dunque adesso io andrei invece ad ascoltare una lauda molto molto particolare, che è forse una delle più belle, che è dedicata alla passione, ovvero De la crudel morte di Cristo, è la lauda numero 24. Ci troviamo nel momento più importante della Settimana Santa, dove il rito veramente favorisce una profonda suggestione nel cristiano medievale, e teniamo presente che le melodie più belle, come così nel canto gregoriano, sono quelle legate al periodo della Quaresima e della Settimana Santa, perché lì veramente c'è la grande attenzione del cristiano a quello che era la passione e la morte di Cristo. Ecco, è una lauda potrebbe essere anche una sacra rappresentazione, in quanto abbiamo il ritornello che potrebbe essere cantato da quello che si chiamava la turba, cioè il popolo, e i vari personaggi nella scansione delle stanze. Ecco, è praticamente il sacro, il cristiano medievale che rivive la passione con una testimonianza, con la consapevolezza di essere salvato dalla morte eterna attraverso il sacrificio di Cristo. Dunque, dal punto di vista testuale troviamo citazioni come le parole del Vangelo di Marco: meglio for per quell'uomo non esser mai nato, meglio li fora non esser nato, riferite a Giuda per il suo tradimento. Inoltre nel testo della lauda troviamo altre citazioni con un profondo significato. Per esempio, il modo in cui gli ebrei vengono presentati, quale falsa reagente, e inoltre importante citazione del peccato originale di Adamo ed Eva: dallo nemico che ingannò per un pomo sì vilemente il peccato della vile mela. Ecco, vedete, ci sono dei riferimenti bellissimi. E poi si comprenda come la morte di Gesù, il testo recita, venga eseguita sbrigatamente, in modo da non turbare tutta la gente, e la croce non diventi, come infatti poi è successo, un elemento di fede ancora più forte del cristiano. Ecco, da notare, e questo è fondamentale, come tutti abbandonarono Gesù, eccetto Giovanni e Maria, che è citata nell'ultima stanza. Molte

0: Stiamo ascoltando il Laudare di Cortona in compagnia di Franco Radicchia e di Francesco Varone. Abbiamo ascoltato una lauda legata appunto alla passione, Franco.
1: Sì, abbiamo ascoltato Della crudel morte di Cristo. Mi piaceva anche dire questo, come ancora oggi il Laudario sia molto molto attuale, perché ancora siamo fortunatamente legati alla, a quelle che sono le tradizioni della Settimana Santa. Veniamo noi da Perugia, non tanto Perugia in modo particolare, perché come tutte le città di vocazione un po' turistica o comunque non è che sia proprio molto forte, ma intorno a Perugia, e sto penso a Gubbio per esempio, a Gualdo Tadino, lì esistono ancora delle tradizioni molto forti, molto forti. Il famoso Miserere di Gubbio, riprendono melodie antiche, e a Gualdo Tadino pure si canta ancora la Passione. Veramente trovandosi in quelle situazioni sembra di tornare indietro nel tempo, anzi di essere fuori del tempo. Ecco, tutto spento, tutto buio, con il penitente davanti in catene, con le lampade a olio, cose del genere. Ecco, questo ancora fortunatamente a noi regge, e le laudi ne sono una testimone ancora abbastanza vivo. Volevo presentarvi adesso un'altra lauda molto, molto bella, che è Onne Homo. Onne Homo, che è la lauda numero 26. È una lauda che fa parte praticamente del ciclo che Laudario dedica, brani che dedica al rinnovamento spirituale della nostra anima attraverso la sofferenza e la passione di Gesù. Siamo nel tempo forte, chiaramente, della liturgia della Chiesa romana, un periodo molto sentito dal cristiano medievale, abbiamo visto il travaglio esistenziale che portava alla morte, e proprio la passione favorisce un periodo medievale e la creazione del dramma liturgico. Il dramma liturgico è sempre legato alla Settimana Santa, a volte anche alla nascita, ma più alla Settimana Santa, soprattutto al travaglio di Gesù. La lauda ha uno stile letterario molto e drammaturgico, proprio si dà l'idea di sentire proprio questo impulso proprio teatrale. È molto molto interessante. Io infatti nel nostro Laudario di Cortona ho preferito far cantare la lauda da voci maschili. Da voci maschili perché comunque la voce maschile ha questa forza di grido, pure la voce femminile, ma viene proprio dal basso, si sente proprio dal basso. È di grande espressività il ritornello, dove si invita a gridare la lode verso la vivace croce. Ecco, ritorna prima, la lode verso la vivace croce. Dicevamo prima che diceva: sbrigatamente volevano che si messa in croce in modo che la croce non diventasse il simbolo della cristianità, e invece la croce è diventata proprio il simbolo reale della vita cristiana. Anche questo, la struttura è sempre la stessa, più o meno con un ritornello o due o tre versi e le varie strutture delle strofe, praticamente sempre con l'ultimo verso che si riaggancia al primo. È una lauda che si può ascoltare con grande piacere e soprattutto anche con grande attenzione.

0: Franco, ma anche Francesco, cosa imparano i cantori da una, dall'autore di Cortona? Cosa hanno imparato, insomma?
1: Guarda, il cantore intanto impara a pronunciare un testo in maniera molto molto drammatica, drammaturgica, anzi non drammatica, nel senso che molto teatrale. Mm-hmm. Perché molto spesso, anche perché è musica monodica, e anche succede anche nel canto gregoriano, ma mentre nel canto gregoriano abbiamo spesso dei giubilo, abbiamo delle note, delle fioriture che legate sempre al testo, ma nel laudario invece dobbiamo andare in un testo molto chiaro, perché è il testo che viene rivestito dalla musica, che deve essere molto molto intellegibile in un certo senso. E perciò ho notato che comunque queste melodie da parte dei cantori sono molto accettate, uno chiaramente per la semplicità, ma non tanto per questa, è una semplicità apparente, perché poi se il testo non è ben scandito e non ha la sua giusta pronuncia con un aspetto teatrale che è insito nel laudario di Cortona, non riusciamo poi a metterlo in evidenza. Ecco perché è chiaro che poi tutto ci porterebbe alla polifonia, ma la famosa polifonia del 500, 4-500, il testo comincia a sparire, tant'è che nel 500 siamo arrivati, nel 400 più che altro, siamo arrivati a mottetti politestuali, dove le tre voci o le quattro voci facevano testi differenti, il che non era più importante quello che si diceva, ma era più importante la situazione sonora che ne veniva fuori. Noi dobbiamo invece pensare a tornare indietro, tra virgolette, o anche andare avanti, che poi la lauda è, che ripeto, la lauda è in forma di ballata. La ballata era la l'antenata della canzonetta di oggi, della canzone di musica leggera. Non, chiaramente noi avevamo ritornello, strofe, ritornello, e questa deve essere molto molto di una chiarezza straordinaria. Il cantore canta molto volentieri le laudi, molto più del canto gregoriano.
0: Francesco, tuo parere?
2: Sì, credo anch'io chiaramente quello che ha detto il maestro Radicchia, sicuramente, ma l'attenzione che deve avere il cantore, anche dalla mia personale esperienza, sia cantando le laude che anche cantando il gregoriano soprattutto, è che deve stare, cioè pone molto l'attenzione alla sillabazione del testo. Okay. Chiaramente questo vale maggiormente, ancora di più, per il gregoriano, va bene? Dove chiaramente tra la musica e il testo comanda il testo. Appunto, se vediamo le laude non come visione ritmica magari, ma appunto come andamento un pochino così libero, diciamo così, e lì comanda il testo. E nel gregoriano, come poi successivamente anche nelle laude, notiamo il primo esempio di madrigalismo nella storia della musica, capito? Ci sono dei passi di alcuni offertori, eccetera, che riprendono il verso o l'andamento della parola che si sta pronunciando. Ecco, quindi secondo me, ripeto, dall'esperienza anche mia, quindi direttamente sul campo, si fa molta attenzione, perché appunto è la musica che è a servizio della parola, del testo.
0: Franco, continuiamo a...
1: Allora, noi adesso abbiamo...
0: ad apprezzare il laudario.
1: Sì, noi abbiamo due laudi francescane. Le due laudi francescane proprio espressamente dedicate a San Francesco. Lauda Arvolio, lauda numero 37, e sia laudato San Francesco, lauda numero 38. Allora, Lauda Arvolio è una lauda molto... Chiaramente questa, diciamo, più di stile gregoriano, proprio si vede una struttura proprio molto libera, che riprende un po' Ave Donna Santissima, se vi ricordate quella della lauda numero 3. Questa infatti fa Lauda Arvolio per amore, lo primer frate minore. Tutte queste che si possono scrivere benissimo con una notazione gregoriana. E abbiamo dei testi che parlano di San Francesco. Qui abbiamo diversi testi. Infatti abbiamo una struttura della strofa dove i primi due versi hanno uno slancio verso una finalis acuta. San Francesco amor diletto, risposta Cristo t'ha nel suo cospetto. Però la mundanza, cioè la seconda parte del verso, riprende il ritornello. Però che fosti ben perfetto e suo diritto servidore, che è il ritornello, laudar volio. Perciò è una lauda molto, molto chiara, molto precisa e praticamente raccoglie un pochino la vita anche questa francescana.

L'altra lauda, eccola, abbiamo ascoltato ad Arbolde, l'altra lauda è dedicata a sempre a San Francesco. Questa è una lauda molto utilizzata, è quella che poi è stata cambiata da Rizzo Ortolani in Dolce Sentire, di quel famoso film di Francesco di Zeffirelli, e

Vedete che il ritornello, che è questo, è fatto di tre versi. Sia laudato San Francesco, quei che apparve in crocifisso, como redentore. A è un'assonanza della verità, B. E poi abbiamo le varie strofe in cui parla a Cristo fo configurato, delle piaghe fo segnato, e in perciò che aveva portato scritto in core lo suo amore, e così via. Ecco, questa lauda mi sembra che nel film di Francesco sia dolce sentire come nel mio cuore ora umilmente sta nascendo amore. Ecco, perciò sentite che Rizzo Ortolani ha ripreso esattamente la lauda nella melodia. È una lauda molto molto bella e molto molto eseguita. Possiamo ascoltare.

0: Siamo in compagnia di Franco Radicchia e di Francesco Varone, venuti dall'Umbria a trovarmi per parlare appunto dell'Aulare di Cortona. Siamo quasi in chiusura, Franco, prima di ascoltare l'ultima lauda, quanto è attuale ancora l'Aulare di Cortona? Anche Francesco può dire la sua, naturalmente.
1: Attualissimo, anche perché ho notato veramente che ci sono, intanto dal punto di vista pratico, molti cori hanno ripreso melodie e le cantano l'Aulare di Cortona, ma è attuale perché comunque è segno di una fede cristiana popolare che comunque è sempre presente, soprattutto in centri minori, più che nei centri minori, dove praticamente c'è una grande attenzione a quello che era, uno, la figura

0: alla Madonna e due a tutto quello che è l'aspetto liturgico popolare, intendo questo. È molto, e poi anche per la sua semplicità di ascolto.
1: Francesco, cosa ne pensi tu?
2: Sì, chiaramente, anche se appunto si può pensare che sia solo musica passata, un'espressione della storia della musica, sicuramente parlano della vita umana, direttamente della vita umana, no? Del dolore, della gioia, della paura, della morte, l'abbiamo ascoltato, e forse è questo che la rende forte oggi, no? Tra di noi. Rendono il sacro vicino, no? Eccetera, e ci danno la possibilità di, io credo in questa frase, di rimanere in contatto col passato, no? Vivere in continuazione con i secoli, dentro i secoli, ecco, senza distinzione.
1: Prima di lasciarci, cosa c'è all'orizzonte, Franco? Mi ha portato una novità discografica che verrai a presentare, cioè sì. Canti a luce di luna.
0: Ecco, questo è un lavoro bellissimo, perché sono canti in lingua corsa, contrappuntati dal gruppo vocale Armonioso Incanto, che praticamente fa da vocalist, e insieme al jazzista, Luca Falomi alla chitarra e all'Orsella Libertad, la moglie di Stefan Casalda. Si chiama Canti a luce di luna. Purtroppo, per malauguratamente, Stefan è morto l'anno scorso in agosto, però siamo riusciti comunque a far uscire fuori il disco. È un disco che è in produzione, praticamente è uscito esattamente il 15 di aprile. È un lavoro, secondo me, a mio parere, molto molto molto bello.
1: Quindi tornerai per presentarlo, insomma.
0: Sì, certo.
1: Invece Francesco, cosa a breve o a lunga scadenza?
2: Ma niente, sicuramente concerti, eccetera, e soprattutto messe in previsione del perdono del 2 agosto alla Porziuncola, del perdono.
1: Sì, che è l'anno francescano. Sì,
2: esattamente, esatto, l'ottocentenario della morte di San Francesco.
1: E devo, quindi avrai da fare, insomma.
2: Ah, sicuramente, devo pensare al 4 ottobre, ma non riesco a non pensarci.
1: Visto che ci avanza del tempo, Franco mi ha portato una chicca particolare. Di cosa si tratta?
0: Allora, noi qualche anno fa, no, alla Sacra Musicale Umbra, non molto tempo fa, abbiamo fatto un lavoro insieme a Paolo Fresu, Daniele di Buonaventura e altri musicisti, insieme all'Orchestra da Camera di Perugia. E questo lavoro, questa produzione, una serie di concerti, abbiamo fatto circa 12 concerti, si chiama Altissima Luce. Sulla lauda Altissima Luce abbiamo preso alcune laudi del Laudare di Cortona, che abbiamo anche ascoltato, e praticamente l'Armonioso Incanto ha cantato la melodia della lauda così com'è, e Paolo Fresu l'ha inserita, l'ha ripresa insieme a Daniele di Bonaventura, hanno creato questa struttura musicale in cui tra coro, orchestra d'archi, bandoneon, tricorno di Fresu e la percussione contrabbasso, diventa un mix molto molto interessante. È un lavoro che è uscito da qualche tempo, è edito da Tuck Music, casa discografica di Paolo Fresu, praticamente una versione jazz, tra virgolette, dell'Audario.

0: con questo bellissimo ultimo ascolto, appunto, con Fresu che suona il Laudare di Cortona, Luigi Piccardi, ma soprattutto i suoi graditi ospiti, ovvero
1: Franco
2: e Francesco,
0: vi ringraziamo per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Grazie dell'attenzione e spero di trovarci presto.
2: Grazie per l'ascolto, grazie a tutti.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, mercoledì 24 giugno, il Papa all'udienza generale, l'Eucarestia, antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo. Poi l'esortazione ai giovani in vista dell'estate. Stop ai colloqui tecnici USA-Iran che riprenderanno la prossima settimana. Intanto il Senato americano approva la mozione che limita i poteri di guerra del presidente Trump. Al via il grande progetto di restauro della loggia di Raffaello nei Palazzi Vaticani per i prossimi 5 anni. Oltre 20 restauratori saranno impegnati nella seconda loggia. 14:45, Cecilia Seppia in studio, bentrovati all'ascolto. Udienza generale in piazza San Pietro davanti a oltre 25.000 pellegrini. Il Papa ringrazia i fedeli per la presenza nonostante il grande caldo. Nella catechesi, la quarta sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium, Leone ha descritto l'Eucaristia come un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo e il cuore degli uomini. E poi il suggerimento ai giovani in questo periodo estivo. Tiziana Campisi.
2: La Sacrosanctum Concilium spiega il senso della liturgia, fa notare Leone XIV.
3: Ricevendolo nella sua parola e nell'Eucaristia, che diventiamo ciò che riceviamo.
2: Partecipando all'Eucaristia, i cristiani imparano ad offrire se stessi, aggiunge il Papa, a essere consumati per mezzo di Cristo nell'unità con Dio e tra di loro.
3: Questo dono ci fa entrare perciò nella dinamica dell'unità, che offre un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo.
2: Il pontefice la ribadisce salutando i pellegrini l'importanza dell'Eucaristia. Poi, nel saluto ai polacchi, una raccomandazione per i bambini e i ragazzi.
3: Le vacanze sono un tempo di riposo e di ricerca dei segni di Dio nella bellezza del creato. Approfittatene per una maggiore partecipazione alla Santa Messa, la meditazione della parola di Dio, i ritiri spirituali, i pellegrinaggi e gli incontri con i vostri cari.
1: La cronaca internazionale: riprenderanno la prossima settimana i colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran, ma restano diversi nodi da sciogliere, dalle ispezioni della IEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, fino al dossier missilistico di Teheran. Sul fronte libanese, Israele colpisce 2 villaggi nel sud, morto un bambino, 2 le vittime a Nabatieh. Lorenzo Giovanardi.
4: Quello che molti hanno definito un accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran è in realtà soltanto l'inizio di un processo negoziale. Il memorandum d'intesa firmato tra le parti, secondo il capo della squadra negoziale iraniana, equivale a una dichiarazione di sconfitta americana. Tra i nodi ancora da sciogliere, la visita dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica agli impianti nucleari iraniani, prima smentita da Teheran e poi confermata dal direttore dell'organismo. Sul tavolo anche il dossier dello Stretto di Hormuz. L'Iran punta a mantenerne il controllo e imporre nuovi pedaggi, mentre Washington ribadisce che non ritirerà le proprie navi dall'area, affermando che non si possono imporre dazi in acque internazionali. Resta calda anche la partita sul programma missilistico iraniano. Trump insiste sulla necessità di ridurne la capacità, ma il presidente iraniano Pezeshkian ha escluso che i missili balistici possano rientrare in un accordo. Resta inoltre ancora aperta la questione del fronte libanese. Una delegazione del paese dei Cedri ha raggiunto gli USA per un nuovo ciclo di negoziati con Israele. Per Teheran, il ritiro delle truppe israeliane dal paese è una condizione necessaria per porre fine alla guerra.
1: Donald Trump crolla nei sondaggi, il 66% degli statunitensi boccia il suo operato. Il Senato USA ha approvato intanto la risoluzione per limitare i poteri di guerra del presidente e ritirare i militari statunitensi dal conflitto con l'Iran. Sebbene sia un provvedimento su cui il capo della Casa Bianca può mettere il veto e che quindi difficilmente avrà effetti concreti, come dobbiamo leggere questa risoluzione? Sentiamo Gianluca Pastori, americanista dell'ISP, al microfono di Silvia Giovarrosa.
5: Dobbiamo leggere il fatto che la maggioranza repubblicana in congresso ormai non è più compatta intorno alle posizioni del presidente. Ora sempre più rappresentanti e senatori repubblicani non si riconoscono nella linea della Casa Bianca. Vuole dire avere un congresso sempre più ostile.
6: Per continuare la guerra in Iran, Trump dovrà chiedere l'autorizzazione del congresso?
5: Teoricamente sì. In pratica la cosiddetta War Power Resolution, la normativa che è stata invocata dal Congresso, è una normativa molto contestata, per cui quello che si potrebbe aprire è un braccio di ferro. In realtà, quando si è ventilata la possibilità di un'approvazione, dell'approvazione di una World Power Resolution, Donald Trump ha sostenuto che, non essendoci in corso operazioni militari, non ci si trova in uno scenario di guerra, quindi la World Power Resolution semplicemente non è applicabile.
1: Dopo le accuse di Trump alla NATO, il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Marco Rutte, in un'intervista a Fox News, ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare USA contro l'Iran, rilevando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione. 500 gli aerei soltanto dall'Italia, tra 4.000 e 5.000 invece i velivoli dall'Europa. Torniamo all'attività vaticana. Il Papa ha ricevuto questa mattina nell'auletta dell'Aula Paolo VI autori e autrici da ogni parte del mondo, in occasione del centenario della nascita della libreria editrice vaticana. Tra di loro nomi importanti come John Fosse, Marilyn Robinson, Colum McCann, Daniele Mencarelli. Scrivere, afferma Leone XIV, è un atto di verità. Benedetta Capelli.
7: We need you. We need your imagination.
8: Abbiamo bisogno di voi, della vostra immaginazione, della vostra fantasia narrativa, della vostra vivacità di pensiero. Ne abbiamo bisogno per creare spazi di libertà e di autenticità dentro i quali la grazia divina possa far risuonare una promessa di consolazione e di pace. Usa le parole indimenticabili di Paolo VI nella messa agli artisti del 1964, Papa Leone XIV, per incoraggiare il lavoro di scrittori e scrittrici di ogni parte del mondo. Scrivere, afferma, un gesto di umanità. Nel farlo si attiva il potere empatico dell'immaginazione, si tratteggiano storie e personaggi nei quali si colgono emozioni e sentimenti. In questo, aggiunge il Papa, sta la grande palestra di umanità che voi fate sperimentare lettori, perché chi legge, in un certo senso, vive tante vite oltre la propria.
7: Writing, as you know, is an act of truth,
8: scrivere nel modo in cui voi lo fate è un atto di verità, di svelamento. Scrivere dice chi siamo, believe, quello in cui crediamo e speriamo, il mondo cui tendiamo, il futuro che sogniamo. Infine, conclude Leone, scrivere ha a che fare con Dio, parla attraverso fatti, incontri, volti e storie. Grazie, dice il Papa, per ogni volta in cui avete sparso semi di riconciliazione, di incontro, di amicizia.
1: Torino in festa per il santo patrono San Giovanni Battista, nel giorno in cui la Chiesa celebra la solennità della sua nascita. Anche Papa Leone lo ha ricordato stamani al termine dell'udienza generale. Eugenio Bonanata ne ha parlato con il cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino.
9: Giovanni Battista cede il passo, nel senso che lascia spazio alla novità di Gesù. E vorrei mettere l'accento sulla necessità che oggi abbiamo di saper riconoscere i giovani, a volte capaci, e non lasciarli scappare, perché sono pochi, ma c'è il pericolo di non lasciare loro sufficientemente spazio. E poi la necessità che gli adulti riprendano confidenza con il compito educativo, il senso del compito educativo indispensabile per prendersi cura dei più giovani.
10: Qual è il suo auspicio per il futuro?
9: Che le persone in questo mondo di grande comunicazione ma poca interiorizzazione riprendano confidenza con il loro mondo interiore.
1: Ancora una notizia prima di passare alla cultura. Primo caso di Ebola in Francia confermato dal Ministero della Salute. Il paziente risultato positivo è un medico umanitario di ritorno da una delle zone della Repubblica Democratica del Congo. Salgono invece a 1.000 i contagi a livello mondiale. Al via il grande progetto di restauro della loggia di Raffaello nei Palazzi Vaticani. Per i prossimi 5 anni oltre 20 restauratori dei Musei Vaticani lavoreranno sull'ala ovest della seconda loggia. Questa mattina la presentazione dei lavori. Paolo Ondarza.
11: Mentre i Musei Vaticani presentano il grande progetto di restauro delle logge di Raffaello, una ricerca della studiosa Stefania Pasti riporta l'attenzione sul significato di uno dei più celebri capolavori del Rinascimento. Al centro della proposta interpretativa c'è un frate agostiniano raffigurato in uno stucco della quinta campata. Secondo Pasti si tratta di Egidio da Viterbo, cardinale, teologo e umanista molto vicino a Papa Leone X.
12: Compare in un'altra opera, Viterbo, di modesta fattura.
11: L'identificazione della figura consentirebbe di leggere l'intero programma iconografico delle logge come un grande racconto teologico che conduce al pontificato del Papa Medici, visto come compimento di un disegno provvidenziale della storia.
12: Tutta la storia si srotola intorno a quello che Egidio da Viterbo ha detto di Papa Leone X, in un testo molto complesso che è l'Historia Vigenti Seculorum.
11: Patriarchi, profeti e richiami al mondo classico parteciperebbero così a un unico progetto ideato per celebrare Leone X.
1: Bene, è tutto per ora da Damiano Caprio in regia, Cecilia Seppia in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
1: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
2: Buongiorno a tutti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten morgen. La pace sia con tutti voi.
3: Hope today.
4: Buongiorno, buongiorno cari amici, ed eccoci qui in diretta con Pop Today. Ben trovati da Marina Tomarro, il programma della Radio Vaticana che vi vuole raccontare appunto la giornata di Papa Leone. E allora oggi è stata naturalmente giornata di udienza, e un mercoledì dove c'era tantissima gente in Piazza San Pietro, una Piazza San Pietro particolarmente assolata, molto calda, però i fedeli non si sono scoraggiati ed erano lì per ascoltare le parole del Papa. E oggi il Papa ha continuato la sua catechesi dedicata alla Costituzione Sacrosanctum Concilium, appunto, dove ha sottolineato che l'Eucaristia ci insegna ad adottare lo stile di vita del Signore Gesù stesso, contrassegnato dal dono gratuito di sé, ha detto il Papa, ed è il pane del cammino che ci conduce verso la patria celeste. E poi, prima dell'udienza, il Papa ha ricevuto, in occasione dei 100 anni dalla fondazione della libreria editrice Vaticana, il Papa ha ricevuto un gruppo di scrittori e scrittrici da tutto il mondo. Abbiamo bisogno di voi, ha detto il Papa, della vostra immaginazione, della vostra fantasia narrativa, della vostra vivacità di pensiero. Ne abbiamo bisogno per creare spazi di libertà e di autenticità, e ne parleremo con degli ospiti davvero speciali tra poco. E mentre tra poco commenteremo l'udienza e le parole della catechesi insieme alla collega Tiziana Campisi, intanto andiamo a vedere cosa ci dice il bollettino della Santa Sede. In data 25 aprile 2026 il Papa ha nominato Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati e organizzazioni internazionali, suo inviato speciale al centenario dell'erezione canonica della provincia ecclesiale lituana, prevista per il 27 giugno 2026 presso la cattedrale dell'arcidiocesi di Kaunas. E poi andiamo a vedere invece quali sono oggi le nomine e le rinunce. E allora il Papa ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Ponce, siamo in Porto Rico, presentata da Monsignor Ruben Antonio González Medina. E ha nominato vescovo della diocesi di Ponce Monsignor Gerardo Ramírez Torres, del clero della medesima diocesi. E poi ancora andiamo in Polonia, il Papa ha nominato coadiutore di Rzeszów in Polonia Monsignor Cuzio, finora vescovo ausiliare dell'arcidiocesi metropolitana di Przemyśl dei Latini. E poi ancora andiamo a Ranchi in India, dove il Papa appunto ha nominato il reverendo Calco, finora vicario generale parroco della concattedrale della medesima arcidiocesi, assegnatogli il titolo, la sede titolare di Tunisia di Numidia. E ancora abbiamo un'ottima nomina: il Papa ha nominato vescovo ausiliare dell'arcidiocesi metropolitana di Amburgo in Germania il reverendo Zehe del clero della medesima diocesi, finora rettore del seminario. Quindi davvero auguri a tutti questi nuovi incarichi, davvero il Signore li accompagni nel loro ministero. E ancora, adesso facciamo prima una piccola pausa musicale, andiamo con Mango, con Mediterraneo, e poi rientriamo perché la puntata è molto lunga e davvero avremo tante cose di cui parlare.

0: E allora la canzone di Mango, la voce inconfondibile di Mango, ci porta a quella che è l'estate mediterranea con i suoi profumi, i suoi colori, e ormai ci siamo, la stiamo vivendo in pieno. E allora io do il mio benvenuto con questa bella immagine bucolica estiva a Tiziana Campisi, la collega della redazione vaticana. Buongiorno Tiziana, grazie di essere qui con noi.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Oggi ti ho accolto con una bella canzone che parla d'estate e un po' quelli che sono anche i tuoi territori da cui provieni, il bel sud, la Sicilia e tutte le meraviglie. Ma entriamo invece in quello che è il tema della nostra trasmissione, in quella che è l'udienza di oggi di Papa Leone, perché oggi Papa Leone ha continuato proprio la catechesi dedicata alla Costituzione Sacrosanctum Concilium. Prendere parte alla mensa di Cristo vuol dire essere formati dalla parola di Dio, ristorarsi, rendere grazie, ha detto Papa Leone. L'Eucaristia ci insegna ad adottare lo stile di vita del Signore Gesù stesso, contrassegnato dal dono gratuito di sé. È il pane del cammino che ci conduce verso la patria celeste.
1: Sì, ancora il Papa sta proseguendo queste catechesi sulla Costituzione che riguarda la liturgia, Costituzione, lo ricordiamo, del Concilio Vaticano II, quindi man mano il Papa sta spiegando i vari elementi della liturgia, e oggi si è concentrato sul mistero eucaristico e ha spiegato che la Sacrosanctum Concilium parte proprio da quello che Agostino diceva ai neobattezzati a proposito del corpo di Cristo. Ricevendolo si è corpo di Cristo e in un certo qual senso si è parte e si è anche questo mistero. E ecco perché Agostino esorta: siate ciò che vedete e ricevete ciò che siete. E il Papa lo spiega bene, insomma, cosa vuol dire.
0: Esatto, e allora andiamo ad ascoltare il primo inserto di Papa Leone. Io ringrazio e chiedo a Daniele Giorgi, al di là del vetro, di mandare il primo inserto.
2: Subito dopo aver rievocato l'ultima cena di Gesù, la Costituzione sulla liturgia parla dell'Eucaristia con questi accenti agostiniani. Per i cristiani, prendere parte alla mensa del Signore significa infatti essere formati dalla parola di Dio, ristorarsi alla mensa del corpo del Signore, rendere grazie a Dio. E ricevendolo nella sua parola e nell'Eucaristia, che diventiamo ciò che riceviamo.
0: E allora abbiamo ascoltato questo primo passaggio proprio della catechesi, è ricevendo nella sua parola, nell'Eucaristia, che diventiamo ciò che riceviamo, ci dice Papa Leone.
1: Eh sì, perché appunto nell'Eucaristia il cristiano riceve il corpo di Cristo, ma al contempo diviene parte di questa unità creata da Gesù, e contemporaneamente si nutre di questo pane, che è il pane del cammino, ha detto il Papa, il pane che ci porta verso la patria celeste e quindi la meta finale in un certo qual senso. Poi il Papa ha spiegato che nell'assemblea liturgica oltre al sacerdote i fedeli con lui presentano il sacrificio eucaristico a Dio, e quindi ha evidenziato proprio questa unità dei partecipanti alla celebrazione eucaristica, alla messa, insomma.
0: E allora, cara Tiziana, andiamo ad ascoltare proprio questo che è questo secondo passaggio di Papa Leone, quando dice proprio quello che ci stai dicendo tu in questo momento. Chiedo a Daniele Giorgi di mandare il secondo inserto.
2: Così, incorporandoci a Cristo, l'Eucaristia ci insegna ad adottare lo stile di vita del Signore Gesù stesso, contrassegnato dal dono gratuito di sé. questo dono ci fa entrare perciò nella dinamica dell'unità, che offre un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo, le nostre comunità, le nostre famiglie, il nostro cuore.
0: E allora, Tiziana, abbiamo ascoltato questo secondo passaggio dove il Papa ci dice proprio che questo dono ci fa entrare in quella che è la dinamica dell'unità. Il Papa parla spesso di unità in questo caso.
1: Ma la cosa bella è che il Papa ha detto che in questa dinamica di unità c'è un potente antidoto ai fermenti di divisione. E quindi questo è molto bello, perché il Papa ci spiega che attraverso l'Eucaristia arriviamo a questa armonia e quindi a quel qualcosa che ci consente di superare le divisioni nel mondo e nella nostra quotidianità, insomma. Così come poi il Papa ha anche spiegato che l'Eucaristia è suddivisa in due parti, no? Sappiamo che in pratica all'interno dell'Eucaristia ci sono la liturgia della parola e la liturgia eucaristica, che sono strettamente congiunte, per cui il Papa indica in queste due parti due momenti importanti che sono strettamente connessi, il richiamo alla parola che deve essere ricevuta in maniera viva ed efficace, e poi ovviamente la parte eucaristica, che è l'incontro diretto con Cristo, insomma.
0: E Tiziana, oggi ci sono stati nei saluti il Papa, a parte che c'era tantissima gente in piazza, abbiamo visto, nonostante il caldo, era veramente pienissima questa oggi piazza San Pietro, ma poi nei saluti fatti al gruppo dei pellegrini polacchi il Papa ha voluto augurare anche a tutti buone vacanze, e non solo ha voluto augurare buone vacanze, ma ha voluto dare anche un suggerimento per i bambini e i ragazzi, quindi probabilmente per quei ragazzi che magari hanno finito, non so, le scuole medie e devono scegliere cosa prendere dopo, oppure i ragazzi che hanno fatto la maturità, siamo stati nei giorni della maturità, e poi devono prendere l'università, e questa è una cosa importantissima, quindi e dopo avremo un ospite che di insegnamento se n'è inteso per molti anni, per molto tempo. E allora andiamo ad ascoltare questo terzo passaggio. Chiedo gentilmente a Daniele Giorgi di mandare il terzo inserto.
2: Le vacanze sono un tempo di riposo e di ricerca dei segni di Dio nella bellezza del creato. Approfittatene per una maggiore partecipazione alla Santa Messa, la meditazione della parola di Dio, i ritiri spirituali, i pellegrinaggi e gli incontri con i vostri cari. Preghiamo anche per i giovani affinché scelgano con saggezza la scuola e l'università e discernano con prudenza la propria vocazione. A tutti la mia benedizione.
0: E allora, bello,
1: sì, un bello augurio finale da parte del Papa.
0: Sì.
1: Che appunto nei vari saluti ha ribadito l'importanza dell'Eucaristia, e quindi invece ai pellegrini polacchi ha indirizzato questo pensiero soprattutto ai ragazzi e ai bambini. E infine ricordo che nei saluti in lingua italiana il Papa ha ricordato che oggi è la solennità della Natività di Giovanni Battista.
0: Esatto.
1: E quindi ha indicato appunto Giovanni Battista come un punto di riferimento, può essere per i giovani, gli sposi, e quindi insomma colui che ha indicato un po' la strada, no? L'arrivo del
0: sì.
1: Messia.
0: Sì, sì, il riscoprire la vocazione battesimale per essere ovunque annunciatori lieti del regno di Dio, ha detto il Papa. E quindi chiudiamo proprio con queste parole di Papa Leone. Tiziana, io ti ringrazio molto naturalmente per averci aiutato ad entrare meglio all'interno della catechesi di Papa Leone, e ci salutiamo naturalmente con Giorgia.

0: E allora continuiamo a parlare di oggi dell'udienza del Papa, perché Papa Leone, prima di fare l'udienza oggi, ha ricevuto in udienza autori e autrici da ogni parte del mondo in occasione del centenario della nascita della libreria editrice Vaticana. E a quali ha ripetuto quelle che sono le parole di Paolo VI verso gli artisti: abbiamo bisogno di voi, della vostra immaginazione, della vostra fantasia narrativa, della vostra vivacità di pensiero. Ne abbiamo bisogno per creare spazi di libertà e di autenticità. E io do il benvenuto veramente con grande gioia ad Andrea Munda, direttore dell'Osservatore Romano. Buongiorno Andrea, grazie di essere
1: Buongiorno
0: qui con
1: Marina,
0: noi.
1: grazie a te per l'invito. Stamattina ho avuto l'invito graditissimo da parte di Lorenzo Fazzini, il responsabile della LEV, a questi 100 anni della LEV. Mi sembrava giusto partecipare, anche perché poi l'ho invitato, visto che fra una settimana l'Osservatore Romano fa 165
0: Che
1: anni,
0: bello!
1: e quindi giornalismo e letteratura camminano insieme, il libro, il giornale, in fondo raccontano le vite degli uomini. Il Papa l'ha detto. E questi tanti scrittanti e tanto più che famosi di qualità scrittori di tutto il mondo che erano presenti in questa udienza sono rimasti colpiti. Tu hai citato la citazione che ha fatto Papa Leone di San Paolo VI, quella bellissima, in fondo quasi grido accorato: abbiamo bisogno di voi, della vostra immaginazione. E quella è una cosa che ha colpito tanto gli scrittori, sentirsi dire dal Papa, magari 60 anni dopo Paolo VI, ma poi questo è stato un appello che è stato ripetuto da Giovanni Paolo II, che era poi un artista, uno scrittore pure lui, un poeta, un drammaturgo, da Benedetto, sempre alla Sistina, no? E poi e da Francesco, che aveva proprio una passione per tutto ciò che era lettura e letteratura. Ecco, sentirsi dire dal sommo pontefice che la Chiesa ha bisogno. Ha bisogno, e ha bisogno degli artisti, degli scrittori, e li ha toccati, li ha commossi, li ha spinti a un senso di partecipazione, a un senso di responsabilità rispetto alla propria, stavo dicendo professione, direi missione.
0: Missione, è una missione quella di
1: Eh sì,
0: scrivere oggi.
1: qui non c'entra il credo religioso, molti di questi scrittori erano non credenti o diversamente credenti, c'erano ebrei, c'era di tutto, insomma, come è giusto che sia. Ma nel momento in cui tu ti metti e vuoi raccontare il mondo, vuoi buttarti dentro questo mondo e aiutare magari a vederlo meglio, a scoprirlo meglio, a scoprirne il mistero, questa è una parola che ha colpito molto Elizabeth Strout, una delle grandi scrittrici, premio Pulitzer americano. E allora lì incomincia per te un corpo a corpo con il mistero, appunto. E allora non c'entra, ripeto, l'appartenenza religiosa, e tutto diventa spirituale, cioè non è un'attività, come dire, puramente materiale. Non stai cercando del cibo, stai cucinando. E questo è. I grandi artisti ne sono consapevoli e ne sono grati, perché io ho chiacchierato appunto con Elizabeth Strauss, lei diceva: è un'ispirazione, è un dono, non è che siamo noi. Noi riceviamo.
0: È vero.
1: E allora le parole del Papa ha colpito, ma tanti, ho parlato un po' con tutti, c'erano 20-30 scrittori, dal premio Nobel Jon Fosse, tra l'altro convertito norvegese, luterano di nascita, ma convertito di recente al cattolicesimo. C'erano Jonathan Safran Foer, Colum McCann, Elizabeth Strout, Gavron da Israele, tanti dall'Italia ovviamente, Malaguti, Zaccuri, Affinati, Hija Abashego, Maria Grazia Calandrone, insomma erano tanti bei nomi e tutti ammirati dalla schiettezza, dalla franchezza con cui il Papa, con parole precise, calme come il suo stile, ha voluto dire di questa amicizia che c'è tra l'arte e la Chiesa. Eravamo tra l'altro in posti dove l'arte commissionata, diciamo così, dalla Chiesa era fin troppo debordante, direi quasi, perché poi abbiamo fatto una visita in Basilica, quindi una cosa mi ha colpito, non so se posso, se dimmi tu Marina, se
0: Assolutamente sì,
1: posso aggiungere qualcos'altro.
0: assolutamente sì.
1: Mi ha colpito il discorso del Papa, due citazioni, sì. A parte quella di San Paolo, di San Paolo VI, che ha colpito tanto gli scrittori, ma all'inizio cita Terenzio, scrittore ateo, latino,
0: sì.
1: Sono un essere umano e nulla di ciò che è umano lo stimo a me estraneo, no, puto mi alieno,
0: sì.
1: Cioè niente mi alieno di tutto ciò che è umano. Bellissima frase di Terenzio.
0: Sì.
1: A questa frase il Papa, più in là nel discorso, accosta un'altra frase del cardinale Timothy Radcliffe, irlandese, padre domenicano, che dice: per i cristiani nulla di ciò che è umano è estraneo a Cristo. Allora vedete qui il collegamento molto stretto, diventa proprio quasi un binomio, una frase composta da due elementi. Se sono un uomo, nulla di ciò che è umano mi è estraneo, ma nulla di ciò che è umano è estraneo a Cristo, quindi ai cristiani. Cristo, cioè Dio che si incarna e diventa uomo, ha benedetto, ha sacralizzato, ha reso sacro tutti gli aspetti dell'esperienza umana. E siccome lo scrittore fa la stessa cosa, perché gli scrittori raccontano tutti gli aspetti, i risvolti, le sfumature, vanno negli interstizi, è come l'acqua che in modo capillare raggiunge tutti gli spazi, non ci sono spazi vuoti.
0: Sì.
1: Da Omero che racconta la guerra e il ritorno dalla guerra, fino a oggi,
0: sì.
1: Fino a Cormac McCarthy, a John Fosse, metteteci tutti gli scrittori in mezzo che potete trovare, da Melville di Moby Dick a Tolkien del Signore degli Anelli. C'è un aspetto dell'esperienza umana che non è stato toccato dallo sguardo acuto degli scrittori, che permette a noi di avere uno sguardo più largo.
0: Sì.
1: In fondo è questo, la letteratura allarga il nostro sguardo e quindi il nostro cuore.
0: Infatti quando poi uno legge, la cosa bella è che sei tu che entri all'interno del libro, diventi protagonista del libro.
1: Esattamente, l'esperienza lettura è proprio questa,
0: sì.
1: Che tu sei come risucchiato dentro,
0: sì.
1: E vivi un'altra esperienza più intensa, più profonda della realtà, e quando esci dalla lettura ti ritrovi nel tuo mondo, ma che potrai affrontarlo, guardarlo, scoprirlo con un coraggio e una forza in più. Hai un amico in quel libro che ti ha detto: ma hai guardato bene attorno a te e dentro di te.
0: Sì.
1: Troverai, cioè se tu leggi Proust, se tu leggi Manzoni, se tu leggi Dostoevsky, per dire autori, questi ultimi amati tanto da Papa Francesco, ma l'elenco è infinito.
0: Esatto.
1: Tu stai riscoprendo la tua esperienza quotidiana, che altrimenti rimarrebbe un po' opaca, un po',
0: sì.
1: Grigia. È come se gli scrittori spolverassero i tuoi occhiali, le tue lenti, i tuoi occhi, che sono un po' impolverati dall'abitudine.
0: È vero.
1: E allora che ben venga leggere ogni tanto un libro che apparentemente ci isola, ci fa evadere, apparentemente tu stai fuori, ma per poi stare veramente più dentro la realtà e in qualche modo anche provare a darle un senso.
0: Esatto, è proprio quella poi la cosa bella.
1: Questo era, diciamo, quello che io sentivo oggi mentre il Papa parlava e gli scrittori lo guardavano ammirato.
0: E questa è una cosa veramente bella. Andrea, ti voglio lasciare con una domanda che poi lanciamo anche ai nostri ascoltatori. Per questa estate ci suggerisci uno o due libri da leggere che lanciamo ai nostri ascoltatori?
1: Graham Greene, okay. Uno scrittore inglese poco considerato, mm-hmm. diciamo, dall'alta critica, perché ha fatto libri per lo più di spionaggio, anche lui convertito al cattolicesimo, ma questo, diciamo, alla fine non conta più di tanto. Però La fine di un'avventura, Il potere e la gloria, Il nocciolo della questione, insomma, ha fatto dei romanzi straordinari. Mi permetto di consigliare un grande un po' misconosciuto del Novecento, che è Graham Greene.
0: Ok, e allora lo andremo a scoprire. E ti saluto con Bob Dylan.
1: Ah, hai visto? Bene.
0: Ecco.
1: Premio Nobel per la letteratura.

0: torniamo a parlare di questa udienza del Papa con gli scrittori in occasione dei 100 anni della fondazione della libreria editrice Vaticana, udienza che ha visto la presenza di scrittori e scrittrici provenienti da ogni parte del mondo, come appunto ci ha ricordato anche il direttore dell'Osservatore Romano Andrea Monda. E allora io invece do il benvenuto e saluto con grande piacere Lorenzo Fazzini, responsabile editoriale della libreria editrice Vaticana. Buongiorno Lorenzo, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Lorenzo, non è solo perché oggi c'è una bella sorpresa per i nostri ascoltatori, in quanto c'è anche lo scrittore Paolo Malaguti.
1: Sì, buon pomeriggio anche da parte mia, e grazie.
0: Buongiorno, buongiorno. Un'udienza importante, parole importanti le abbiamo ripercorse anche insieme al direttore Andrea Monda, dove il Papa vi ha rivolto degli importanti inviti, ma soprattutto ha detto qualcosa di molto bello: abbiamo bisogno di voi, della vostra immaginazione, della vostra fantasia narrativa, della vostra vivacità di pensiero. Ne abbiamo bisogno per creare spazi di libertà e di autenticità. Ecco, allora, cosa hanno voluto dire queste parole per voi, Lorenzo?
1: Ma vogliono dire anzitutto un grande incoraggiamento nel lavoro editoriale, in un tempo in cui si pensa talvolta che i libri abbiano fatto il loro tempo, che anche la fede, non sia così necessario che incroci la cultura e la ragione. Invece, con questi tre riconoscimenti, scrivere un atto di verità, ha detto Papa Leone, scrivere un atto di umanità e scrivere ha a che fare con Dio, sono tre concetti e tre proposte che fanno molto pensare a chi come noi prova a fare libri, prova a far sì che un libro trasmetta un valore cristiano, un'educazione cristiana, un messaggio spirituale.
0: La Lev ha compiuto 100 anni, una bella signora di 100 anni, nata nel 1926. Ecco, come è cambiata nel tempo, pur mantenendo quello che era lo spirito originario con cui è stata fondata?
1: Ma diciamo che è cambiato molto poco, perché per missione la libreria editrice Vaticana ha quello di diffondere il magistero pontificio, il magistero della Chiesa e quindi dei vari organismi della Santa Sede, ma ovviamente pensando alla Chiesa come la prospettiva sinodale ci insegna, anche nelle sue articolazioni, quindi nelle articolazioni di una cosiddetta periferia che parla al centro, di un centro che rilancia quello che avviene nel mondo, e quindi ovviamente partendo in maniera sorgiva dal magistero pontificio ci allarghiamo anche a considerare libri e autori che portino nelle vene della storia un pensiero cristiano che sia all'altezza delle sfide del mondo presente. Mi permetto di sottolineare un dato che non dipende dal nostro lavoro, ma dipende dalla forza del messaggio. Proprio ieri sono state aggiornate le classifiche in Francia dei libri più venduti e Magnifica Humanitas è il libro più venduto oggi nelle librerie indipendenti francesi, il libro di saggistica

0: più venduto in Francia ed è al 15° posto nelle classifiche generali dei libri più venduti. Se pensiamo che la Francia è il cosiddetto paese dell'illuminismo, il paese dei lumi, il paese in cui la Chiesa, come dire, è oggi in condizione culturalmente e socialmente di minoranza, sta a significare che questo Magistero Pontificio, come in altri casi, anche in Italia, sa parlare davvero a tutta l'umanità.
1: Malaguti, il Papa ha detto: scrivere è un atto di verità, di svelamento. Che cosa vuol dire scrivere per lei? Lei che ha scritto tante cose di successo.
2: Diciamo che prima di tutto, e in questo ho sentito molto, molto mia, molto vicina, la parola del pontefice è un atto di ricerca che chiaramente porta anche al divertimento della ricerca, al gusto della fatica, ed è una ricerca, almeno a mio avviso, che non può prescindere dall'umano, nel senso, la spina dorsale del testo narrativo da sempre ha a che fare con qualcuno che fa qualcosa, vale la pena non dimenticarselo, almeno io lo trovo molto incoraggiante sapere che poi intervengono mille altre variabili di trama, di lingua, di ambientazione, però alla fine stai provando a costruire delle vite che siano sostenibili, nelle quali i lettori, le lettrici possano identificarsi. Ecco, questa dimensione umana della scrittura oggi è stata richiamata dal pontefice, e trovo che sia un bel monito per vivere anche con pienezza, ma anche con piacere, il momento della creatività.
1: Grazie mille, grazie naturalmente a Lorenzo Fazzini e a Paolo Malaguti per averci. Ricordiamo che Paolo Malaguti ha pubblicato con la LEV, la libreria editrice vaticana, Sicut Erat, il mistero in dialetto, storia di una fede piana. E poi sarà interessante in una prossima intervista scoprire proprio questo bel libro. Grazie mille a voi.
0: Grazie a lei e agli ascoltatori.
1: Grazie, grazie. E allora, cari amici, anche il tempo a mia disposizione si è concluso. Non mi resta che salutarvi, che lasciarvi con Dritti al Cuore appena dopo di me, dopo il flash. E per oggi da Marina Tomarro è tutto. Ci risentiamo domani. Ciao.

0: 15, Cecilia Seppia in studio, il Papa all'udienza generale, l'Eucarestia, antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, poi l'esortazione ai giovani per il periodo estivo. Stop ai colloqui tecnici USA-Iran che riprenderanno la prossima settimana, restano diversi nodi da sciogliere, dalle ispezioni della IEA fino al dossier missilistico di Teheran. Sul fronte libanese Israele colpisce 2 villaggi nel sud, 3 le vittime. Primo caso di Ebola in Francia, confermato oggi dal Ministero della Salute, è un medico umanitario di ritorno dalla Repubblica Democratica del Congo, oltre 1000 i contagi a livello mondiale, l'UNICEF denuncia milioni i minori a rischio. L'OMS dichiara l'emergenza sanitaria per il caldo in Europa, 16 le città italiane da bollino rosso, in Francia decessi per annegamento, nelle ultime ore è morto un bimbo di 6 anni portando le vittime a 42, allerta rossa anche in Inghilterra, scuole e uffici chiusi per precauzione. È tutto, l'informazione alle 16.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: Alexa, metti Radio Vaticana.
1: Grazie a te per la richiesta.
2: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.

Buon pomeriggio cari amici di Radio Vaticana, eccoci nuovamente al nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore, Anime, Storie, Ispirazioni. Un caro saluto a tutti voi da Sor Emanuela Prisco. E oggi abbiamo con noi un sacerdote della diocesi di Pozzuoli che è Don Vitale Luongo, responsabile dell'ufficio catechistico diocesano. Con lui parleremo di una sfida fondamentale per la Chiesa oggi: come annunciare il Vangelo in un modo autentico, comprensibile, sia ai bambini ma anche ai giovani e agli adulti. E ci soffermeremo anche sull'esperienza dell'oratorio nella sua parrocchia e sulla sua presenza sui social, perché Don Vitale è anche un missionario digitale e attraverso dei brevi video di preghiera riesce a raggiungere il cuore di tante persone. Quindi restate con noi, nel frattempo ascoltiamo un piccolo brano musicale.

0: E come vi dicevo, carissimi, siamo collegati con Don Vitale Luongo, sacerdote della diocesi di Pozzuoli, e proprio a Don Vitale vogliamo dare il nostro benvenuto. Benvenuto Don Vitale.
1: Ciao Sor Emanuela e ciao a tutti quelli che ci ascoltano oggi. Grazie per questo invito, questo momento insieme di condivisione e di confronto.
0: Ma grazie a te per aver accettato e per essere con noi. Raccontaci brevemente il tuo ruolo nella diocesi e anche nella tua parrocchia.
1: Sì, io da 2 anni circa sono responsabile dell'ufficio catechistico diocesano e quindi, come ben si sa, si cerca di raccogliere un po' quelle che sono tutte le sfide che oggi il mondo pone per far sì che l'annuncio, ecco, della parola, l'annuncio di Gesù, via, verità e vita, così ha un annuncio che possa essere incarnato nella vita delle persone. È una sfida grande quella dell'ufficio diocesano, perché è sempre complicato riuscire a trovare quelle vie giuste, adatte, che non, ecco, annacquino la parola, diciamo così, ma che invece restino fedele, no, a quello che è l'annuncio. È anche questo che poi noi sacerdoti in realtà viviamo nelle nostre parrocchie, l'essere parroco. Io sono parroco di una parrocchia di 15.000 abitanti qui nella diocesi di Pozzuoli, precisamente a Fuorigrotta, quasi vicino allo stadio, per intenderci. È una parrocchia che, ecco, come sempre ha sete, no, di Dio, di un Dio che vuole e deve entrare nella vita delle persone, ma deve trovare quelle vie giuste, buone, privilegiate, ecco, per parlare della vita delle persone. Anche quella è una grandissima sfida che noi sacerdoti viviamo nelle comunità parrocchiali.
0: Secondo te, tra le tante sfide, quale oggi è quella più grande a livello della catechesi, però?
1: Allora, guarda, io credo che oggi la catechesi non possa soltanto e non debba soltanto trasmettere contenuti o nozioni, ma credo che l'obiettivo principale sia quello di accompagnare, nel vero senso della parola, cioè di rendersi compagni, persone che si mettono accanto ai bambini, ai ragazzi, alle famiglie, per un motivo principale: favorire un'esperienza viva di fede. E allora quello che cerchiamo di fare è ascoltare, no? Metterci in ascolto, dialogare, accogliere quelle domande concrete di vita quotidiana delle persone, che coinvolgono tutti. Nessuno è esonerato da tutto questo, ma l'obiettivo, io credo, principale della catechesi sia quello di porsi accanto alle persone, ascoltarle e accompagnarle per portarle a Gesù. Mi viene un'immagine, quella dei discepoli di Emmaus. Loro sono stati accompagnati. Quello che mi ha sempre colpito di quel brano del Vangelo è che Gesù non li ha rimproverati quando si pone accanto, ma invece li ascolta, li interroga e li fa parlare, li fa uscire fuori e poi entra nel loro cuore e spiega loro le scritture, no? È un po' quello che è il ruolo e il dovere della catechesi.
0: Che cosa significa concretamente, quando uno parla di catechesi, per tutte le età? Questo per tutte le età, secondo te, come può essere veramente applicato, essere veramente efficace?
1: Ma guarda, io credo che la catechesi, che di per sé, perché la parola parla a tutte le età, ad ogni fascia d'età, ha un obiettivo principale, no? Che è quello di riuscire a crescere nella fede attraverso quelle che possono essere relazioni vere, e non soltanto degli incontri settimanali sterili che restano lì magari come dei luoghi chiusi, ma davvero che possano creare delle relazioni. Oggi credo che la catechesi debba aiutare a leggere la vita delle persone in un modo nuovo, attraverso le amicizie, attraverso l'impegno a scuola, attraverso anche le fragilità e le speranze, le domande sul futuro. E quindi io credo che ogni uomo, ogni donna, di qualunque età, porti dentro di sé quelle che sono le domande esistenziali, importanti. E quindi io credo che la catechesi ha il privilegio, il potere di riuscire a toccare quelle domande profonde della vita. E quindi io credo che forse attraverso la relazione principale con le persone, la relazione con le persone, si può parlare di Gesù. Senza quello diventa complicato. Quindi forse la vera sfida oggi è riuscire a vivere queste relazioni, poi, in un mondo che sappiamo bene è liquido, è frammentato, è instabile, è incerto, quante incertezze, quante insicurezze, quanta paura, quanti timori ci sono nel cuore delle persone. E allora credo che invece attraverso la relazione, la fiducia, no, la bellezza, è possibile oggi tornare a una profondità di cuore e di anima.
0: Don Vitale, oggi si parla spesso di trovare un linguaggio che sia alla pari. Come si può parlare di fede in modo comprensibile, ma soprattutto senza banalizzarla?
1: Allora, guarda, io credo che è vero, il termine che ho utilizzato è quello alla pari, che non vuol dire, secondo me, semplificare le cose, renderle troppo semplici, troppo, ecco, come dicevo prima, annacquate, ma significa in realtà invece mettersi vicino all'esperienza delle persone, mettersi in ascolto dell'altro, partire da quelle che sono poi le domande reali delle persone, del bambino, del ragazzo, dell'adulto, perché lo sappiamo bene, i bambini ci chiedono autenticità. Gli adulti io invece credo che ci chiedano senso. E allora vivere alla pari, stare alla pari, mettersi alla pari significa provare ad usare sì parole semplici ma concrete, situazioni quotidiane, come dicevo prima di ascoltare, cioè prima di parlare forse la cosa importante è riuscire ad ascoltare, perché è da lì che credo che nasca un linguaggio giusto che poi può entrare nella vita delle persone, quindi mettersi alla pari con gli altri.
0: Tra le tue esperienze vissute, qual è l'esperienza o il progetto recente che ti sta particolarmente a cuore?
1: Allora, guarda, io come parroco vivo la parrocchia veramente sotto tantissime dinamiche e punti di vista, catechisti, adulti, genitori, bambini, celebrazioni, battesimi, sacramenti, ma credo che ci sia un'esperienza oggi nelle parrocchie, nella vita delle comunità, almeno è la mia esperienza, che oggi ha da dire tanto. Da dire tanto perché credo che sia, come dice un documento della Chiesa, un ponte tra la Chiesa e il mondo, che è quella dell'oratorio, che secondo me è uno spazio educativo vero, autentico, di comunità, che abbraccia tutti, perché non abbraccia solo i bambini e i ragazzi, ma abbraccia anche gli educatori, abbraccia anche le famiglie che con noi in parrocchia si impegnano. Già il semplice fatto che i genitori ci portino i bambini all'oratorio, che con noi organizzino magari momenti di festa, anche quelli che possono essere momenti più ludici, più semplici, anche quello della merenda, o magari quello del momento finale, o magari di portarci i bambini allo zoo. Ad esempio, qualche settimana fa abbiamo portato tutti i bambini del eravamo circa 70 tra educatori, bambini e ragazzi, abbiamo portato i ragazzi allo zoo e abbiamo vissuto con loro, ecco, un tempo di ascolto, di condivisione, un momento più semplice. E allora quindi l'oratorio credo che diventi quel luogo dove si cresce insieme, si impara a stare insieme con gli altri, si impara, secondo me forse è una cosa di cui oggi c'è necessità, a sentirsi accolti.
0: È vero.
1: E poi l'oratorio non è soltanto un luogo di attività o di intrattenimento, ma è un luogo in cui tutti quelli che vengono possono trovare relazioni sane, adulti di riferimento, occasioni di crescita. Quindi attraverso il gioco, gli incontri, momenti di condivisione e servizio, io credo che si possa costruire anche quella che è l'appartenenza che oggi credo nel mondo manchi.
0: Secondo te che tipo di esperienza vivono i giovani all'interno dell'oratorio?
1: Io credo che i ragazzi nell'oratorio possano trovare un'esperienza di accoglienza, un'accoglienza che non parte dal giudizio, non parte da io sono al di sopra, tu sei al di sotto, io insegno, tu ascolti, perché forse la catechesi di oggi dovrebbe in un certo qual modo lasciare, no, quell'atteggiamento classico quasi di scuola, ma l'oratorio invece parte da un'altra cosa, dalla relazione. Tu vieni, io ti accolgo, tu mantieni la tua vita, io la mia, e siamo due, mi verrebbe da dire, due soggetti attivi, no, in questa relazione. Non c'è uno passivo che accoglie l'altro che dà, no, è uno scambio reciproco, l'adulto dal bambino, il bambino dall'adulto, il bambino dal bambino al ragazzo. E forse questa credo che sia la cosa bella dell'oratorio, quella di essere, ecco, alla pari nel senso bello, come dicevamo prima.
0: In un tempo dominato dai social, secondo te l'oratorio può ancora essere un punto di riferimento?
1: Guarda, i giovani di oggi, i bambini di oggi, ma anche gli stessi adulti, ma tutti quanti noi, siamo tanto distratti a volte dai social, siamo rapiti, siamo portati in un mondo che non è reale tante volte. Però ho notato che girando nei social, guardando nei social, una cosa che mi colpisce è che ci sono tante esperienze di oratorio, tante pagine aperte da oratori che raccontano la vita dei ragazzi, di sacerdoti, di confratelli, di ragazzi stessi che raccontano le loro esperienze, che fanno vedere i loro giochi, i loro momenti. Io credo che quello sia una bella testimonianza. Quindi l'oratorio ha tanto da dire, e addirittura quello che mi colpiva è che oggi l'oratorio è portato anche nei social, mi verrebbe un po' da, ecco, da dire, da sorridere. Quindi sì, assolutamente sì. credo che l'oratorio abbia tanto da dire anche al mondo dei social e viceversa.
0: Allora, partendo proprio dai social, no? Parliamo di social, come dicevo già prima, tu sei anche un missionario digitale, sei molto attivo sui social con video di preghiera. Com'è nata questa idea? Da cosa è partita?
1: Allora, guarda, io ho una passione da sempre. E la mia passione da sempre è quella della musica. Io mi piace tantissimo ascoltare la musica, ascolto tanti generi di musica, anche se la mia preferita è quella della la musica della pop italiana. Da 3 anni circa a questa parte avevo avviato, diciamo così, quasi in maniera spontanea, in maniera simpatica, una sorta di rubrica settimanale, dove affiancavo al Vangelo la musica. La musica però leggera italiana, quindi la pop italiana, e mi piace leggere il Vangelo attraverso la musica, perché credo che la musica racconti quelle che sono le domande degli uomini di tutti i tempi, l'amore, la solitudine, il desiderio di relazioni vere, la sofferenza, il dolore, l'incertezza, la paura, e credo che la musica possa rendere il Vangelo incarnato e il Vangelo poi risponde a tutte queste domande. E allora io sono partito inizialmente da questi video, così di catechesi, partendo dal Vangelo e dalla musica. Poi nel tempo questa cosa un po' è rimasta, infatti ogni domenica sono solito pubblicare questi piccoli video di 2-3 minuti, ma non di più, forse anche di meno, e ho trasformato un po' quello che poi è il mio annuncio sui social attraverso delle preghiere semplici. Ogni giorno pubblico delle preghiere di un minuto e mezzo massimo, ispirate magari al Vangelo del giorno, che possono calare, ecco, che possono essere calate nella vita delle persone. Nel senso che, Emanuela, tante persone mi seguono ringraziandomi perché pregano con me, perché attraverso quelle parole a volte mi dicono, e questo mi colpisce, non vi date questa preghiera che oggi hai fatto, che ho fatto con te, ha risposto però alla domanda di oggi, al bisogno di oggi, mi sembra fatta apposta per me, ho aperto i social e mi sei uscito tu e quella preghiera mi ha parlato. E io da quest'altra parte, che credo sia una cosa veramente semplice, resto stupito di come Dio parla alle persone attraverso una cosa secondo me semplice, che però fa tanto bene, fa tanto bene.
0: Allora, prima di salutarci, visto che hai parlato anche di musica, che ti ispiri alla musica pop italiana, facciamo una piccola pausa musicale in questo momento e poi ritorniamo con Don Vitale e ci salutiamo. Quando

0: Abbiamo appena ascoltato una musica di Laura Pausini dal titolo Io sì, che tra l'altro Don Vitale conosce molto bene, anche perché è un fan di Laura Pausini. E allora Don Vitale, perché hai scelto questa musica?
1: Allora, questa canzone credo che sia veramente bella perché parla di un bisogno che le persone hanno, che tutti quanti noi abbiamo, che è quello di essere visti, di essere riconosciuti, di essere accolti e amati. E la canzone di Laura, Io sì, parla proprio di questo: quando nessuno ti vede, io sì, quando nessuno ti sente, io sì. E mi viene da pensare a Gesù, lui innanzitutto, che quando il mondo non ci vede, anzi quando il mondo forse vuole metterci nelle periferie, lui invece ci vede, ci ascolta e ci ama. Quindi credo che questa canzone possa dire e rispondere a un bisogno interiore di ciascuno di noi.
0: Grazie Don Vitale. Qual è il segreto per comunicare qualcosa di profondo in modo semplice e arrivare al cuore delle persone, secondo te?
1: Io credo che non esisti una ricetta particolare, però credo che la cosa principale sia amare. È l'amore. E io credo che tutti abbiamo bisogno di amare, tutti abbiamo bisogno di essere amati, e quando la relazione è nell'amore vero, bello, autentico, quello di Gesù, del dono di sé e non del possesso, io penso che quella sia la via.
0: Io ti ringrazio Don Vitale per essere stato con noi. Se
1: grazie
0: vuoi indicarci
1: a te e a voi.
0: Grazie, se vuoi indicarci magari qualche profilo social da indicare ai nostri radioascoltatori, sia tuo personale ma anche della tua parrocchia, del tuo oratorio. Ecco.
1: Allora, io uso soltanto Instagram e TikTok, e sia su uno che sull'altro mi chiamo Don Vitale, quindi è semplice cercarmi. Mentre invece la parrocchia, abbiamo un profilo soltanto Instagram ma anche Facebook, parrocchia BMW Immacolata di Lourdes, perché la parrocchia è dedicata alla Madonna di Lourdes.
0: Grazie Don Vitale, allora grazie anche per
1: grazie
0: le preghiere che ci offri ogni giorno. Grazie ancora e ti aspettiamo quando vuoi qui alla radio.
1: Con piacere, sarà bello per me essere con voi ancora. Grazie.

0: E la nostra trasmissione continua, carissimi amici, carissimi radioascoltatori, e adesso vogliamo parlare di parola di Dio, di vocazione e della presenza femminile nella Chiesa. E lo facciamo con Alessia Brombino, oblata benedettina camaldolese, che da poco ha ricevuto il ministero del lettorato in un momento storico significativo per le donne nella Chiesa cattolica. Benvenuta, Alessia.
1: Grazie di questa calorosa accoglienza.
0: Alessia, quando hai capito che la parola sarebbe diventata il centro della tua vita?
1: Quando mi sono affacciata al mondo benedettino, per il mondo benedettino e il monachesimo in generale, polarizza la sua attenzione dalla sua nascita sulla parola.
0: C'è stato un episodio, un incontro particolare, oppure addirittura un brano biblico che ha cambiato il tuo modo di ascoltare il Signore?
1: Io trovo grande conforto nella Bibbia e ci sono alcuni passi della Bibbia che per me sono molto significativi. E tra l'altro, quando sono stata istituita come ministro del lettorato, c'era il Vangelo che proprio mi aveva affascinato fin dall'inizio. Sarò con voi fino alla fine del mondo. Non dovete temere perché io ho vinto il mondo. Ecco, queste parole che risuonano oggi come una profezia per il tempo presente e anche per ognuno di noi.
0: E da poco tu hai ricevuto questo ministero, il ministero del lettorato. Qual è l'emozione che stai vivendo? Eppure spiegaci anche che cos'è, perché per molti lettorato vuol dire soltanto o semplicemente leggere in chiesa, ma in realtà sappiamo che questo ministero è molto di più.
1: Allora, innanzitutto dobbiamo dire che l'istituzione avviene sia per i lettori e sia per gli accoliti. Ora passo al lettorato, che è un ministero, come avevi poco fa accennato, legato, incentrato sulla parola. E l'istituzione, il lettore istituito, ha il compito di proclamare chiaramente le letture all'interno della liturgia, ma anche di preparare, guidare i fedeli alle celebrazioni, quindi in vista della liturgia, ma anche in vista dell'istituzione dei catecumeni e della ricezione dei sacramenti, quindi è anche un accompagnamento nella Chiesa. Ha il carattere anche di istruzione, che non è comunque, che si diversifica da altri ministeri che accompagnano, perché per esempio il catechista sarebbe anche questo un ministero che ha a che fare con l'accompagnamento, ma questo è incentrato e profilato sui futuri catecumeni e la ricezione dei sacramenti. Quindi è un servizio alla Chiesa molto più ampio di quello che ci possiamo aspettare.
0: Qual è la differenza tra leggere un testo e proclamare la parola di Dio?
1: Appunto, cambia anche il verbo, la proclamazione è una lettura che accompagna coloro che sentono la parola di Dio e quindi deve avere un tono, un'intonazione, un tono e quindi c'è una preparazione previa per leggere, non è una cosa improvvisata come in alcuni casi possiamo vedere nelle chiese, magari nelle chiesa locale un po' più piccole.
0: E nel 2022 Papa Francesco apre ufficialmente questo ministero anche alle donne. Che valore ha per te questa scelta?
1: Allora, il ministero è nato, hai sollevato una questione, che il ministero è nato, è stato istituzionalizzato, diciamo, con Paolo VI nel 75, poi l'aveva lasciato solo ai vir, agli uomini. Cosa è accaduto? Con Papa Francesco viene aperto anche alle donne. Papa Francesco ha fatto una lettera, Spiritus Domini, che ha modificato una lettera che modifica addirittura un codice di diritto canonico, che il 230. Che cosa è accaduto? Che ha aperto alle donne questa possibilità di istituzionalizzare un ministero che prima era solo maschile. Di fatto ha recepito la prassi della Chiesa che era già su questa linea e molte donne già lo facevano.
0: Oggi le donne lettrici sono ancora molto poche, possiamo dire proprio pochissime, e forse anche un ministero che non è conosciuto al femminile.
1: Sì, effettivamente è poco conosciuto al femminile ed è conosciuto solo nelle parrocchie, nella chiesa locale, dove le donne, fra le tante cose che fanno, fanno anche questo. Quindi l'istituzionalizzazione è una cosa importante, perché è una testimonianza anche perché in questa chiesa che responsabilizza di fatto la nostra vocazione battesimale, perché si basa questo ministero, come quello dell'Acolitato, sul sacerdozio comune dei fedeli. Per cui sì, è vero, non le vediamo le donne, molto spesso sono trasparenti, però con questo colpo che ha dato il nostro Papa Francesco abbiamo potuto vedere con un occhio differente almeno il ruolo che la Chiesa sta cominciando a dare anche alle donne.
0: Cosa possono portare le donne alla custodia e alla trasmissione della parola?
1: Un compito che lo ritroviamo anche nell'ambito ebraico, se dovessimo proprio andare a ritroso, e le donne fino all'età della maturità, diciamo, spirituale, che per gli ebrei è in età adolescenziale, loro avevano cura della trasmissione della fede. Ecco, da questo punto di vista le donne sono eredi e trasmettono questo, comunicano la fede. Non che gli uomini non lo facciano, ma le donne hanno un ruolo, secondo me, preminente da questo punto di vista, perché non solo è per la cura del corpo dei propri figli, ma anche la cura dell'anima di tutti i fedeli.
0: Sei una donna, e come donna quale messaggio tu vorresti dare alle giovani donne credenti che cercano il proprio posto all'interno della Chiesa?
1: Dirò qualcosa che magari è un po' è un terremoto, però dico: bussate forte 3 volte e vi sarà aperto, perché io ho fatto così.
0: Sai che viviamo in un tempo che è dominato dalla velocità, no? Soprattutto dai social, che corrono molto più veloce della luce, molto più veloce di quello che noi possiamo credere e immaginare. Come si impara davvero ad ascoltare in questo tempo, soprattutto perché tu vivi una spiritualità che è quella benedettina, che è una spiritualità che ci porta al silenzio, ci porta all'ascolto?
1: Il silenzio e l'ascolto innanzitutto lo dobbiamo fare noi, perché siamo troppo permeabili ai rumori di fondo. Con tutta probabilità non solo non ascoltiamo la parola, ma non ascoltiamo nemmeno le nostre necessità, i nostri bisogni, perché mettiamo davanti altri tipi di valori. Per cui l'ascolto è una cifra che dovrebbe contraddistinguere ogni fedele. Dunque, come metterlo in pratica? Bisogna davvero considerare una piccola parte della nostra giornata, anche 5 minuti, a fermarsi e dare ascolto a quello che ci passa nel nostro cuore, assieme anche a una lettura che è quella della Bibbia, che ci può dare, non dico risposte, ma sicuramente una vitalità, un'energia per portare avanti le nostre giornate. Ed è per questo che gli antichi monaci facevano la lezione divina alla mattina piuttosto che alla sera.
0: E la spiritualità benedettina, che è quella che poi tu vivi, quanto conta il ritmo, la disciplina e soprattutto un tempo lento che scandisce bene ogni momento?
1: Dovrebbe scandire la nostra giornata. Chiaramente noi che viviamo nel secolo siamo un po' ballottati qui e là. Direi che c'è una parola tecnica che forse sposa queste istanze, si chiama idioritmia, cioè un ritmo che è personalizzato appunto, perché deve tenere conto le nostre attività quotidiane. Per cui sì, bisogna pensare quello che stiamo facendo alla giornata, come ogni giorno apriamo l'agenda, oggi che cosa ho da fare, e all'interno della nostra agenda mettere bene in evidenza, a caratteri grossi, cubitali, anche il momento per meditare la parola e per pregare il Signore.
0: Quando tu proclami la parola, ormai da un mesetto circa, no? Sai, questo ministero, senti più una certa responsabilità oppure una fiducia in quella parola che stai proclamando in quel momento? Qual è il tuo sentimento personale?
1: Allora, l'istituzione di per sé non cambia il tuo modo di approcciarti alla parola. Certo, ti dà una carica in più, questo è vero, posso anche dirlo. Però la parola ti cambia ogni giorno, ed è quello, mantenersi fedeli a questa, alla parola, è anche scorgere ogni giorno un piccolo cambiamento, anche impercettibile, e quindi questa attenzione a Dio si trasfonde anche nella nostra umanità e nel nostro modo di essere prossimi agli altri. Quindi anche questo è una testimonianza che possiamo dare al mondo. Sì, è vero, non siamo nel mondo, ma siamo per il mondo.
0: Sì. Alessia, ci fermiamo un attimino e facciamo una piccola pausa musicale e poi continuiamo a parlare.

0: ancora collegati, siamo ancora qui insieme con Alessia Brombin che ci sta parlando del Ministero dell'Elettorato che lei ha ricevuto proprio poco tempo fa. Alessia, se tu dovessi descrivere Dio attraverso una sola parola della Sacra Scrittura, quale parola sceglieresti che potrebbe caratterizzarlo?
1: Andiamo sull'ovvietà, però è quella, amore. Cioè, non è così scontato oggi come oggi, perché è una di quelle parole che presumo siano tra le più pronunciate anche fuori dal contesto della fede. E quindi sì, ci fa bene pronunciarla, ma dobbiamo sentirla anche nel nostro intimo. E la parola ci fa fare questo.
0: Cosa ti aspetti personalmente che accada nel cuore delle persone all'ascoltare la parola di Dio?
1: Che siano docili, come dice anche la regola di Benedetto, la docilitas, cioè quella docilità che lo spirito ci può portare quando noi andiamo verso lo spirito, e una delle modalità è proprio accostarsi alla parola.
0: C'è una preghiera oggi che per te è la preghiera più vera che più senti.
1: È la preghiera più semplice, è il Padre nostro, alla quale però, per mia formazione, anche diciamo di studi, io sono legata anche a un'altra, che è una formula che è Gesù, Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, che sono un peccatore, che è la classica formula della preghiera di Gesù. Quindi ecco, è un po' più teologica, però è anche molto breve e trovo beneficio anche a ritmare i miei passi nella vita, perché non devo molto pensare sopra a questa parola perché sgorga un po' in maniera fluente nella vita. Quindi ecco, sarebbe bello che ci accompagnasse ogni minuto, però io devo ancora pensarci un po' sopra e ricordarmi, aspetta, va. Il Padre nostro è più lungo e questa la brevità mi favorisce questo tipo di preghiera.
0: E infine, prima di salutarci, che cosa diresti alle persone che magari pensano che la Bibbia, e purtroppo ce ne sono ancora tante, che la Bibbia è solo un libro lontano, che è lontano dalla nostra quotidianità, è lontano dalla fede, dalla vita, dalla nostra quotidianità e dalla nostra vita reale?
1: La Bibbia è innanzitutto una biblioteca, e quindi ci dobbiamo accomodare in questi scaffali della biblioteca di Dio e riuscire a scorgere nelle parole che la liturgia del giorno ci presenta qualche cosa che è diretto solo per noi. Ed è questo che probabilmente avvertono. Questa difficoltà che probabilmente viene avvertita, trovare qualcosa per noi su un testo che è stato scritto 2000 anni fa. Ma questo testo dobbiamo tenere conto che ci trasporta in una dimensione anche temporale che non ha niente a che fare con i 2000 anni fa, ma ha a che fare con la nostra vita di oggi, perché a leggere la Bibbia, ma come anche partecipare alla liturgia, è mettere un passo nell'eternità.
0: E allora io ti ringrazio, grazie perché veramente ci hai trasmesso, no, questo tuo amore per la parola. Grazie per essere stata con noi e spero veramente che i nostri radioascoltatori possano fare questa esperienza che tu ci hai testimoniato e che tu fai ogni giorno attraverso lo studio della parola, della Lectio Divina e anche attraverso un canale WhatsApp, mi dicevi.
1: Sì, io ho un canale WhatsApp che ho aperto circa un anno fa e ad oggi c'ho un po' di follower. Tutti i giorni io pubblico la Lectio Divina, che non è commento al Vangelo, che non è omelia, ma apriamo una grande parentesi su queste differenziazioni. È un po' quello che mi ha insegnato la spiritualità benedettina, che ha decodificato anche dei passaggi per favorire la meditazione della parola, perché in fin dei conti è meditazione della parola, e tutti quanti dobbiamo toglierci dalla mente che non bisogna essere per forza dei biblisti, ma degli assidui lettori. La parola ha bisogno di una cosa solo, la fedeltà.
0: Allora, grazie Alessia e ti aspettiamo quando vuoi.
1: Grazie di questa grande accoglienza e spero di ritrovarvi su Fiamma dello Spirito, che è il mio canale.

Ed anche oggi la nostra trasmissione volge al termine. Carissimi radioascoltatori, grazie per essere stati con noi. Vi invito a continuare a seguire i nostri programmi. Continuate sintonizzati su Radio Vaticana ed io vi aspetto la prossima settimana, sempre di mercoledì, sempre alle 15:05. Buon pomeriggio.

0: Alle 16 Cecilia Seppia in studio, il Papa, l'udienza generale, l'Eucaristia, antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, poi l'esortazione ai giovani per il periodo estivo, coltivate la parola. L'OMS dichiara l'emergenza sanitaria per il caldo in Europa, 16 le città italiane da bollino rosso, in Francia decessi per annegamento, nelle ultime ore è morto un bambino di 6 anni portando così le vittime a 42, allerta rossa anche in Inghilterra, scuole e uffici chiusi per precauzione. Stop ai colloqui tecnici USA-Iran che riprenderanno la prossima settimana. Restano diversi nodi da sciogliere, dalle ispezioni della IEA fino al dossier missilistico di Teheran. Sul fronte libanese Israele colpisce 2 villaggi nel sud, 3 le vittime. Primo caso di Ebola in Francia, confermato oggi dal Ministero della Salute, è un medico umanitario di ritorno dalla Repubblica Democratica del Congo. Oltre 1000 i contagi a livello mondiale, l'UNICEF denuncia, sono milioni i minori a rischio. È tutto, l'informazione alle 17.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: alla natura, questo ovviamente comporta un rischio da gestire,
1: certo.
0: E quindi un controllo adeguato forse sarebbe maggiormente utile. Connesso poi a una gestione, c'è sempre il tema della gestione da questo punto di vista, perché lì a Montemario ad esempio c'era un problema di raggiungimento di fonti idriche che potessero essere utili al rapido spegnimento. Insomma, facciamo tanti elementi vanno messi in fila, facciamo tanta fatica oggi in qualche modo a riuscire a mettere a sistema queste cose, nonostante abbiamo un sistema anche di protezione civile, insomma tanti elementi che possono essere a favore, però come recita la protezione civile, siamo tutti protezione civile, quindi facciamo il nostro segnalando e magari mettendo adeguatamente nelle condizioni di intervenire quanto prima possibile.
1: Rispetto, conoscenza, insomma anche Giulia Prato parlava di buone pratiche. Allora, in chiusura, Giulia, vogliamo dare, ecco, più che un consiglio, ecco, qualcosa attorno a delle buone pratiche da avere per questa stagione estiva, chiaramente, però ecco, sottolineando l'importanza del buon comportamento oltre che le buone pratiche.
2: Sì, riprendo quello che dicevamo sul conoscere e proteggere. Faccio un esempio di una buona pratica: la posidonia oceanica, questa pianta marina che è fondamentale per il Mediterraneo perché protegge le nostre coste dall'erosione, produce ossigeno, assorbe anidride carbonica, dà nutrimento e spazio di crescita a tantissime specie. È in regressione fortissima nel Mediterraneo, non solo per il cambiamento climatico ma soprattutto per gli ancoraggi delle imbarcazioni da diporto. Quindi un buon comportamento: tante persone ora inizia l'estate noleggiano le barche da diporto oppure ne sono proprietari. Fare attenzione, informarsi sul ruolo della posidonia e non ancorare sui fondali a posidonia. Questo per esempio è un qualcosa che già ridurrebbe grandemente una delle principali problematiche che abbiamo del nostro mare. E poi in generale non utilizzare plastica usa e getta, soprattutto in spiaggia, contribuire alle pulizie, fare scelte di consumo consapevoli quando si pensa al consumo di pesce, non andare a consumare le solite 4, 5, 6 specie di pesci altamente sovrasfruttati e cercare di diversificare, ecco, di scegliere specie meno conosciute, dando anche quindi respiro ai pescatori stessi. Sono tante piccole azioni che però insieme possono
1: aiutare a fare la differenza. Una molto più grande. Sì. Grazie Giulia Prato, responsabile mare WWF Italia. Grazie Giulia.
2: Grazie a voi.
1: Grazie a Raniero Maggini, presidente WWF Roma e Area Metropolitana. Grazie.
0: Grazie a tutti voi.
1: E ora per le notizie del giorno diamo la linea a Michele Raviar.
3: Sì Gianmarco, per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump l'Iran avrebbe acconsentito alle ispezioni nucleari e i beni iraniani sbloccati saranno utilizzati per l'acquisto di aiuti umanitari da Washington. Circostanze smentite da Teheran, mentre il Senato americano ha votato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente proprio in Iran. Tra i 50 voti a favore anche 4 repubblicani, mentre tra i 48 no, c'è anche un senatore democratico. Sempre nello scenario medio orientale, in Arabia Saudita ci saranno colloqui per una riconciliazione tra l'Iran e i paesi del Golfo, lo fanno sapere fonti diplomatiche. Il primo ministro del Qatar si è recato oggi in Oman per preparare i colloqui tra i paesi del Golfo, l'Iraq e l'Iran sullo stretto di Hormuz. Lo riferisce un diplomatico a conoscenza dei negoziati. Questi colloqui sono distinti dai negoziati tra Washington e Teheran. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, in un'intervista a Fox News ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare degli Stati Uniti contro l'Iran, rilevando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione. Comprendo perfettamente la delusione, ma se prendiamo ad esempio l'Italia, 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. Quindi si tratta di un numero enorme. Se si guarda tutta l'Europa, si parla di un numero compreso tra 4.000 e 5.000 missioni di volo, ha affermato Ruth, generando poi delle polemiche per quanto riguarda la politica italiana. Il Libano ha consegnato a Damasco il secondo gruppo di detenuti siriani per un totale di 128 detenuti. Lo riporta una fonte della sicurezza libanese. Il trasferimento fa seguito alla consegna di oltre 130 detenuti siriani avvenuta a marzo, in base a un accordo firmato tra i due paesi il mese precedente, che riguarda quasi 300 condannati che hanno scontato 10 anni o più nelle carceri libanesi. In base all'accordo saranno tenuti a scontare il resto della pena in Siria. Infine c'è una data

0: ufficiale per le attese elezioni in Sud Sudan è il 22 dicembre. Lo hanno annunciato le autorità dello Stato più giovane del mondo, mai andato alle urne dall'indipendenza nel 2011, con il 74enne presidente Salva Kiir al potere da 15 anni. Le prime elezioni del Sud Sudan indipendente si sarebbero dovute tenere nel 2015, ma vennero rinviate a causa della guerra civile. Dopo l'accordo del 2018 sulla risoluzione del conflitto, non sono comunque mai state organizzate. Le continue difficoltà tra Kiir e quello che è stato il suo vice Makar potrebbero sempre pesare sul voto, riferisce la BBC. Ricordiamo che Riek Machar è agli arresti domiciliari dal marzo scorso e lo scorso settembre è stato accusato formalmente di omicidio, tradimento e crimini contro l'umanità, accuse che lui ha sempre rigettato. È tutto, Gianmarco, a te la linea.
1: Grazie Michele Laviar. Noi andiamo avanti. Il Senato degli Stati Uniti ha approvato martedì la risoluzione per limitare il potere di guerra di Donald Trump e ritirare i militari statunitensi dalla guerra con l'Iran. Sebbene sia un provvedimento su cui il capo della Casa Bianca può mettere il veto e che quindi difficilmente avrà effetti concreti, come dobbiamo leggere questo voto? Sentiamo Gianluca Pastori, americanista dell'ISPI, al microfono di Silvia Giovanrosa.
2: Dobbiamo interpretarlo, dobbiamo leggere il fatto che la maggioranza repubblicana in congresso, sia alla Camera sia al Senato, ormai non è più compatta intorno alle posizioni del Presidente, e questo mi sembra un segnale molto importante, perché fino a non molto tempo fa, al contrario, questa compattezza esisteva. Ora sempre più rappresentanti e senatori repubblicani non si riconoscono nella linea della Casa Bianca. Appunto, questo è molto preoccupante in prospettiva immediata, ma soprattutto per la Casa Bianca è preoccupante sul lungo termine, perché vuole dire avere un congresso sempre più ostile.
3: Adesso, per continuare la guerra in Iran, Trump dovrà chiedere l'autorizzazione del congresso?
2: Allora, teoricamente sì. In pratica la cosiddetta War Power Resolution, la normativa che è stata invocata dal congresso, è una normativa molto contestata. Già in passato altri presidenti sono stati colpiti, diciamo così, da provvedimenti simili e hanno sempre invocato come risposta l'incostituzionalità della War Power Resolution. Per cui quello che si potrebbe aprire è un braccio di ferro fra l'amministrazione, fra il Presidente, la Casa Bianca e il Congresso. In realtà, quando nelle settimane scorse, nei mesi scorsi, si è ventilata la possibilità di un'approvazione, dell'approvazione di una War Power Resolution, Donald Trump ha preferito usare una strategia meno aggressiva. Ha sostenuto che, non essendoci in corso operazioni militari, non ci si trova in uno scenario di guerra, quindi la War Power Resolution semplicemente non è applicabile. Sì. Immagino che probabilmente sarà la strategia che tenterà di usare. È proprio a questo aspetto formale che Trump si è sempre appellato. Dallo scorso maggio è in vigore un cessate il fuoco, adesso poi addirittura è stato firmato un memorandum of understanding, sono in corso dei negoziati con tutti gli alti e i bassi del caso. Quindi l'amministrazione avrà gioco facile nel dire non c'è una guerra in corso, quindi questo voto è sostanzialmente irrilevante.
3: Cosa stabilisce però su questo punto il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite?
2: Partiamo dall'assunto che ci stiamo muovendo in un contesto che è completamente fuori dal diritto internazionale. L'inizio delle operazioni militari è qualcosa che già si collocava fuori dalle previsioni della Carta delle Nazioni Unite. Le Nazioni Unite hanno come obiettivo quello di impedire o di limitare l'uso della guerra nelle relazioni internazionali e di eventualmente legittimare, attraverso le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, l'uso legittimo della forza. Tutto questo non c'è stato, ma non c'è stato da febbraio, da marzo, da quando appunto la vicenda è iniziata.
3: Possiamo immaginare che questo voto del Senato poi di fatto non abbia influenza sullo scenario internazionale, ma solo sulla politica interna?
2: Credo proprio di sì. Questo voto della Camera e del Senato è soprattutto un segnale di politica interna. Non dimentichiamoci che ci stiamo avvicinando alle elezioni di midterm, che la guerra con l'Iran è una guerra molto impopolare negli Stati Uniti, che il favore dell'opinione pubblica nei confronti della guerra è molto basso. Quindi è molto probabile che deputati, rappresentanti e senatori repubblicani abbiano deciso, proprio in vista del voto di midterm, di dissociare la loro immagine dalla posizione della Casa Bianca.
1: Cambiamo argomento, nuova escalation di violenze in Sudan, almeno 2 sfollati sono morti, altri 17 sono rimasti feriti in un attacco con droni condotto dai ribelli delle forze di supporto rapido avvenuto contro un campo profughi a El Obeid, capitale dello stato sudanese del Nord Kordofan. La città è circondata dai ribelli e le Nazioni Unite hanno lanciato l'allarme per possibili nuovi massacri di massa. Sempre l'ONU ha verificato oltre 500 casi di stupro legati al conflitto dallo scorso aprile. Sulla situazione nelle aree di conflitto, Marco Guerra ha sentito padre Jorge, missionario comboniano raggiunto telefonicamente a Port Sudan.
4: Io mi trovo a Port Sudan, e c'è una comunità comboniana pure a Omdurman, nello stato di Khartoum. Khartoum ha recuperato certa normalità gradualmente a partire dal mese d'aprile del 25, quando l'esercito regolare ha ripreso la capitale. E infatti da gennaio scorso i ministeri del governo sudanese sono tornati a Khartoum. Quindi siamo presenti lì e anche nella comunità di Kosti, che si trova un po' nella zona di frontiera fra Sudan e Sudan del Sud. E poi ci sono alcune parrocchie in altri posti come Gedarif Kasala ad est, e a El Obeid c'è il vescovo con alcuni preti. Ci sono anche dei preti nei Monti Nuba, che è sotto controllo di un altro esercito, Sudan People Liberation Movement.
5: Ecco, proprio ad El Obeid c'è stato un nuovo attacco. Nel Kordofan la situazione è particolarmente critica, proseguono gli scontri tra i ribelli delle forze di supporto rapido e l'esercito regolare. Sai qualcosa di quelle zone?
4: Sì, in questo momento diciamo i fronti di battaglia sono due: lo stato del Nilo Azzurro, che è sud e est, e lo stato di Kordofan, come dicevi, che sarebbe sud ovest del paese. Ci sono i due fronti dove si combatte in questi momenti. E riguardo la situazione del Kordofan, ci sono due città, Dilinç e Kadugli, che sono sotto controllo del governo centrale, ma circondate totalmente dai soldati da un'alleanza che formano Rapid Support Forces con Sudan People Liberation Movement. E poi c'è la capitale El Obeid, che è quasi totalmente circondata da RSF. Rimane una strada che unisce El Obeid con Kosti per avere dei fornimenti, ma la città di El Obeid, che sarebbe la capitale dello stato di Kordofan del nord, è sotto continui attacchi, fondamentalmente anche con droni, che hanno colpito ad esempio i trasformatori dell'elettricità, e quindi la città non ha né elettricità né acqua, neanche benzina, e rimane molto difficile la provvisione di cibo. Quindi c'è paura che possa capitare una situazione simile a quella di Al-Fashir, dove dopo essere stata sitiata per mesi, RSF è riuscita ad entrare e fare dei crimini terribili contro la popolazione.
5: Sì, infatti proprio di queste ore è l'allarme dell'ONU e delle Nazioni Unite sul rischio di nuovi massacri. Quindi c'è il pericolo di nuovi massacri, c'è la paura. La chiesa di El Obeid teme un'escalation delle violenze.
4: Sì, le evidenze per quello che è capitato con altre città precedentemente alle quali è entrata la Rapid Support Force, sono entrate lì, hanno ucciso tante persone, violentato le donne, saccheggiato tutto, e quindi adesso il loro scopo fondamentale è quella città di El Obeid. e quindi la paura è quella.
5: A Port Sudan continua a essere invece il centro dove arrivano gli aiuti umanitari. Qual è la situazione con Boniani, come stanno operando?
4: C'è un po' di differenza nella situazione di Port Sudan, nel senso che dall'inizio della guerra era diventata la capitale di fatto del paese, e invece, come dicevo, da gennaio scorso i ministeri si sono spostati a Khartoum, la capitale ufficiale. Quindi c'è stato questo spostamento, ma ancora la popolazione degli sfollati, la maggior parte che si erano rifugiati qua a Port Sudan, continua. E quindi il nostro lavoro, tanto pastorale come educativo e sanitario, continua.
1: Chiudiamo qui questa prima parte del Mondo alla Radio, ma torniamo fra poco per parlare di periferie proprio nella giornata delle periferie.

0: Almeno 15 milioni di persone vivono nelle aree periferiche delle città metropolitane, spesso caratterizzate da degrado e carenza di servizi. Il PNRR è investito in queste aree, ma i risultati non di rado tardano a venire. Eppure c'è un sostrato di organizzazioni e associazioni che nascono dal basso e fanno la differenza. Giovani e periferie, un racconto troppo spesso incentrato sui temi di degrado, violenza, povertà. In occasione della giornata delle periferie, che si celebra il 24 giugno, l'impresa sociale Con i Bambini lancia il primo spot in Italia interamente animato, realizzato in collaborazione con la scuola italiana di comics e lo scrittore Claudio Morici. La scelta del fumetto, da sempre tra i linguaggi più vicini alle giovani generazioni, rappresenta uno strumento efficace per parlare di territori complessi, con uno sguardo nuovo, capace di unire immediatezza, creatività e profondità narrativa. Per parlarne abbiamo in collegamento Marco Rossi Doria, presidente di Con i Bambini. Benvenuto Rossi Doria.
1: Buongiorno, buon pomeriggio a lei e ai radioascoltatori.
0: Ecco, partiamo proprio da questo progetto, uno spot, una campagna dedicata ai giovani, dedicata alle periferie.
1: Sì, ci tengo a dire che è una campagna che accompagna le azioni, non è una campagna a sé stante, accompagna un cantiere di 50 milioni di euro che è il Fondo di Contrasto della Povertà Educativa, che riunisce il governo, le fondazioni di origine bancaria e del terzo settore, investono in 15 quartieri particolarmente difficili di altrettante città, mostrando la possibilità di un modello integrato da 0 a 18 anni, coinvolgendo le famiglie, le scuole e tutto il civismo educativo di questi territori. E quindi intanto si fanno le cose per 4 anni con il Fondo di Contrasto della Povertà Educativa e poi si fa insieme la campagna che mostra cosa? Mostra che le periferie sono anche, anzi soprattutto, uno straordinario luogo di attivazione dove i ragazzi possono organizzarsi, le famiglie riscoprire la speranza, dove è possibile contrastare il degrado realizzando sogni, studiando meglio a scuola, facendo teatro, facendo sport, facendo cinema, facendo fumetti, creando la possibilità di espressione, di studio e di emancipazione lì dove è più difficile. Siamo un paese ricco che fa pochissimi figli, con tra un quarto e un terzo dei nostri bambini e ragazzi che sono o in povertà assoluta, 1.300.000 in tutto, o in povertà relativa, oltre 2 milioni. Ebbene, per poter realizzare qualunque cosa è una nazione che deve far sì che questa parte del nostro futuro si riattivi. E quindi questo fumetto cerca di distruggere gli stereotipi su periferie sempre brutte, dove succedono sempre cose terribili, e mostrare che sì, succedono queste cose, ma al contempo è ancor più si attivano persone che fanno cose bellissime partendo da condizioni più difficili, e che ci sono centinaia se non milioni di bambini e ragazzi che non hanno all'inizio della vita le stesse opportunità dei loro coetanei, ma che possono essere messi in condizioni anche rapidamente di fare molto bene.
0: Ecco, Presidente, in questo caso dunque un progetto anche tramite un linguaggio, lo dicevamo prima, più vicino ai giovani, creare dunque vicinanza e d'altra parte annullare quella distanza che sembra esserci con le periferie.
1: È proprio questo il messaggio di questo spot, che è un fumetto, ci tengo a dirlo, costruito insieme ai ragazzi, ci dice proprio questo: raccontiamo una storia finalmente diversa, mostriamo quello che è possibile anziché quello che è brutto, quello che riusciamo a costruire insieme, ritroviamo il senso della prima persona plurale del noi contro l'isolamento che ci opprime insieme alle povertà.
0: Grazie, grazie Marco Rossi Doria, presidente di Con i Bambini. Grazie presidente.
1: Grazie a voi.
2: Si vogliono oggi non c'hanno niente, credimi. Io li guardo, sai cosa guardo? niente.
3: Ci sono ragazzi che sono 20 ore al giorno in mezzo alla strada.
4: Sono molti ragazzi che magari sono un po' trascurati, che stanno tutto il giorno per la strada o comunque non hanno dei veri e propri obiettivi.
5: Devono imparare a sognare, i ragazzi oggi non sognano.
3: I loro sogni li seppelliscono perché vogliono già andare a lavorare, perché a casa non c'è niente.
5: San Pietro a Paterno è un quartiere nella periferia area nord di Napoli. Il territorio offre pochissime cose, quel po' che c'è è perché comunque è frutto anche dell'impegno dei cittadini del territorio che si sono riorganizzati per cercare insomma di far crescere i propri figli al meglio.
0: Quello che stiamo ascoltando è il trailer di A un passo dal domani, tre città, tre territori fragili, storie che raccontano che cosa significa oggi proteggere l'infanzia dove il rischio di esclusione, povertà educativa e marginalità è più alto. E questo è ciò che racconta appunto il docufilm realizzato da Fattanza Media insieme a Cesvi, un film di circa 45 minuti che attraversa le esperienze delle case del sorriso di Napoli, Bari e Siracusa, dando voce a operatori, beneficiari e persone che vivono ogni giorno quei quartieri. Roberto Vignola, vice direttore del Cesvi, ci ha detto: ci sono tante energie positive nelle città che abbiamo voluto valorizzare.
6: Sì, il nostro messaggio è quello che è importante stare accanto alle famiglie, stare accanto ai bambini che vivono situazioni di vulnerabilità e di difficoltà all'interno delle famiglie. Noi di Cesvi, con il programma Casa del Sorriso, prima a Napoli, poi a Bari, Siracusa e Milano, cosa facciamo? Cerchiamo di dare una risposta ai bisogni delle famiglie che sono sole nel carico educativo e sono famiglie vulnerabili perché hanno redditi instabili, hanno uno stress genitoriale molto molto forte quotidianamente, alle volte non hanno neanche i mezzi per comprendere quali sono i servizi a loro disposizione. Quindi è importante lavorare con le famiglie, è importante lavorare con i minori. Noi cerchiamo di dare con Casa del Sorriso una risposta a quelle che sono le difficoltà scolastiche dei bambini, al tema della dispersione e dell'abbandono scolastico, che in certe aree d'Italia è davvero molto molto alto. Un altro tema a cui rispondiamo è il tema della povertà relazionale. I giovani sono sempre chiusi in se stessi con i loro cellulari, è importante creare dei momenti di socializzazione, di crescita e di confronto con gli altri. E poi Casa del Sorriso sono una opportunità per trascorrere il tempo libero, lontano dalla strada e da tutti quelli che sono i rischi che la strada poi comporta in alcune situazioni.
7: E Vignola, forse sono anche dei luoghi che in qualche modo ci allontanano o allontanano quei soggetti dalle tante emergenze che abbiamo nelle periferie italiane e non solo, perché lo diciamo, il PNRR ha investito nelle periferie, però forse bisognava sovradimensionare quella voce di bilancio.
6: Ecco, sicuramente sì, cioè si cerca di dare una risposta proprio ai bisogni di queste periferie, all'assenza di luoghi di socializzazione per creare di nuovo quelle comunità che ormai hanno perso l'abitudine di incontrarsi e anche per dare una risposta a quelli che sono i servizi per le famiglie e per i minori che sono piuttosto scarsi in alcune aree geografiche. E la scarsità di servizi insieme ai fattori di rischio presenti in alcuni territori sicuramente sono un elemento che può generare problematiche di vulnerabilità all'interno dei nuclei familiari. Quindi noi con la nostra attività di Casa del Sorriso copriamo un bacino di ragazzi, bambini, minori che vanno dagli 0 ai 18 anni, si va dai laboratori di psicomotricità ai laboratori sportivi, perché sono persone, bambini affetti da povertà assoluta e anche da povertà educativa, cioè vuol dire che al di là dell'obbligo scolastico non hanno opportunità di crescita, non hanno opportunità di svago, di apprendimento, non guardano, non hanno mai la possibilità di guardare neanche quel famoso ascensore sociale che dovrebbe incoraggiarli nel percorso di studio e quant'altro. E quindi noi cerchiamo di dare degli stimoli precisi, ma siamo anche vicini alle famiglie e vicini alla comunità, perché è importante ricreare quel senso proprio collettivo di solidarietà.
7: Ecco, per chiudere, voi siete presenti in tante aree nei paesi in via di sviluppo. Dal vostro documentario, in qualche modo c'è un collegamento tra le periferie italiane e appunto le periferie dei paesi in via di sviluppo?
6: Sì, c'è un collegamento. Intanto anche il programma Casa del Sorriso in Italia, ma nasce sull'esperienza di Casa del Sorriso, che è un'esperienza quasi trentennale. Ci sono delle similitudini, certamente, perché le vulnerabilità dei minori restano le stesse. Sono minori che non possono godere pienamente dei diritti sanciti dalla Costituzione, piuttosto che sanciti dal diritto internazionale, e quindi in questo, nella mancanza di accesso al godimento pieno di questi diritti, che notiamo appunto delle sfumature e delle problematiche in

0: Ora scendiamo un po' nel particolare, siamo nel quadrante est di Roma, laddove c'è una città in cui dilaga la povertà alimentare, dove procurarsi cibo fresco e sano è molto difficile. Da Tor Pignattara a Tor Bella Monaca, passando per Centocelle e arrivando a Cinecittà. Sono tre i municipi di Roma in cui è più arduo accedere a un'alimentazione di qualità ed equilibrata. Una realtà presente da una ventina di anni è medicina solidale. Ascoltiamo la presidente, Lucia Ercoli.
1: Diciamo che questo è un dato che noi ormai osserviamo da un ventennio e veramente ci auguravamo che in vent'anni le cose cambiassero in meglio e invece non è così. È cambiata certamente la popolazione che ci viene a chiedere aiuto. Se prima erano prevalentemente le famiglie migranti e le famiglie rom, è invece in crescita, in rapida crescita, la popolazione italiana rappresentata soprattutto da persone sole, e a partire dalla quinta decade sono tantissime le richieste che ci arrivano di un sostegno alimentare. E per capire come si è arrivati a questi, noi approfondiamo con quelli che ci vengono a chiedere aiuto anche il tema della salute e il tema dei diritti, perché laddove c'è un bisogno alimentare c'è la negazione dei diritti primari, cioè delle risposte, di risposte efficaci ai bisogni primari.
2: Esattamente. Senta Ercoli, una cosa però, appunto, la vostra associazione si chiama Medicina Solidale, sì, ed è nata anche come una forma di ambulatorio di sostegno estremo. Che cosa passate a chi viene da voi? E la povertà sanitaria differisce dalla povertà sanitaria?
1: Allora, la povertà, diciamo, alimentare si associa sempre alla povertà sanitaria. E su più profili di interventi direi che quello più grave è la mancanza assoluta della comprensione degli stili comportamentali corretti, cioè per paradosso dietro la richiesta alimentare, dietro il disagio economico si annidano stili comportamentali molto pericolosi, dal tabagismo all'abuso di alcol all'abuso di sostanze, che è legato alla mancanza di una rete di sostegno della persona. Se potessi dire, sì, insomma, la forma più grave di malattia in questi quadranti è la solitudine.
2: Esatto, è la solitudine. Risultati raggiunti in questi anni?
1: Beh, diciamo, noi siamo sempre scontenti, no? Siamo sempre scontenti, però il dato di una distribuzione settimanale di viveri per 100 nuclei familiari, ogni settimana 100 nuclei familiari diversi vengono da noi e diciamo questo porta a un incremento naturalmente della richiesta anche di visite mediche sia di medicina interna che visite di prevenzione, per esempio gli screening ginecologici, gli screening anche pediatrici sulla malattia, sul disagio mentale minorile. E ormai abbiamo da poco riaperto con il Policlinico di Tor Vergata un rapporto di convenzione dal 2024 e sono circa 3.000 già le persone prese in carico, non sono poche.
0: Ci spostiamo ora a Milano. La povertà a Milano è un fenomeno strutturale in crescita che colpisce il 14% delle famiglie e il 12,9% degli individui, spesso descritto come una città a due velocità, concentrandosi principalmente nelle periferie, con una netta separazione tra il centro ricco e le zone disagiate. Nonostante l'immagine di ricchezza, però, aumentano i working poor, lavoratori poveri, e le richieste di aiuto alimentare, con oltre 4.000-5.000 persone che si rivolgono quotidianamente al PAN quotidiano. Matteo Zoppa, il coordinatore del settore diritti e disuguaglianze della Caritas Ambrosiana, ci dice del ruolo che le parrocchie hanno nell'arginare queste situazioni di difficoltà.
3: Un'esperienza che ormai portiamo avanti da alcuni anni, iniziata nel 2019, è una progettualità che si chiama Parrocchie e Periferia. cioè un lavoro che abbiamo strutturato in risposta al bisogno di alcune parrocchie di contesti periferici urbani, soprattutto in presenza di caseggiati popolari, di essere aiutati, accompagnati, perché le domande, le fragilità, le richieste, insomma, di aiuto sia sul versante più, diciamo, sociale che sugli aspetti anche educativi diventavano importanti. Allora abbiamo proprio immaginato, insieme alla diocesi, come Caritas, anche in collaborazione con la Fondazione Oratori Milanesi, di attivare dei percorsi di lavoro, come dire, accompagnati da educatori anche professionali, quindi da figure che per un paio d'anni o in alcuni casi anche 3 anni hanno proprio accompagnato le parrocchie, da un lato proprio a capire meglio i bisogni espressi del territorio e anche le risorse presenti, perché non dimentichiamo che le periferie poi racchiudono anche tante realtà associative, tante esperienze di terzo settore, tante cittadine che rappresentano anche una risorsa, e quindi a mettersi in rete, provare veramente a un po' a uscire, come raccogliendo l'invito ancora fatto da Papa Francesco, cioè di uscire, andare verso il territorio, mettersi in rete, attivare processi di collaborazione per dar vita a piccoli servizi, piccole esperienze, delle attività formative, aggregative, di dopo scuola, il lavoro magari sulle persone migranti, cioè attivare una serie di risposte fatte grazie a questi coinvolgimenti, queste figure professionali, ma con l'obiettivo di risvegliare, attivare anche tutte le risorse di,
4: ecco,
3: diciamo,
4: di risorse. Prego. Positive sicuramente ce ne sono tante, ma ecco, anche a Milano come in altre città italiane c'è il rischio di marginalizzazione di chi vive nelle periferie, una sorta, diciamo, di espulsione di alcuni ceti magari più popolari dalle zone un po' più benestanti, diciamo, o del centro o del semicentro, verso zone dove purtroppo poi il degrado è presente. Anche Milano attraversa questo fattore?
3: Sì, sì, il rischio c'è sicuramente, indubbiamente. Oggi assistiamo anche per, diciamo, le politiche economiche rispetto al tema casa a una progressiva gentrificazione, quindi sicuramente a dei meccanismi di espulsione che non riguardano solo, diciamo, le fasce di popolazione poi anche più in difficoltà o marginali, ma oggi riguardano proprio una fetta di persone che anche con, diciamo, stipendi normali fanno poi fatica oggi a vivere in contesti più centrali della città. E quindi le periferie, che storicamente hanno anche un numero veramente inferiore di servizi, a volte hanno ovviamente anche una serie di concentrazioni di problematiche, di difficoltà di carattere socio-economico, oggi diventano a tutti gli effetti dei luoghi in cui diventa fondamentale anche, come dire, dico, ristrutturare non solo i muri delle case, ma anche i legami sociali, le relazioni, cioè riuscire veramente oggi a ricreare e sostenere la possibilità per le persone di trovare anche dei contesti di vita utili, di appoggio, di sostegno, con dei servizi anche alla portata di mano. Sicuramente è una città che oggi sta vivendo questa fase di transizione, e noi come Caritas stiamo osservando che la questione casa è un tema che diventa sempre più emergente, ma anche sempre più drammatico, ripeto, perché noi storicamente ovviamente guardiamo anche alle persone fortemente fragili, ma il problema oggi è che questi meccanismi espulsivi riguardano sempre delle fasce della popolazione più ampia.

si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Io ringrazio dall'altra parte del vetro Daniele e Giorgi, ringrazio soprattutto voi che ci avete seguito fino a questo momento, ma rimanete con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Un saluto da Gianmarco Murroni.

0: 17 Cecilia Seppia in studio. L'OMS dichiara l'emergenza sanitaria per il caldo in Europa. 16 le città italiane da bollino rosso. In Francia ancora decessi per annegamento. Nelle ultime ore è morto un bimbo di 6 anni, portando le vittime a 42. Allerta rossa anche in Inghilterra. Scuole e uffici chiusi per precauzione. Caso Regeni, il Consiglio dei Ministri italiano chiede un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio del ricercatore. Nella motivazione si legge: violati diritti costituzionalmente garantiti. Primo caso di Ebola in Francia, confermato oggi dal Ministero della Salute. Oltre 1000 i contagi a livello mondiale, mentre l'OMS annuncia la sperimentazione di 2 farmaci retrovirali. Il Papa all'udienza generale, l'Eucarestia antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo. Poi l'esortazione ai giovani per il periodo estivo: coltivate la parola. È tutto, l'informazione alle 18.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
2: In volo dall'Italia, segretario della NATO Rutte replica Trump, l'Europa ha sostenuto gli Stati Uniti, anche dall'Italia partitieri per l'Iran, trattati rispettati, offerto solo un appoggio tecnico, precisa il ministro Crosetto. La via dell'Omani, sultanato annuncia l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello stretto di Hormuz, la prossima settimana nuovi colloqui tecnici sull'accordo di pace tra Stati Uniti ed Iran. La forza dell'Eucarestia è un antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, dice Papa Leone all'udienza generale in Piazza San Pietro, durante la quale ha lanciato un nuovo accorato appello per la pace. Allarme e sostanze, un minore su quattro ha provato almeno una volta un tipo di droga, lo dice il report del Dipartimento Antidroga sulle dipendenze, sempre più diffuse le sostanze sintetiche. Buonasera da Pier Achille Dolfini, segretario generale della NATO, Mark Rutte, sottolinea a sostegno dell'Europa all'azione militare americana contro l'Iran, rilevando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione. Così replica al presidente americano Trump, che accusava l'Alleanza Atlantica e spiega che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia. Fabio Bolzetta.
3: Il summit a Berlino, tra i cinque principali paesi europei con maggiore capacità militare, Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Polonia, in vista del vertice NATO, in programma ad Ankara il 7 e 8 luglio. A fare notizia dell'incontro dei cosiddetti paesi E5 sono state le parole del segretario generale della NATO, Mark Rutte, a Fox News, a cui ha rivelato di 500 aerei statunitensi che hanno utilizzato le basi in Italia durante la guerra in Iran. A stretto giro il chiarimento del governo italiano, si è trattato solo di voli tecnici e logistici e di quello dell'alleanza. Il segretario generale ha sottolineato che gli alleati, tra cui l'Italia, hanno dato attuazione agli accordi bilaterali in tema di basi e sorvoli. Intanto a Berlino è atterrata anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In videocollegamento invece il segretario generale NATO Rutte a Washington per un incontro con il presidente Trump, il quale più volte si è dimostrato critico con i partner dell'alleanza sulla distribuzione dei finanziamenti militari dei paesi membri. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
2: Immediate le reazioni politiche agli annunci del segretario generale della NATO Rutte, le precisazioni del governo, l'attacco delle opposizioni. Allora facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
4: Buonasera Pier Achille, un messaggio totalmente fallace, la durissima risposta del Ministero della Difesa alle parole pronunciate dal segretario generale della NATO Rutte sui 500 voli aerei americani decollati dalle basi in Italia verso l'Iran. L'Italia rispetta i trattati, sottolinea il titolare della difesa Crosetto, che si dice pronto a riferire in aula ed elencare volo per volo tutti quelli autorizzati per attività tecniche di supporto, ma non a missioni di natura cinetica. Per le opposizioni invece 500 decolli dalle basi stanno lì a dimostrare il coinvolgimento dell'Italia nella guerra senza il via libera parlamentare. Chiedo a Meloni di fare chiarezza, presidente del Consiglio che si trova a Berlino per il vertice del formato E5. Tra i temi anche la guerra in Ucraina, sullo sfondo le relazioni con Trump, si abbassano i toni dopo gli scontri dei giorni scorsi. Per le celebrazioni dell'indipendenza arrivano le parole dell'ambasciatore americano in Italia Fertitta, che loda Meloni, da lei un lavoro eccellente, rispettati gli accordi sulle basi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
2: E proprio in questi momenti a chiudere il cerchio e a spegnere la polemica una dichiarazione della NATO Rutte, si riferiva alla logistica e al supporto tecnico dell'Italia, non al decollo dei voli. Riprenderanno la prossima settimana i colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran sull'accordo di pace. Trump attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran e l'Oman annuncia l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello stretto di Hormuz. Antonio Soviero.
5: Martedì riprenderanno i colloqui tecnici USA-Iran. La notizia arriva dal Pakistan, paese mediatore, assieme al Qatar sul memorandum di pace. L'intesa però è lontana su quasi tutto. Gli Stati Uniti sbloccheranno 12 miliardi di fondi iraniani congelati. Quando e come potranno utilizzarli non è chiaro. Trump scrive che Teheran ci ha informati che non c'è alcun tipo di pedaggio per attraversare lo stretto di Hormuz e sul nucleare il tycoon insiste, le ispezioni avverranno su tutto, ma il regime sciita replica atomica solo dopo l'accordo definitivo. Anche per l'Agenzia Atomica Internazionale le ispezioni avverranno, ma non si sa quando. L'incertezza è totale. Intanto il presidente USA prova a ricucire col suo partito dopo lo schiaffo del Senato a maggioranza repubblicana, che ha approvato una risoluzione che chiede la fine della guerra in Iran a meno di un'esplicita autorizzazione del Congresso. È un atto simbolico e però una pessima notizia per Trump, a pochi mesi dalle elezioni di metà mandato e i sondaggi a picco. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: L'Eucaristia è l'antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, così Papa Leone all'udienza generale di oggi in piazza San Pietro, durante la quale ha lanciato un nuovo accorato appello per la pace. Paolo Fucili.
6: L'Eucarestia è il pane del cammino verso la patria celeste, dono, spiega Leone, che ci fa entrare nella dinamica dell'unità.
7: Che offre un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo, le nostre comunità.
6: Udienza del mercoledì a San Pietro sotto il sole rovente di stamattina. La prossima sarà il 5 agosto dopo le vacanze del Papa. Non trascurate, si raccomanda, la preparazione alla messa con la confessione frequente e facendo tacere i rumori che ci impediscono di ascoltare la parola di Dio. Infine parla di vacanze come tempo di riposo e di ricerca dei segni di Dio nella bellezza del creato.
7: Approfittatene per una maggiore partecipazione alla Santa Messa, la meditazione della parola di Dio, i ritiri spirituali, i pellegrinaggi e gli incontri con i vostri cari.
6: Paolo Fucili, linea allo studio.
2: Un dono per Gaza, la visita del cardinale Pizzaballa nella Striscia, dove è arrivato insieme al patriarca greco ortodosso Teofilo III. Una volta ancora Pizzaballa ha visitato le zone colpite dalla guerra e ha lasciato anche un segno concreto. Il racconto di padre Gabriele Romanelli, parroco della Sacra Famiglia a Gaza, raccolto da Alessandra Buzzetti.
8: Ha avuto, continua a fare un bellissimo impatto spirituale, esistenziale, eppure un aiuto concreto.
9: Stanco, ma grato e sorridente, padre Gabriel Romanelli da Gaza City ci racconta l'importanza della vicinanza spirituale e dell'aiuto concreto portato dal cardinale Pizzaballa, a partire dall'attivazione della clinica mobile vicino alla parrocchia.
8: Molto importante, perché in questa parte orientale della città non c'è niente. E vicini, ne abbiamo migliaia e migliaia che sono venuti dal di là della linea gialla, quindi da Shujaia, che era una città grande, importante, che adesso non esiste più, però che le persone sono qua per strada.
9: La clinica è stata costruita su parte del terreno dove per tanti mesi la parrocchia ha distribuito pacchi di alimenti. Ora l'emergenza è l'acqua, perché per avere quella non potabile bisogna mettersi in fila nei centri di distribuzione e pagare un dollaro al minuto.
8: E per esempio le dicono: bene, voi questa famiglia ne avete 30 minuti, però delle volte viene un filo d'acqua molto debole. Per l'acqua potabile l'emergenza è ancora più grande.
2: La Presidenza del Consiglio dei Ministri chiede un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Nel corso del processo l'Avvocatura dello Stato ha ricordato che gli imputati hanno leso i diritti di tutela della libertà dei cittadini italiani anche all'estero. L'anticiclone africano non molla la presa sull'Europa nord-occidentale. In Italia, secondo le previsioni, le temperature si alzeranno ancora nel fine settimana. Antonella Mazza Teruel.
10: Si farà sentire sempre più il caldo, aumentando le temperature il prossimo fine settimana, anche fino a 40 gradi secondo le previsioni meteo, soprattutto in pianura al nord e nelle aree interne del centro. Da inizio settimana il Ministero della Salute ha attivato il numero di pubblica utilità 1500 per informazioni e consigli ad anziani e persone fragili per la prevenzione sulla salute degli effetti stagionali. Intanto per oggi è attesa verso sera pioggia grandine in più parti della penisola e la Protezione Civile avvisa 7 regioni per rischio temporali e allagamenti. Dal nord-ovest il Piemonte alla dorsale appenninica in Umbria e in Abruzzo fino a sud in Basilicata e Calabria, oltre alle isole maggiori. Sul resto dell'Italia continua a prevalere massa d'aria calda intensa almeno fino ai primi di luglio. A risentire della variazione termica sono soprattutto la Gran Bretagna, che oggi ha chiuso in anticipo più di 1000 scuole nel sud del paese, la Spagna e in particolare la Francia, dove a causa meteo sono chiusi tratti ferroviari e oltre 70.000 famiglie sono rimaste senza elettricità. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
2: L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è uscito stamani dal carcere di Rebibbia, dove era detenuto dal 31 dicembre 2024, condannato per i reati di traffico di influenze illecite e abuso di ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. A Milano sarà proclamato il giorno di lutto cittadino nel giorno dei funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di 39 anni morto durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata ad un posto di blocco. Alla guida del veicolo in fuga un 27enne albanese arrestato ieri. Un minore su quattro ha provato almeno una volta un tipo di droga e l'allarme lanciato dal Dipartimento Antidroga nel suo report sulle dipendenze. Lucia Scione.
11: I dati presentati al Parlamento non lasciano nulla all'immaginazione. 15-19 anni, la fascia d'età dei giovani, che possono già definirsi dipendenti da stupefacenti, alcol, social, giochi online, azzardo. 26 studenti su 100 fanno uso abituale di droga. Cannabis e cocaina continuano a rappresentare le sostanze più diffuse, ma sono in crescita cannabinoidi sintetici e nuovi oppioidi, stimolanti, allucinogeni, catinoni sintetici, chetamina, raccontano il nuovo fronte delle dipendenze. L'uso combinato di quelle molecole porta ad effetti devastanti. 180.000 minorenni lo scorso anno hanno fatto ricorso a psicofarmaci anche senza prescrizione medica. Parallelamente prosegue l'attività di contrasto al fenomeno. 55 sono le tonnellate di sostanze sequestrate, pari al 25-30% dell'intero volume circolato in Italia nel 2025. Lucia Ascione, in linea allo studio.
2: Rallenta a fine 2025 il mercato immobiliare, ma la domanda di mutui continua a crescere. La fotografia scattata dall'Istat. Raffaella Frullone.
12: Il mercato immobiliare italiano rallenta nell'ultima parte dell'anno, ma chiude il 2025 col segno più. Secondo i dati diffusi dall'Istat, nel quarto trimestre sono state registrate 282.000 compravendite immobiliari, in calo dello 0,9 rispetto allo stesso periodo del 2024, una frenata che arriva dopo il buon andamento dei mesi estivi, quando il settore aveva fatto segnare una crescita superiore al 5% su base annua. La flessione riguarda soprattutto gli immobili destinati alle attività economiche, mentre il comparto residenziale continua a rappresentare la parte predominante del mercato. Sul piano territoriale le compravendite residenziali arretrano sia al nord che al sud, mentre il centro è l'unica area in cui si registra un incremento. Diverso il quadro sul fronte del credito: nel quarto trimestre le convenzioni notarili per mutui e finanziamenti garantiti da ipoteca immobiliare superano quota 104.000, con una crescita di oltre il 6% rispetto all'anno precedente, un dato che conferma la ripresa della domanda di finanziamenti per l'acquisto della casa. Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: Chiusura di giornata negativa per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni perdendo lo 0,74%, quota 73 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il cinema a tema francescano per l'edizione 2026 dell'Ecco Film Fest, in programma nella città sulle sponde del Lago di Como dal 2 al 5 luglio. Fabio Falzone.
13: Con tutte le sue creature, l'edizione numero 7 dell'Ecco Film Fest riparte dopo il successo e la forte partecipazione degli anni scorsi da San Francesco, come dice il titolo, appunto, con tutte le sue creature. Anche il cinema crea, prende le vicende dell'uomo e le trasforma in qualcosa di universale. Quattro giorni, dal 2 al 5 luglio, di riflessioni ed incontri con grandi protagonisti del cinema: Alba Rohrwacher, che riceverà il premio Lucia, il regista Stéphane Brisé, fresco vincitore del premio Bresson a Venezia, da sempre impegnato nel racconto di un cinema attento al cuore dell'uomo, con film come La legge del mercato e In guerra. E poi Marco Bellocchio con Portobello, il docufilm di TV 2000, L'ottavo giorno, presentato alla Festa di Roma e appena premiato a Parigi. Vere e proprie chicche, come Il poverello di Assisi del 1911. Fabio Falzone, linea allo studio.
2: Trovato l'acquirente per Villa Certosa, la residenza in Sardegna di Silvio Berlusconi. A comprarla sarà l'Oceico Altani del Qatar, che in gallura ha già numerosi investimenti. Le indiscrezioni parlano di una cifra attorno ai 350 milioni di euro. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sade in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

Le voci dell'arte tornano a intrecciarsi in un nuovo appuntamento dedicato anche quest'oggi all'ascolto. Seguiremo il filo di alfabeti che non si leggono nei libri, ma nella materia, nei segni lasciati dal lavoro umano, nelle tracce di una memoria collettiva che attraversa i secoli. Ci porteremo prima a Brescia, tra le sale del Museo di Santa Giulia, dove l'opera di Franca Ghitti dialoga con 2000 anni di storia. Poi attraverseremo l'oceano per raggiungere New York, raccontata dall'obiettivo di Matilde Damele. Due viaggi, sì, diversi, ma uniti da una stessa domanda: come può l'arte custodire ciò che rischia di essere dimenticato? We asked for signs, the signs were sent, the birth betrayed.

Per la prima volta il Museo di Santa Giulia dedica una grande mostra monografica a Franca Ghitti, visitabile sino al 4 aprile 2027. Un percorso che mette in dialogo le sue opere con il patrimonio romano, longobardo, medievale e rinascimentale custodito nel museo, restituendo tutta la forza di una ricerca nata dalla Valle Camonica e capace di parlare al mondo. Legni consumati, chiodi, ferri, utensili e memorie del lavoro diventano qui un linguaggio universale, un archivio poetico delle comunità umane.

0: intanto ringrazio per essere qui con noi uno dei curatori, la dottoressa Elena Pontigia. Ricordo che assieme a Fausto Lorenzi ha curato questa esposizione. Ben trovata, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
0: La mostra si intitola Una storia di altri alfabeti. Quali sono questi alfabeti che Franca Ghitti ci invita a decifrare?
1: Ma sono quelli che non si trovano sui libri e che lei stessa aveva imparato a conoscere, ad apprezzare fin da piccola, perché questi non sono semplicemente dati biografici, perché poi lei stessa tornerà a sottolinearli. Sono di due tipi. Intanto Franca Ghitti è stata cresciuta, tenuta a vaglia, diciamo, da una donna muta, e quindi anche questo ha provocato anche il fatto che lei stessa ha parlato con qualche ritardo, ma questo mutismo di questa figura quasi materna che le voleva molto bene ma si esprimeva non con le parole ha già dato un qualche segno alla sua qualche spunto alla sua successiva riflessione. E poi un'altra cosa è stata la grande segheria paterna, perché il padre aveva una come dire un'officina, non saprei come definirla, di falegnameria, che però contava circa 700 operai, quindi era molto grande, anche se non nel senso moderno, non era una industria nel senso moderno. E lì lei trascorreva molte ore da piccola e ha imparato a conoscere, ad apprezzare il senso dei chiodi che segnavano le grandi lastre di legno, i segantini che mettevano queste lastre, queste assi di legno una sull'altra, insomma tutto un linguaggio che non passava attraverso la parola. Ma in età adulta altre suggestioni, altri motivi di suggestione ci sono stati, a cominciare dalle incisioni rupestri comune, che bisogna non dimenticare che Franca Ghitti è stata insieme con Emanuela Nati tra i fondatori del movimento archeologico di riscoperta delle incisioni comune, e intorno ai primi anni 60 passava molto tempo a cercare di trovare e sistematizzare queste incisioni rupestri, ed era uno studio non certo libresco, perché si trattava di andare fra i campi, di scostare l'erba o la vegetazione che copriva le pietre, di chinarsi su queste pietre e decifrare i segni di questo popolo che non ha lasciato, il popolo camuno, che non ha lasciato libri, testi, ma invece una serie di segni. E potremmo continuare sulla ricerca di altri alfabeti, appunto, che hanno ispirato la scultura di Franca Ghitti tutta la vita.
0: A tal proposito, lei parlava appunto di queste comunità al fine marginali. Possiamo dire che la sua arte sia stata anche una forma di resistenza contro l'oblio?
1: Sì, lei era attenta, come diceva lei stessa, alle voci che non hanno voce, e quindi fra queste ci sono queste comunità di mutuo soccorso, le vicinie, che ci sono in varie, c'erano dalla fine dell'impero romano fino all'età napoleonica, ci sono state in varie parti d'Italia, tanto che ne parla anche Dante, e che erano appunto forme di comunità che decidevano insieme tutte le questioni relative all'agricoltura, relative al bestiame, relative alla vita comune, ma nello stesso tempo avevano anche forme di solidarietà per i più deboli e i più poveri. E Franca Ghitti si è ispirata a queste vicinie, però senza fare un'arte sociale o un'arte contenutistica. Le vicinie sono nella sua scultura, nella sua ricerca, sono lastre geometriche superfici geometriche in cui così si rivela improvvisamente qualche figura un po' ispirata all'età romanica, nel senso che sono figure non modellate analiticamente o non scolpite in senso fotografico, ma sono figure che a metà fra l'essere e il non essere, fra dei lemuri, dei fantasmi oppure delle presenze vive che popolano questa geometria. Perché Franca Ghitti si è molto ispirata alla storia, ai segni del suo territorio, ma non ha mai tralasciato il colloquio con l'arte contemporanea, quindi con l'astrattismo, in certi punti con l'espressionismo e anche con l'arte povera. Cioè la sua ricerca è sempre stata una ricerca volta ad esprimere quelle voci della sua terra, della Val Camonica, che non avevano voce, ma al tempo stesso è sempre stata una ricerca in dialogo con le grandi voci, le voci più importanti dell'arte contemporanea.
0: E ho ancora due domande da farle. La prima è questa convivenza tra memoria, ritualità, e in questa dimensione artistica, in questa profondità, lei rileva una forte dimensione anche spirituale? Se sì, c'è un lavoro presente in mostra che più di altri riesce a rappresentare questa tensione tra terra e trascendenza?
1: Beh, un po' tutte le sue opere hanno una forte dimensione di spiritualità. La sua ispirazione, il dialogo che lei ha condotto per tanto tempo e quasi per tutta la vita con l'arte romanica, ha fatto sì che un'arte spirituale per eccellenza, ha fatto sì che anche nella sua ricerca ci fosse una dimensione spirituale. E poi potremmo ricordare un'opera che si trova nel percorso della mostra di Santa Giulia, ma è collegata idealmente con quel percorso perché si trova al Museo Diocesano, e cioè L'ultima cena. È un'ultima cena in cui che l'artista realizza negli ultimi anni della sua vita, in cui inserisce il senso del lavoro. L'ultima cena è rappresentata recuperando un'opera pittorica che l'artista aveva eseguito durante la giovinezza, ma accanto a questi segni più prevedibili, diciamo così, ci sono una serie di elementi tratti proprio dal lavoro, dall'armamentario del lavoro, e credo sia la prima volta che la presenza attraverso delle coppelle di metallo e dei segni usati dagli artigiani della valle, credo sia la prima volta che una delle prime volte in cui il tema del lavoro è accostato all'ultima cena, come se idealmente le persone che lavorano, la fatica del vivere quotidiano fosse presente anche nell'ultima cena.
0: Io ricordo dunque Franca Ghitti, una storia di altri alfabeti, dove al Museo di Santa Giulia a Brescia fino al 4 aprile 2027. Ricordo che questa esposizione è curata da Fausto Lorenzi e Elena Pontigia, che è ancora qui con noi e che ringrazio per averci accompagnato in questa esposizione. Dottoressa, grazie.
1: Grazie a voi, grazie a voi.

0: tornano a intrecciarsi in un nuovo appuntamento dedicato all'ascolto. Non soltanto quello delle parole, ma anche quello degli sguardi, delle attese, delle città che abitano la memoria e continuano a parlarci molto tempo dopo averle lasciate. Oggi vi portiamo, sono al Museo di Roma in Trastevere, dove fino al 13 settembre è possibile visitare la mostra New York della fotografa Matilde Danele. Ben trovata,
1: buon pomeriggio. Buongiorno, piacere.
0: Piacere mio. Allora, un'esposizione che raccoglie 15 anni di vita e di osservazione nella Grande Mela. Io ti chiedo subito, ti do del tu?
1: Certo,
0: posso?
1: Ma sicuramente.
0: Nelle tue fotografie New York appare spesso come una città immensa, eppure attraversata da profonde solitudini. Che cosa cercavi davvero mentre percorrevi quelle strade? Nel senso, la città oppure una parte di te stessa?
1: Dunque, io mi sono trasferita a New York nel 99 e avevo appena iniziato la fotografia. Mi sono trasferita con il desiderio di approfondire la fotografia e allo stesso tempo, in effetti, anche di conoscere me stessa, di vivere una vita diversa dalla vita di provincia che vivevo a Bologna. E quindi sì, io a New York uscivo tutti i giorni con la macchina fotografica e cercavo dei momenti in cui potevo rispecchiarmi, in cui potevo raccontare un po' quello che sentivo al momento, il mio stato d'animo. Quindi ci sono tanti scatti, me ne sono resa conto a posteriori, in cui c'è molta solitudine. E io al momento pensavo di documentare la città, i vari quartieri, però solo dopo mi sono resa conto che in effetti questi scatti parlano molto di me, più che altro.
0: Molte immagini, ho fatto un giro, poi me ne farò un altro, sembrano sospese fuori dal tempo, come se fossero un po' frammenti di memoria più che documenti della realtà. Ti chiedo se esiste uno scatto preciso, un istante quasi invisibile in cui senti che una fotografia smette di raccontare ciò che vedi e comincia invece a raccontare ciò che senti.
1: Interessante questa domanda. In realtà non succede nulla in quel momento, però c'è una sensazione che viene rappresentata, quindi più che un evento specifico. E riguardando questi scatti mi riporta esattamente al momento in cui ho premuto l'otturatore e a quel periodo che ho vissuto a New York.
0: C'è una sincronicità secondo te in quel momento?
1: Decisamente. Ma in tutti i momenti, per me questo è fondamentale, in fotografia scattare nel momento in cui ti senti connesso con quello che fotografi, quindi che sia una persona o che sia una strada o un oggetto, ci deve essere questa connessione e questa sincronicità, se no lo scatto risulta essere semplicemente una documentazione, ma nulla, nient'altro, manca l'emozione.
0: Hai conosciuto New York come straniera, osservatrice,
1: sì.
0: Poi sei stata costretta a tornare.
1: Purtroppo,
0: a lasciarla.
1: Sì.
0: E quanto il sentimento dello sradicamento ha influenzato il tuo modo di guardare gli altri? Riconoscendo magari forse nelle loro attese, nei loro silenzi, nella loro fragilità, qualcosa di profondamente tuo?
1: Direi che questo, diciamo che forse è forse l'80% della mia fotografia in generale, questo sentimento di essere diciamo di essere quasi alienati dal luogo, e allo stesso tempo con un desiderio invece di connettermi con la città. E per me forse anche per questo ho scelto la fotografia di strada, perché era un modo un po' per vivere la città, per sentirmi più unita a newyorkesi, più vicini al loro modo di sentire, al loro modo di vivere la strada.
0: Guardando queste fotografie si ha l'impressione che ogni volto incontrato sia una domanda aperta più che una risposta?
1: Sicuramente nelle mie fotografie ci sono più domande che risposte, in quanto ero immigrata, e forse c'è una certa, io noto una certa coerenza in tutti questi scatti, c'è questo senso di incertezza, di solitudine, e anche questo, forse in questi momenti di incertezza, questo voler trascendere il momento per guardare oltre.
0: Dopo aver guardato il mondo attraverso l'obiettivo, hai imparato qualcosa rispetto alle persone, il loro modo di sentire, il loro modo di amare, il loro modo di porsi nel mondo, e magari anche, come diceva la signora poc'anzi, io poi ci credo molto, nell'attraversamento del latte tutta di una sorta di piani di trascendenza, un avvicinamento comunque in un mondo sicuramente più spirituale.
1: Sì, sicuramente avvicinandomi alle persone con l'obiettivo, quindi persone molto diverse, perché stiamo parlando di New York e si vede dagli scatti che ho fatto foto anche a persone di ogni età, di ogni cultura, ogni razza, mi sono, col tempo mi sono forse, mi sono aperta di più nei confronti anche di emozioni diverse, sono arrivata anche ad accettare cose che non capisco.
0: Credo e percepisco, guardando le tue foto, che a ogni scatto, un pezzo dopo l'altro, ci sia una sensibilità, una percezione dell'altro sempre più sentimentale, come se avessi accorciato le distanze. È una percezione mia o è
1: no? Decisamente quando mi avvicino a una persona con l'obiettivo, cerco di percepire quello che sentono, quello che provano al momento, e cerco di cogliere questa emozione, e in genere mi avvicina a quelle persone che mostrano un'emozione, esprimono un'emozione che io condivido, quindi c'è questa, come dicevamo prima, sincronicità, sì. Quindi di emozioni.
0: In ultima battuta, se dovessi scegliere una foto, uno scatto per questo,
1: è difficile.
0: C'è qualche un figlio prediletto nelle foto?
1: Sto pensando, è difficile perché tutte mi riportano a momenti diversi, e momenti che mi hanno in un certo senso toccata. Sicuramente il ragazzo alla finestra per
0: un gatto vicino.
1: Sì, uno bellissimo. Per un motivo semplice, perché era vicino a casa mia. E in secondo luogo, quindi è stata un po' una sorpresa come fotografia, passare nella strada accanto e vedere questo ragazzo così rilassato, un po' con un po' sovrappensiero o stanco, non so. Allo stesso tempo mi piace forse la tenerezza di questo momento, questo ragazzo un po' sovrappeso, e allo stesso tempo mi piace lo scatto perché mi riporta alla fotografia e alla New York degli anni 50-60, quando ancora la gente viveva i quartieri, viveva stando per ore alla finestra. Quindi per me, in un certo senso, tu prima hai parlato di scatti sentimentali, forse sì, forse un certo romanticismo nei confronti di un periodo che è passato, quindi un cercare una New York che stava scomparendo, magari è già scomparsa, però io magari con la mia sensibilità riesco a ritrovarla in alcuni momenti, in alcuni soggetti, in alcuni individui.
0: Allora, voglio ricordare la mostra di Matilde Damele Museo del Trastevere fino al 13 settembre. Grazie davvero a Matilde per averci accompagnato sino ad ora, per avercela raccontata tanto bene, e grazie davvero, a presto.
1: Grazie a te, grazie, ciao.

Due mostre, due linguaggi, due modi diversi di interrogare il nostro sguardo. Da una parte l'universo simbolico e materico di Franca Ghitti, che trasforma il ferro, il legno, la memoria in un alfabeto umano da decifrare. Dall'altra la New York di Matilde Damele, città reale e immaginata, attraversata da volti, da luci e solitudini che parlano anche di noi. Perché l'arte, in fondo, è proprio questo, è un ponte tra ciò che vediamo e ciò che sentiamo, tra il mondo che attraversiamo ogni giorno e quello che custodiamo dentro di noi. Per oggi è tutto e grazie davvero come al solito di averci accompagnato sino ad ora. L'appuntamento con le voci dell'arte torna mercoledì prossimo con la replica e sabato prossimo con una nuova avventura, una nuova storia, nuove emozioni e nuovi sguardi sul mondo. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Vaticana.

0: 19, Cecilia Seppia in studio, Daniele Giorgi in regia. Il Papa all'udienza generale davanti a 25.000 fedeli. L'Eucarestia è un antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, il cuore dell'uomo. Poi l'esortazione ai giovani per il periodo estivo. Tiziana Campisi.
1: La Sacrosanctum Concilium spiega il senso della liturgia, fa notare Leone XIV.
2: Ricevendolo nella sua parola e nell'Eucaristia, che diventiamo ciò che riceviamo.
1: Partecipando all'Eucaristia, i cristiani imparano ad offrire se stessi, aggiunge il Papa, a essere consumati per mezzo di Cristo nell'unità con Dio e tra di loro.
2: Questo dono ci fa entrare, perciò, nella dinamica dell'unità, che offre un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo.
1: Il pontefice la ribadisce salutando i pellegrini l'importanza dell'Eucaristia. Poi, nel saluto ai polacchi, una raccomandazione per i bambini e i ragazzi.
2: Le vacanze sono un tempo di riposo e di ricerca dei segni di Dio nella bellezza del creato. Approfittatene per una maggiore partecipazione alla Santa Messa, la meditazione della parola di Dio, i ritiri spirituali, i pellegrinaggi e gli incontri con i vostri cari.
0: E il Papa ha ricevuto questa mattina autori e autrici da ogni parte del mondo in occasione del centenario della nascita della LEV, la libreria editrice vaticana. Tra loro nomi importanti come John Fosse, Marilyn Robinson, Colum McCann, Daniele Mencarelli. Scrivere, afferma Leone XIV, è un atto di verità, dice chi siamo e il futuro che sogniamo. Stop ai colloqui tecnici USA-Iran che riprenderanno la prossima settimana. Restano diversi nodi da sciogliere, dalle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica fino al dossier missilistico di Teheran. Sul fronte libanese, Israele colpisce 2 villaggi nel sud, 3 le vittime a Nabatieh. Bufera sulle parole del segretario della NATO Rutte, secondo cui 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury e che l'Europa ha partecipato con oltre 5.000 voli alla missione a sostegno degli USA, dopo le critiche rivolte da Trump. Un racconto fallace, lo definisce il ministro della difesa italiano. Le opposizioni, Meloni venga a riferire in Parlamento. Primo caso di Ebola in Francia, confermato dal Ministero della Salute, un medico umanitario di ritorno dalla Repubblica Democratica del Congo. Oltre 1.000 i contagi a livello mondiale. L'UNICEF denuncia milioni i minori a rischio. L'OMS intanto annuncia la sperimentazione di 2 farmaci retrovirali. È tutto, grazie per l'attenzione e buonasera.
3: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

In collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa dal Santuario del Santissimo Crocifisso in Cosenza. Buon ascolto.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. All'inizio di questa celebrazione voglio rivolgere un caro saluto a tutti i fedeli che ci seguono attraverso il canale TV 2000. Tutti voi, vi raccomando, nella preghiera in questo giorno in cui celebriamo la solennità della nascita di San Giovanni Battista. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio il potere.

Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo è santo, tu solo è

0: Preghiamo. O Dio, che hai suscitato San Giovanni Battista per preparare a Cristo Signore un popolo ben disposto, concedi alla tua Chiesa la gioia dello Spirito e guida tutti i credenti sulla via della salvezza e della pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Mi ha detto: mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto: invano ho faticato, per nulla e invano ho consumato le mie forze. Ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele. Poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza, e ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda.
2: Io ti rendo grazie.
3: Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie.
2: Io ti rendo grazie, Signore. Hai fatto di me una meraviglia stupenda.
3: Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda.
2: Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda.
3: Meravigliose sono le tue opere, le riconosce pienamente l'anima mia. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra.
2: Io ti rendo grazie, hai fatto di me.

Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, nella sinagoga di Antiochia di Pisidia, Paolo diceva: Dio suscitò per i nostri padri Davide come re, al quale rese questa testimonianza: Ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore. Egli adempirà tutti i miei voleri. Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio inviò come salvatore per Israele Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta, predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo di Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione: Io non sono quello che voi pensate, ma ecco, viene dopo di me uno al quale io non sono degno di slacciare i sandali. Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Parola di Dio.

Tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.

Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne. «No, si chiamerà Giovanni», le dissero. «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro dicendo: «Che sarà mai questo bambino?» E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse le regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Parola del Signore. Amen.

Come accennavo all'inizio della celebrazione eucaristica, stiamo celebrando la solennità della nascita di San Giovanni Battista ed è l'unico santo di cui noi celebriamo, oltre a Gesù e a Maria, la nascita. Perché? Perché secondo il Vangelo di Luca, San Giovanni fu santificato sin da grembo di sua madre. Quando Elisabetta incontrò Maria, sua cugina, che era incinta di Gesù.

vissuto nel deserto e nel silenzio. A noi oggi questo ci può sembrare un po' strano. Viviamo, no, in un'epoca dove c'è tanto rumore. Si va correndo, non si ha nemmeno il tempo di fermarsi. San Giovanni cosa ci insegna? Viviamo in un'epoca dove a tutti i costi dobbiamo unificarci, tutto e tutti. Ma non è così, perché ognuno di noi, nella sua personalità, nella sua dignità, è unico davanti a Dio. E così dovrebbe essere anche davanti agli uomini. E proprio oggi Giovanni ci insegna due cose fondamentali. Innanzitutto, l'ascolto, ascoltare Dio. Giovanni Battista, prima di parlare agli uomini, ha imparato ad ascoltare e ha ascoltato Dio. Poi dopo ha parlato agli uomini. Come noi oggi possiamo ascoltare Dio? Noi abbiamo la grazia di avere i testi sacri, la Bibbia, il testo dei Vangeli, i libri dei Vangeli. È un primo modo. Attraverso la parola Dio parla a noi. Ma poi c'è anche un altro modo. Dio ci parla attraverso noi stessi, tra di noi. Oggi c'è tanta tecnologia, tanti mezzi di comunicazione, però se ci facciamo caso, a volte viene meno proprio la dimensione dell'ascolto, l'importanza dell'ascolto. Com'è bello, com'è importante guardarsi negli occhi, confrontarsi, scambiare una parola. Ecco l'importanza dell'ascolto, l'uno con l'altro. E poi un altro insegnamento, quello della missione, cioè quella della testimonianza, vivere il Vangelo e testimoniarlo. Come? Con la vita. Siamo in un luogo francescano, mi vengono in mente le parole di San Francesco, il suo insegnamento, per predicare, per evangelizzare. Non bastano tante parole, bastano le opere, cioè il nostro modo di vivere, i nostri atteggiamenti. Poi, se necessario, diceva San Francesco, le parole, in un secondo tempo. Ma prima le opere, cioè il nostro modo di vivere. Ecco la testimonianza nel Vangelo, ecco cosa significa vivere, vivere il Vangelo. Allora, in questa divina liturgia vogliamo chiedere al Signore affinché anche noi, come Giovanni, possiamo innanzitutto avere un cuore umile, un cuore docile, aperto all'ascolto e all'amore di Dio. Perché questo dipende anche da noi. Se ci chiudiamo, ci chiudiamo anche alla grazia. Però Dio non lo dimentichiamo mai, Dio è amore, Dio è misericordia. Anche noi come Giovanni possiamo essere luce per orientare, voce affinché possiamo annunciare. San Giovanni viene definito il precursore del Messia, cioè la missione di Giovanni fu quella di preparare il popolo ad accogliere il Messia. Noi abbiamo, da credenti, da battezzati, nemmeno il dovere, perché ecco, deve essere un qualcosa che nasce dal profondo del cuore. Il nostro deserto è la nostra interiorità. L'invito è quello di fermarci ogni tanto, no? A riflettere, ad ascoltarci e poi ad ascoltare. Allora, affinché possiamo essere veramente voce che annuncia l'amore di Dio e allo stesso tempo possiamo essere strumenti, come diceva San Francesco d'Assisi, strumenti di pace, strumenti di perdono, strumenti d'amore. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Ed ora professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo. Per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio ha adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo in professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti. Fratelli e sorelle, nel ricordo glorioso di San Giovanni Battista, ultimo tra i profeti e primo tra i testimoni del Cristo Salvatore, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera. Diciamo insieme: rinnovo, Padre, i prodigi del tuo Spirito.
1: Rinnovo, Padre, i prodigi del tuo Spirito.
2: Per la Santa Chiesa, sull'esempio di Giovanni Battista, indichi agli uomini del nostro tempo Gesù, Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Preghiamo.
0: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
2: Per i consacrati nella vita ascetica, monastica e apostolica, lasciato ogni cosa che appartiene alla terra, seguono senza compromessi Cristo, casto, povero e obbediente. Preghiamo.
0: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
2: Per i perseguitati a causa della giustizia, con la medesima forza che animò il Battista, proclamino coraggiosamente Gesù, via, verità e vita. Preghiamo.
0: Rinnova, Padre, i prodigi del tuo Spirito.
2: Per i profeti del nostro tempo, rifiutando la violenza e la menzogna, tolgano ogni ostacolo davanti a Cristo, portatore di salvezza e di pace. Preghiamo.
0: Rinnova, Padre, i prodigi del tuo Spirito.
2: Per noi qui riuniti in assemblea, riscoprendo la grazia e gli impegni del battesimo, ci sia dato da vivere in modo limpido il Vangelo di Cristo, nostro Signore e Maestro. Preghiamo.
0: E il nostro Padre, i prodigi del tuo Signore. Accogli, Padre Santo, la nostra preghiera e per intercessione di San Giovanni Battista, amico dello sposo e suo precursore nel martirio, donaci un cuore attento ai segni della tua presenza per essere trasformati dalla tua parola di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre onnipotente.

Deponiamo sul tuo altare, o Signore, i nostri doni, nel gioioso ricordo della nascita di San Giovanni Battista, che annunciò la venuta e indicò la presenza del Salvatore del mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo per le meraviglie operate in San Giovanni Battista, che fra tutti i nati di donna hai eletto e consacrato a preparare la via a Cristo Signore. Fin dal grembo materno esultò per la venuta del Redentore, nella sua nascita preannunciò i prodigi dei tempi messianici e solo fra tutti i profeti indicò al mondo l'agnello del nostro riscatto. Egli battezzò nelle acque del Giordano lo stesso tuo figlio, autore del battesimo, e rese a lui la testimonianza suprema con l'effusione del sangue. E noi, unita agli angeli e ai santi, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi, per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.

grande memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, i tuoi santi Apostoli, i gloriosi Martiri, San Giovanni e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, l'Ordine Episcopale, i Presbiteri, i Diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, oh Dio, doni al mondo ogni bene.

guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santo.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Amen.

Signore Gesù Cristo, che dite ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore.

Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni

Preghiamo. O Signore, che ci hai nutrite alla cena dell'agnello, concedi alla Tua Chiesa, in festa per la nascita di San Giovanni Battista, di riconoscere come autore della propria rinascita il Messia, di cui Egli annunciò la venuta nel mondo, per Cristo nostro Signore. In unione spirituale con tutti i fedeli che ci seguono attraverso la televisione, eleviamo la nostra preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del Serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. A tutti voi una buona serata e auguri a chi porta il nome di Giovanni.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è risorto e vivo. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre.

0: Secondo mistero. Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Quinto mistero. Maria nostra madre è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel

0: non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti,
0: in questa valle di lacrime.
1: Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del Cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega.

0: Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della città santa di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,

0: quotidiano,
1: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
5: Amen.

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

un profumo assai prezioso. Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso. Ne cosparse i piedi di Gesù. Poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Gesù ha slegato Lazzaro dalla morte e ha risuscitato Maria nel capitolo 11 che leggeremo più tardi. Tutto avviene alla rovescia ed ecco Maria che racconta in anticipo la sepoltura del suo Signore. Ella ha compreso la lezione. È nel tempo in cui sono vivi che bisogna preoccuparsi dei futuri morti che noi siamo. È nel tempo in cui sono vivi che conviene amarli, profumarli, imbalsamarli. Celebrando così il corpo del suo Signore, ungendolo come il Messia che egli è, di profumo assai prezioso, Maria annuncia che il corpo non è votato alla distruzione. Ella annuncia l'imputrescibile, la risurrezione della carne. Ella sta con due piedi nella vita eterna, se la vita eterna è fidarsi di quel Messia che l'ha fatta risorgere un capitolo prima. Maria conferma la messianicità di Gesù attraverso questa unzione. Non è né un re, né un sacerdote, né un profeta che unge l'unto, che crisma il Cristo, che messianizza il Messia, ma una donna, che alcuni ameranno confondere con Maria di Magdala e che altri ameranno identificare con la prostituta di Luca, che non solo ha profumato il Signore, ma gli ha lavato i piedi con le lacrime e li asciuga con i suoi capelli. Il profumo assai prezioso che rallegra Gesù è l'offerta che in quell'istante Maria fa della sua vita, tutta donata al suo Signore. Ecco, questa volta è sicuro. È proprio Lui il Messia e il profumo che lo consacra, l'unzione, sono le nostre vite perdute, malmenate, consegnate e liberate. Colei o colui che dona così la sua vita al Figlio di Dio riempie la casa di profumo.

La samaritana chiedeva a Gesù dove bisogna adorare. Maria, 8 capitoli dopo, risponde con tutto il suo corpo chino davanti a Gesù. La sensualità che si sprigiona da questo passo dà il vero colore di ciò che sono un culto e una liturgia. Una danza, una celebrazione del corpo, una festa il cui profumo si diffonde ben al di là di ciò che essa celebra. Un incenso. Alcuni versetti dopo, il gesto di Gesù, chino davanti ai suoi per lavare loro i piedi, compirà definitivamente ciò che Maria intuisce. Il Tempio di Dio è la carne dell'uomo. Nelle nostre esistenze ci sono uomini e donne che sono come questa donna e riempiono le nostre vite di profumo. Non sono né esemplari né migliori degli altri né peggiori, non è questo il problema. Semplicemente hanno compreso che il corpo dell'uomo è la casa di Dio. Allora curano questo corpo con una dolcezza e un rispetto infinito. Amano ciò che è bello, ciò che è buono. Si prendono cura tanto delle parole quanto della buona tavola. E il loro cuore ascolta la parola vera. Il loro cuore la ascolta e la attende. Possiamo prendere in giro gentilmente queste persone, definirle estete o epicuree. Spesso non sono ben comprese. Forse sanno che cosa significa cadere in ginocchio ai piedi del Signore per ungerlo di profumo. Forse sono state risollevate da molto in basso, dall'Altissimo, o semplicemente preservate dalla caduta e sconvolte per esserlo state. Non lo sa nessuno, se non Dio solo. Ma la loro vita è divenuta un profumo assai prezioso, che profuma gli altri e imbalsama i viventi, poiché esse lo sanno da fonte sicura. La morte non ha l'ultima parola.

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insidie del nemico. Vengano i santi angeli a custodirci nella pace e la tua benedizione rimanga sempre con noi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti a New Music. La puntata di oggi è interamente dedicata a Sofia Gubaidulina, compositrice certamente che ha fatto un po' la storia della seconda metà del Novecento, dell'inizio del terzo millennio, compositrice che ha avuto moltissimi riconoscimenti, tra questi cito soltanto il Leone d'Oro alla carriera. Ma la cosa che interessa in questa sede di Sofia Gubaidulina è la sua impostazione di scrittura, una scrittura che, se da una parte non è mai propriamente sacra, dall'altra di fatto lo è. Lei in un'intervista ha detto: io non scrivo mai musica che non sia sacra. In realtà effettivamente dietro alla musica di Sofia Gubaidulina, a parte anche i pezzi come In Croce, come altri pezzi o come La Passione, in cui evidentemente è fortissimo l'afflato religioso, ma anche dove non è propriamente non siamo propriamente alle prese con un pezzo religioso, questo accade. E nello stesso tempo c'è anche un gioco, come vedremo poi, anche di simulazione e dissimulazione dal fare religioso, perché ascolteremo poi Offertorium, un brano che è stato più volte rimaneggiato, lo ascolteremo nella versione del 1980, che nonostante il nome è di fatto un concerto per violino e orchestra. Ma iniziamo questa nostra puntata con un omaggio a Thomas Sterne Eliot per soprano e ottetto, un pezzo del 1987, e il brano era stato commissionato a Sofia Gubaidulina per essere abbinato proprio all'ottetto di Franz Schubert. E a questi strumenti la compositrice ha unito la voce umana con il soprano e ha scelto come testo alcuni piccoli brani tratti dei Four Quartets di Eliot, famosi, stupendi per chi ama la musica, per chi si occupa di musica, un must questa lettura. È una lettura che è finita anche al cinema in un film intitolato A Late Quartet, che in italiano è uscito come Una fragile armonia, la storia appunto di un quartetto. E sono, che cosa sono questi testi di Thomas Sterne Eliot? Delle meditazioni sul tempo. E allora ascoltiamo questo omaggio a T.S. Eliot nella versione del 1987, quella definitiva, di Sofia Gubaidulina per soprano e ottetto. I movimenti sono all'inizio il primo strumentale, due violini, viola, violoncello e contrabbasso, nel secondo clarinetto, fagotto e corno, nel terzo arriva il soprano con il testo Time and the Bell Have Buried the Day, il quarto movimento è strumentale con i due violini, viola, violoncello e contrabbasso, nel quinto entra soprano, clarinetto, fagotto, corno e due violini, viola, violoncello e contrabbasso con The Chill Ascends from Feet to Knees. Il sesto movimento ancora è strumentale, clarinetto, primo violino, viola e violoncello, e si conclude con il settimo movimento, Sin is Behovely But, per soprano, clarinetto, fagotto, corno, i due violini, viola, violoncello e contrabbasso. E gli interpreti: Christine Whittlesey, soprano, Gidon Kremer, primo violino, Isabel van Koylen, secondo violino, Tabia Zimmerman alla viola, David Geringas al violoncello, Alois Posch al contrabbasso, Eduard Brunner al clarinetto, Klaus Thunemann al fagotto e Radovan Vlatkovic al corno.

Abbiamo ascoltato Omaggio a Thomas Stern Eliot del 1987 di Sofia Gubaidulina. Hanno eseguito Kristin Whittlesey, soprano, Gidon Kremer, Isabel van Coylen, violino, Tabia Zimmerman, viola, David Geringas, violoncello, Alice Posch, contrabbasso, Edward Brunner, clarinetto, Klaus Thunemann, fagotto e Radovan Vratkovic, corno. Abbiamo detto che questa è una puntata di New Music interamente dedicata a Sofia Gubaidulina e un po' al confronto tra sacro e profano nella musica della Gubaidulina. Vi parla Marco Di Battista, siamo su Radio Vaticana. Dopo questo omaggio a Thomas Stern Eliot per soprano e ottetto, abbiamo detto l'ottetto, l'organico dell'ottetto è quello di Schubert, e questo brano era stato commissionato a Sofia Gubaidulina proprio per essere accoppiato al brano schubertiano. Adesso passiamo a Offertorium, che è un vero e proprio concerto per violino e orchestra, nonostante il nome. È un pezzo più volte rimaneggiato, iniziato nel 79 e nella versione che ascoltiamo adesso finito nel 1986, 35 minuti di musica molto molto intensi. Ci sono molte cose da dire attorno a questo brano, che è un omaggio a Bach e Webern, i due compositori amati da Sofia Gubaidulina. C'è da dire che la base di tutto è il tema di Federico il Grande dall'Offerta musicale di Bach, che viene presentato però non da un solo strumento ma con quella che viene nominata in tedesco Klangfarbenmelodie, cioè una melodia spezzata, per cui ciascuna nota viene fatta da uno strumento diverso. E c'è da dire che appunto, se da una parte nel titolo stesso c'è questa dimensione spirituale, nello svolgimento del brano il brano risulta essere piuttosto un concerto classico con i tre movimenti che pure procedono senza soluzione di continuità, ma ci sono, e quindi la dimensione spirituale in questo caso è un po' da cercare alle origini, alle radici di questo modo di comporre della Sofia Gubaidulina. Quindi non direttamente spirituale, ma sicuramente nel modo di concepire la musica della Gubaidulina c'è sempre questa ottica, uno sguardo, potremmo dire, comunque al trascendente. Ascoltiamo allora questo concerto nella versione di Gidon Kremer al violino. A Kremer il concerto, tra l'altro, è dedicato. La Boston Symphony Orchestra è diretta da Charles Dutoit. Si noti come l'orchestra è impiegata davvero in maniera completa, e con tutte le famiglie degli strumenti assolutamente ai posti di combattimento.

0: Abbiamo ascoltato Offertorium del 1986 di Sofia Gubaidulina nella esecuzione di Gidon Kremer al violino con la Boston Symphony Orchestra diretta da Charles Dutoit. Quindi un direttore molto esperto e un violinista al quale è stato dedicato il concerto e che ha vissuto tutti i vari cambiamenti dall'originale del 79 fino a questa versione dell'86 che abbiamo ascoltato in questa puntata di New Music, interamente dedicata a Sofia Gubaidulina. Da Marco Di Battista non resta che ringraziare tutti per averci seguito e dare appuntamento come al solito tra 7 giorni. Continuate a seguire Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato

0: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.
1: Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 7 22.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal libro del profeta Isaia. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano. Mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Mi ha detto: «Mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria». Io ho risposto: «Invano ho faticato, per nulla e invano ho consumato le mie forze. Ma certo, il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio». Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno, per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele. Poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza, e ha detto: «È troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, poiché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra».
2: Dal Vangelo secondo Luca. Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All'istante si aprirono la bocca e la sua lingua e parlava, benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore. E per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro, dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele.
3: Oggi 24 giugno celebriamo la solennità della nascita di San Giovanni Battista. Se si accetta la Vergine Maria, il Battista è l'unico santo di cui la liturgia festeggia la nascita, e lo fa perché essa è strettamente connessa al mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio. Fin dal grembo materno, infatti, Giovanni è precursore di Gesù. Il suo prodigioso concepimento è annunciato dall'angelo a Maria come segno che nulla è impossibile a Dio. 6 mesi prima del grande prodigio che ci dà salvezza, l'unione di Dio con l'uomo per opera dello Spirito Santo, i 4 Vangeli danno grande risalto alla figura di Giovanni Battista, quale profeta che conclude l'Antico Testamento e inaugura il Nuovo, indicando in Gesù di Nazaret il Messia, il consacrato del Signore. In effetti, sarà lo stesso Gesù a parlare di Giovanni in questi termini: «Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la via. In verità io vi dico, fra i nati di donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui».
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
4: A Palermo, ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per paesaggi musicali trasmettiamo di Arnold Schoenberg The Book of the Hanging Gardens, opera 15. Jennifer Lane, mezzo soprano, Christopher Oldfather al pianoforte.

Per paesaggi musicali abbiamo trasmesso di Arnold Schoenberg The Book of the Hanging Gardens, opera 15. Jennifer Lane, mezzo soprano, al pianoforte Christopher Oldfather. E per concludere Maurice Jarre e The BBC Concert Orchestra.

Avete ascoltato musica con Maurice Jarre e The BBC Concert Orchestra. Si conclude così la prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica dal Medioevo al Barocco trasmettiamo musica per arpa del Rinascimento italiano, composizione di Giovanni Maria Trabaci, Cesare Negri, Ascanio Maione, Fabrizio Fillimarino, Giuliano Caccini e autori anonimi. Andrew Lawrence King, arpa doppia.

Per la rubrica dal Medioevo al Barocco avete ascoltato Musica per arpa del Rinascimento italiano, composizioni di Giovanni Maria Trabaci, Cesare Negri, Ascanio Maione, Fabrizio Fillimarino, Giuliano Caccini e autori anonimi. Ha eseguito Andrew Lawrence King all'arpa doppia. Per i grandi interpreti ascoltiamo di Ferdinando Carulli, duetto in re maggiore opera 104 numero 1 per flauto e chitarra, fantasia in sol maggiore opera 337 su temi da Il pirata di Bellini, notturno in la maggiore opera 190, duetto in do maggiore opera 104 numero 3, Jean-Pierre Rampal al flauto, Alexandra Lagoy alla chitarra.